Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, che questo tempo sia un tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare la preghiera del Rosario nelle vostre famiglie, secondo le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi presso l'Altissimo, affinché Egli esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Io sono con voi e prego per voi e con voi come mai prima di ora. Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore

Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi.
Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: ciao.
1: Ciao.
0: Come ti chiami?
1: Gioele.
0: Da dove vieni?
1: Dall'Italia.
0: Dall'Italia. Che paese in parte?
1: Piemonte.
0: Piemonte, ok. Ti ho visto qua, ce l'hai un bellissimo rosario e questo lo usi insomma come un oggetto per vedere gli altri o lo usi veramente come si deve usare?
1: No, io lo uso veramente per pregare.
0: Quindi preghi il rosario?
1: Sì.
0: Ma tu sai che alla Madonna chiede qua che si prega?
1: 4 rosari.
0: Ecco, chiede. Quindi io lo prego. E un'altra cosa, la Santa Messa, cosa è per te? Vai spesso?
1: Per me la Santa Messa è ricevere il corpo di Cristo e andare in casa sua e festeggiare una festa insieme a lui, una festa di fede.
0: Ecco, i tuoi coetanei, i tuoi amici, alcuni forse queste cose pensano che non sono importanti, che è qualcosa che è solo per le nonnine e basta. E tu pensi un po' diverso o no?
1: No, io penso che soprattutto i giovani dovrebbero iniziare ad andare a fare la messa.
0: E adesso questo festival per te come ti diverti qua? Ti piace?
1: Sì, mi diverto con i miei amici, è molto bello.
0: Vuoi dire qualcosa per i tuoi amici che stanno in Italia, che non sono arrivati quest'anno? Se li vuoi invitare di prossimo anno a stare qua?
1: Io gli direi solo di venire al prossimo festival perché è fantastico.
0: Buon festival!
1: Grazie, ciao!

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

conosciuto questo peregrinaggio tramite l'università, perché io faccio parte della CLU dell'Università di Teramo, quindi io sono stata spinta a venire a partecipare su questo peregrinaggio, perché è bellissimo, mi sento bene, mi sento felice a partecipare e mi sento bene a questo servizio e del Signore. E per me non è stata facile per arrivare qua, però mi sento felice, sto bene.

0: qualcuno che ti ha mai detto: Alessia, tu sei unica?
1: Forse me l'hanno detto in tanti, in diversi modi, però ecco, quando te lo dice il Signore è una cosa diversa, una cosa che, cioè, anche adesso mi commuove tanto questo titolo, no? È proprio il titolo, forse mi ha chiamato qui stasera, cioè non è un titolo a caso, no? Cioè Dio ci vuole far sentire veramente tutti figli unici e scelti, ecco, è questo che trasforma la vita di tutti i giorni, che ci riempie il cuore. Certo, non è facile questo cammino, però è tanta gioia e tanto amore, ci dà la forza, questo sicuramente.

cammino proprio portandomi quelle domande, che sono le domande che nella vita ti possono capitare perché incontri sul tuo percorso una persona inaspettata o perché qualcosa nella tua vita va in un'altra dimensione rispetto magari ai tuoi progetti, quindi cammino pensando a queste cose.

0: cammino portandomi nel cuore le persone che fanno parte della mia famiglia e le persone che fanno parte proprio del mio mondo, delle mie amicizie, e quindi cammino pensando e pregando per loro.
1: Ho scelto di compiere questo pellegrinaggio anche quest'anno, principalmente per ringraziare per tutte le cose che ho ricevuto, tutti i doni che ho ricevuto durante questo anno scolastico, e niente, spero che appunto Maria mi assista e mi faccia incontrare qualcosa di ancora più bello.
2: Ho deciso di farlo anche quest'anno, non so bene per che motivo, perché appunto l'ho fatto tutti gli anni, però cioè, quello che mi ha spinto è un po' anche chiedere di nuovo le ragioni per cui vado avanti, perché sono cristiana, per ritrovare Cristo, per ritrovare l'essenziale, e quindi è più una richiesta per ritrovare qualcosa che mi possa spingere anche ad andare avanti. E quindi anche in seguito a questo anno scolastico che magari è stato un po' turbolento, ritornare, diciamo, da dove ero partita dall'anno scorso, insomma.
1: Allora, la prima emozione, diciamo, alla fine del pellegrinaggio è quando si vede la statua della Madonna, e lì davvero ti commuovi perché capisci perché l'hai fatto, no? Davvero lì proprio ti commuovi. Io ogni volta scoppio a piangere, perché tu l'hai fatto per lei, per la Madonna, no?
3: Penso che sia una chiamata, no? È una chiamata all'appello di Maria e di Gesù, che chiama ognuno di noi, e ognuno di noi in un momento della vita, ecco, sente questa chiamata e vuole rispondere. Penso che tutti noi che siamo qui siamo alla ricerca di un qualcosa, e magari di sentire proprio questa voce che ci parla, che nel frastuono dei nostri giorni non sentiamo, no? Quindi in questo cammino durante la notte ci serve, ecco, proprio per interrogarci, scendere proprio nelle nostre profondità e sentire cosa ci chiede Dio. Certo, sarebbe bello domattina dire ho trovato tutte le risposte della mia vita, no? Però non lo sappiamo se sarà così. Sicuramente dopo questo pellegrinaggio, che non è la prima volta che faccio, il nostro cuore si riempie di tanto amore e di tanta grazia, questo sicuramente, e ci aiuta ad andare avanti in questo pellegrinaggio, in questo cammino. Ecco, io chiedo solo al Signore che ci accompagni, e poi è sempre Lui che fa tutto nella vita, noi dobbiamo solo abbandonarci e fidarci di Lui.

carissimi, per sapere qualcosa di noi abbiamo bisogno che lui, incarnato amore di Dio per noi, ci parli e ci dica la parola non mortificante su di noi. La questione vera è l'amore. Noi pensiamo invece che la questione vera sia il giudizio, l'incapacità di uscire dal pantano e dall'ingorgo umano e spirituale nostro e degli altri, nel quale questa nostra cultura ci sta collocando. Ho da dirti una cosa: fatti perdonare, fatti perdonare. Allora capirai che tu vali più perché sei amato e perché ami. Esaltante a riguardo un'espressione di Papa Francesco: l'amore, la misericordia ti fa sperimentare la libertà.

pellegrino, ogni pellegrino, cammina con speranza se è libero da pesi e nel suo zainetto, una volta si diceva nel suo tascapane, porta pane e acqua. Per noi tutti il pane è Cristo Eucaristia e anche l'acqua è Cristo, che come a Sichem disseta l'assura del cuore della Samaritana rendendole dignità e salvezza. Così sia per me e per tutti voi, nella consolante presenza e difesa della Madre che con tenerezza non smette di dirci: fate quanto dirà.

Amiche ed amici di Maria Vision, buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti qui nella Piazza della Madonna a Loreto per l'arrivo del 38° pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto. Ecco, come vedete dalle immagini, la piazza è ancora vuota, si sta piano piano riempiendo, i pellegrini stanno arrivando a Loreto, i primi, quelli che sono giunti direttamente qui in piazza, stanno entrando nella basilica attraverso la Porta Santa. Ecco le immagini della piazza e dei pellegrini che stanno affluendo a Loreto. Una 38esima edizione del pellegrinaggio Macerata a Loreto, iniziata ieri sera allo stadio Elvia Regina di Macerata, con la celebrazione della Santa Messa da parte del Cardinale Edoardo Menichelli, vescovo, arcivescovo della diocesi di Ancona ed Osimo. Una celebrazione che anche quest'anno ha avuto la bellissima sorpresa dell'intervento telefonico di Papa Francesco. Papa Francesco, così affezionato a questa manifestazione, ogni anno cerca in questo modo di partecipare, di far forza alle migliaia e migliaia di pellegrini che si mettono in cammino. Un popolo che si mette in cammino, un popolo che si mette in cammino un po' da tutta Europa. I partecipanti a questo pellegrinaggio anche quest'anno provengono un po' da tutti i paesi europei. Un pellegrinaggio iniziato, pensate, nel 1978, l'anno in cui è stato eletto al soglio pontificio San Giovanni Paolo II, iniziato con circa 300 persone, da una proposta di un parroco, Don Giancarlo Lecerrica, che oggi è vescovo, proposto proprio come un atto di ringraziamento alla Madonna alla fine dell'anno scolastico, con un gruppo di ragazzi, di giovani, circa 300 persone. Bene, negli anni questo pellegrinaggio è diventato un segno, un simbolo veramente di un popolo che cammina guidato dalla Madonna. E da quelle 300 persone iniziali siamo arrivati ad una partecipazione di circa 100.000 persone. Quest'anno il pellegrinaggio è stato accompagnato anche dalla pioggia, come potete vedere anche questa mattina a Loreto qualche goccia di pioggia ancora scende, ma questo non ha scoraggiato i pellegrini, non ha scoraggiato quanti ieri sera si sono ritrovati allo stadio e hanno deciso di mettersi in cammino. Anche il tema del pellegrinaggio di quest'anno, Tu sei unico, è un tema che si ispira alle parole di Papa Francesco, quando durante un'udienza pubblica di mercoledì qualcuno dalla folla gli aveva gridato: Francesco, sei unico! E il pontefice, fermandosi, rispose: unico sei anche tu. Ecco, l'unicità della persona, l'unicità di ognuno di noi, figli e creature del Signore, unici nel nostro essere. Questo è il tema che gli organizzatori della 38esima edizione del pellegrinaggio Macerata a Loreto hanno voluto evidenziare quest'anno. Allora, come dicevamo ieri sera, Papa Francesco si è messo in contatto con questo popolo in cammino. Alle 8:30, proprio prima dell'inizio della messa, l'attesa telefonata di Papa Francesco.
Allora vorrei, mentre vediamo ecco le immagini dei pellegrini che arrivano sempre più numerosi in piazza e dentro la basilica, leggere con voi questo breve messaggio che Papa Francesco ha voluto consegnare ai pellegrini che si mettevano in cammino ieri sera. Buonasera, cari amici. Mi dice il mio vescovo che piove lì, ma anche la pioggia è una grazia, perché è brutta, ma è anche bella. Ha due cose. È brutta perché ci dà fastidio, ma è bella perché è come la figura della grazia di Dio che viene su di noi. Voi incominciate adesso a fare il cammino, cammino che durerà tutta la notte, ma anche la vita è un cammino. Nessuno di noi sa quanto durerà la propria vita, ma è un cammino. E quando uno crede di vivere la propria vita senza camminare, non si può vivere la propria vita essendo fermo. La vita è per camminare, per fare qualcosa, per andare avanti, per costruire un'amicizia sociale, una società giusta, per proclamare il Vangelo di Gesù. Io sono vicino a voi questa sera. Vi sono vicino nella mia preghiera, vi accompagno e vi auguro una notte di preghiera e di gioia. Anche un po' di sofferenza, sicuro, ci sarà, ma quella si supera con la speranza dell'incontro, domani, con Gesù Eucaristia. Io vi benedico. Camminate sempre nella vita, mai, mai fermarsi, sempre in cammino. La vita è questo. E pregate anche per me, perché io non mi fermi e continuo ad andare in cammino, il cammino che il Signore mi dirà come fare. Vi do la mia benedizione, cari amici, e vi auguro una notte di cammino, di preghiera e di gioia, di fratellanza, e con lo sguardo verso la Madonna e verso l'Eucaristia che riceverete domani.

Queste le parole che Papa Francesco ha voluto regalare ieri sera ai pellegrini che si mettevano in cammino. Poi, prima della messa, l'arrivo della fiaccola, la fiaccola della pace, che è stata benedetta mercoledì in piazza San Pietro, sempre dal Pontefice. Una fiaccola che poi, durante la notte, nella sosta a San Fermano, ha acceso 25.000 piccole fiaccole che pellegrini hanno tenuto accese tutta la notte durante il cammino e che stanno arrivando ora a Loreto. Prima della partenza, come dicevamo, la Santa Messa. Ed ecco l'arrivo a Loreto della testa del gruppo dei pellegrini. Vediamo il Cardinal Menichelli, vediamo Padre Franco Carollo, il rettore della Basilica. La croce che apre il fiume delle migliaia e migliaia di pellegrini che anche quest'anno si sono messi in cammino. Un pellegrinaggio che, come ha ricordato ieri il Cardinale Menichelli, diventa un'icona della vita, in cammino verso la Madonna, qui a Loreto, che apre la porta del Padre. Si chiama insieme l'ingresso del Cardinale Menichelli e dell'Arcivescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, all'interno della Basilica di Loreto.

La piazza si riempie, la piazza si riempie, si anima di colori, di persone, di ombrelli. Ombrelli ormai chiusi, facce sorridenti. E l'omaggio delle rose da parte del Cardinal Menichelli alla Madonna di Loreto.

Vedete, abbiamo visto insieme il cardinale Menichelli pregare dentro la Santa Casa davanti alla statua della Madonna. Avete visto quella volontaria che raccoglieva in un cesto dei fogliettini di carta? Ecco, quelle sono tutte le intenzioni di preghiera che i pellegrini che hanno camminato tutta la notte lasciano a Mamma Maria. Vedete il fuoco? Vedete quel fuoco dove tutte quelle intenzioni di preghiera vengono bruciate e vengono così, idealmente nel fuoco, consegnate a Mamma Maria perché le porti a suo figlio, a Gesù. Ecco, la Madonna ancora una volta come porta, come mezzo che ci accompagna a Gesù.

0: ¿Cuál es tu nombre?
1: David.
0: ¿Y qué cosa te ha dejado el peregrinaje?
1: Una bella impresionante, si era sotto la pioggia, comunque ho vissuto un bel momento di preghiera, anche di sofferenza, che sicuramente affidandola alla Madonna qualche benedizione porterà.
2: Antonio Cazzullo, vengo da Cinisello Balsamo, Milano, è l'ottavo anno che lo faccio, con grande gioia nel cuore.
3: Sono Michele Brusa, vengo da Milano, sono uno studente del liceo classico Sacro Cuore e sono venuto qui oggi per fare il pellegrinaggio alla Macerata a Loreto. Faticoso, ma ne è valsa la pena.
4: Mi chiamo Luisa, vengo dalla provincia di Torino e il mio 12° pellegrinaggio consecutivo. Sono molto contenta perché l'ho fatto con la mia mamma e poi perché sono qua per chiedere tante grazie e per ringraziare tanto per tutto quello che di bello che mi capita. Grazie.
5: Mio nome è Roberto, Don Roberto, sono un sacerdote della Germania e faccio esperienza per 4 mesi nella comunità Cenacolo. Vivo qui nella casa della comunità e ho fatto per la prima volta questo bellissimo pellegrinaggio, anche se nella pioggia mi trovo molto bene. È un dono di fare questa esperienza con non so quanti sono, quante persone stanotte, sempre in cammino, sempre pregando. È un dono per Loreto e per l'Italia.
6: Benvenuto padre, grazie.
5: Grazie.
0: Come ti chiami?
7: Frattani Claudio. Sono la prima volta che partecipo a questo pellegrinaggio, nonostante che non sto molto distante. L'11 giugno è il mio compleanno e mi sono fatto questo regalo, il mio primo pellegrinaggio a Macerata Loreto. È stata una bella passeggiata, preghiere, lascia un bel ricordo e tanta pace nel cuore. E penso che sia la cosa principale, perché la Vergine Maria ti dà la luce, che è l'essenza della vita. È una bella esperienza che consiglio a tutti anche per il prossimo anno, che si svolgerà il 10 giugno, e io è un invito che faccio a tutti, perché è una bella esperienza che auguro di fare a tutti quanti almeno una volta nella vita.
8: Quest'anno, tra il fiume di persone che stanno arrivando a Loreto, come vedete la piazza si sta riempiendo, ci sono anche un gruppo di carcerati di Padova che attraverso una cooperativa stanno svolgendo un'attività lavorativa di reinserimento, che hanno portato anche la testimonianza scritta di alcuni ergastolani che non hanno potuto partecipare al pellegrinaggio perché non hanno ricevuto l'autorizzazione. Ecco, queste sono le autorità di questo pellegrinaggio. Non i personaggi di grido, non i nomi che richiamano la folla, ma la persona nella sua unicità, la persona nella sua dignità. E fra loro sì, anche carcerati con la loro dignità di persone. Che rappresentano in questo pellegrinaggio anche tutti coloro che sono un po' ai margini di questo mondo. Avrebbe dovuto partecipare anche il parroco di Aleppo, padre Ibrahim, per condividere il dramma dei cristiani siriani in una terra che sembra non conoscere più pace, ma purtroppo non è riuscito e quindi anche lui ieri ha mandato un suo messaggio telefonico prima della celebrazione. Un pellegrinaggio quindi che vuole ricordarci, che vuole ricordare ad ognuno di noi l'unicità dell'uomo e l'importanza di ogni persona, di ogni figlio di Dio, di ogni fratello, di ogni sorella che ci cammina accanto nella nostra vita, sia quelli che camminano con noi per tante ore, per tanti momenti, per tanti giorni della nostra vita, nella nostra famiglia, nei nostri luoghi di lavoro, nelle scuole, nei luoghi dove viviamo, ma anche con le persone che ci passano accanto per qualche istante, per qualche momento, con cui condividiamo una parte del nostro pellegrinaggio su questa terra. Ecco oggi il messaggio di questo fiume di persone che sta invadendo la piazza di Loreto e la Basilica è proprio questo. Ricordiamoci dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, dell'unicità di ognuno di noi, dell'importanza di ognuno di noi, perché ognuno di noi è una creatura di Dio. Ognuno di noi è una persona creata da Dio con la sua dignità di figlio di Dio. E cominciamo ad incrociare lo sguardo dell'altro, lo sguardo di chi cammina a fianco a noi, come lo sguardo di un fratello, di una sorella, senza giudizio. Ma con quel tocco di misericordia, che poi alla fine è lo stesso che noi stessi chiediamo a Dio Padre.

Kalau sekolah.

0: Siamo qui con Lucia nel pellegrinaggio Macerata Loreto, come abbiamo promesso in Catena di Amore.
1: Ciao a tutti, ciao cari amici di Maria Vision, eccoci qua con le vostre preghiere, tutte qui le preghiere che abbiamo promesso con Catena d'Amore, pronte per essere bruciate dopo questa lunga notte, dopo tanta pioggia che ci ha accompagnato, ma come ha detto Papa Francesco, la pioggia è stata una grazia e siamo qui, finalmente abbiamo visto la Madonnina che ci ha accolto e è stato veramente commovente, quindi ecco qua pronti per bruciare, Gabi. Abbiamo accompagnato nelle preghiere tutti voi, abbiamo portato nel nostro cuore in questa lunga notte e bella, nonostante la pioggia.
0: Grazie per prestarci tu gambe.
1: Sì, vi ho portati nel cuore, sicuramente.
0: Siamo qui, benvenuto a Loreto, allora come ti chiami?
2: Franco Cariglia, vengo da Termoli, col gruppo di Termoli.
0: E che cosa ti ha lasciato nel cuore?
2: Una grande emozione. Oltre alla stanchezza, però una grande emozione, abbiamo pregato tutto il percorso, quindi.
0: E la notte quando stava nel tempo di dormire, no? Perché la notte è per dormire. Allora che
2: è piovuto pure, quindi abbiamo preso anche l'acqua e comunque abbiamo camminato, abbiamo pregato, abbiamo cantato.
0: Lo faresti un'altra volta?
2: Sì, penso di sì.
3: Ciao, il mio nome è Daniele, vengo da Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. Il pellegrinaggio mi ha lasciato tanti bei ricordi e soprattutto i bei momenti passati insieme ai miei amici, momenti di preghiera in cui ci siamo accostati alla Madonna pregandola.
4: Ciao, sono Simone, vengo da Muggiò e sono molto contento per questo pellegrinaggio che mi ha fatto capire l'importanza dell'amicizia e la grandezza del popolo cristiano in viaggio, come ci ha detto il Papa, in cammino, che è il cammino della

0: riusciti a compiere con felicità e con successo.
1: Mi chiamo Simone Biancatelli e sono pieno di gioia.
2: Mi chiamo Leonardo e è una grande soddisfazione e una bella esperienza.
3: Mi chiamo Pier Domenico e sono pieno di gioia nonostante tutte le gambe facciano male.
4: A Loreto stanno arrivando in decine di migliaia, quasi 100.000. Ma queste persone che vediamo non sono una massa anonima, ma 100.000 uomini e donne, unici e preziosi. Come ha voluto ricordare anche ieri il vescovo di Macerata, Nazareno Marconi. Ed ognuno di loro, ed ognuno di noi, è amato da Dio in maniera unica e personale. Perché, come ha detto il Cardinal Menichelli durante l'omelia, ogni persona è una meraviglia agli occhi di Dio e ciascuno di noi deve esserne cosciente. Don Julian Caron, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, nel suo messaggio ha scritto che questo pellegrinaggio è una grande opportunità perché ogni persona impari ad aspettare il Signore giorno e notte e per poter riconoscere Cristo che venendoci incontro suscita in noi il bisogno di essere perdonati, ci strappa dalla nostra distrazione e ci attira di nuovo a sé. Anche noi abbiamo idealmente camminato insieme a questi fratelli e queste sorelle. Anche noi stiamo attraversando la Porta Santa. Anche noi stiamo dicendo a Mamma Maria oggi, guida il nostro cammino. Guida i nostri passi, Madre.

0: nostri canti per accogliere Maria.
1: E dopo i saluti iniziano i canti mariani che accolgono la statua della Madonna di Loreto portata in processione dagli ultimi pellegrini. E sì, sono proprio gli ultimi pellegrini, quelli che poi alla fine della discesa del Monte Reale prendono sulle loro spalle la statua di Mamma Maria e la accompagnano fino alla sua casa, fino alla cattedrale, fino alla Santa Casa. Ecco, un gesto simbolico. Non chi arriva per primo, ma chi arriva per ultimo. A testimonianza di quella parola, di quel Vangelo, di cui anche Padre Franco, nel suo saluto, ci ha ricordato di essere sempre testimoni, che la nostra vita sia sempre testimonianza della parola del Vangelo. E allora ascoltiamo insieme questi canti dedicati a Maria mentre guardiamo gli ultimi pellegrini che stanno affluendo nella piazza di Loreto sotto la pioggia che non li ha mai, quasi mai lasciati da ieri sera. Ascoltiamo e cantiamo insieme le nostre lodi a Mamma Maria.

0: Siamo qui con Stefania, veramente emozionata di questo pellegrinaggio. Dai,
1: sì,
0: Stefania.
1: Veramente è una cosa da fare, solo chi lo fa può capire il senso, la fede che ti riavvicina, veramente il sentirsi vicino su. È una cosa bellissima, invito veramente a farlo perché è solo facendolo che si può capire il senso.
0: Benvenuta a Loreto.
2: Grazie. Sono grato di aver camminato questa notte. È stato faticoso, ma sono grato. Sono proprio contento di essere arrivato qua.
0: Già sei entrato a vedere la Madonna di Loreto?
2: Sono entrato, stavolta no, però gli anni scorsi sono riuscito ad entrare alla Madonna di Loreto. Sì, sì, è molto bello. Sì.
0: Con gran allegria ti riceviamo qui a Loreto. Come ti chiami?
3: Io sono Daniele, sono di Fermo e studio all'Università di Macerata.
0: Allora, che ti ha lasciato nel cuore? Come hai vissuto questo pellegrinaggio?
3: Beh, sicuramente è una grande emozione, basta vedere quanta gente partecipa al pellegrinaggio. E poi ogni anno è un modo per riaffidarsi rispetto agli impegni che la vita di ognuno di noi chiede. Quindi vedere che tanta gente condivide con me questo percorso faticoso è sicuramente un aiuto poi per i giorni successivi che non sono di pellegrinaggio.
0: Siamo qui con un amico colombiano che ha fatto il pellegrinaggio di Macerata a Loreto. Come ti chiami?
4: Daniel Felipe.
0: E come hai vissuto questo pellegrinaggio, Felipe?
4: È stato molto bello perché ogni volta che l'ho fatto sempre diciamo in fondo con tanta fatica. Questa volta la fatica c'era, però è stato molto più bello.

0: bello perché non ho capito quale forza mi ha sostenuto. È stato bellissimo.
1: Allora mando un saluto in spagnolo.
0: Un saluto a mia famiglia e a Miriam e a Beatrice in particolare. Grazie.
2: Avete visto i cartelli dei gruppi di pellegrini provenienti veramente da ogni parte d'Italia, ma anche da ogni parte d'Europa? Quanti giovani, meno giovani, si sono messi in cammino ieri sera sotto la pioggia battente per lasciarsi guidare da Mamma Maria fino alla sua santa casa. Veramente un fiume di persone che dalle 10:30 di ieri sera ha percorso i 28 chilometri che separano lo stadio Elvia Recina di Macerata dalla Basilica di Loreto. Ecco, vedete le facce dei pellegrini che entrano in Santa Casa. Vedete delle facce sorridenti, vedete delle facce serene. Sì, qualcuno forse segnato dalla stanchezza, ma è più l'emozione. È più quella forza interiore che viene da aver affrontato una nottata insieme, a fianco a dei fratelli, a delle sorelle, conosciuti in cammino. Un cammino che viene anche scandito dalla preghiera, dalla recita dei misteri della gioia e dei misteri della luce, dalla benedizione eucaristica, poi dalla recita dei misteri del dolore e dalla benedizione con la croce. Poi ancora la recita dei misteri della gloria, la fiaccolata, la benedizione con l'acqua lustrale, il rinnovo delle promesse battesimali e il ristoro. Sì, perché lungo la strada i pellegrini non sono mai lasciati soli, ci sono sempre volontari come quelli che vedete qui nella foto, nelle immagini, che assistono questo fiume di persone in ogni momento del loro pellegrinaggio, fino all'arrivo a Loreto, quando prima dell'arrivo a Loreto c'è la recita dell'Angelus e lo scambio della pace. Eccoli qua, da Sassoferrato, dalla Svizzera, dalla Francia. Eccoli qua, gli ultimi pellegrini che, passando per le oscurità, le incognite e le debolezze di questa notte, hanno ripercorso il pellegrinaggio della vita.

Pellegrino cammina con speranza quando è libero dai pesi. E se nel suo zaino porta pane ed acqua. Questa è la metafora usata ieri dal cardinale Menichelli fra il pellegrinaggio fisico e il pellegrinaggio della vita. Il pane è Cristo, Eucaristia. L'acqua è Cristo, che come Sichem disseta l'arsura del cuore della Samaritana, ridandole dignità e salvezza. Ecco allora, come per un pellegrinaggio, lo zainetto deve essere leggero, ridotto al minimo, per non pesare sulle spalle di chi cammina, per non affaticare il cammino. Ecco che lo zainetto, il fardello che ci carichiamo sulle spalle nella nostra vita ogni giorno, deve essere anche questo ridotto al minimo. Ma come nello zainetto di chi cammina, del pellegrino, non possono mancare il pane e l'acqua, nel pellegrinaggio della nostra vita non possiamo fare a meno di Cristo, pane che ci sfama e acqua che ci disseta, ridandoci la dignità di uomini, di figli di Dio, ed aprendoci le porte della salvezza.

E anche con la pioggia è una festa di colori, è la piazza di Loreto. È colorata dagli ombrelli, è colorata da kiwi, è colorata di gioia. Di quella gioia che solo un'impresa portata a termine può dare. Quella gioia che riempie il cuore. La stanchezza dei piedi, la stanchezza nelle gambe. Ma la gioia nel cuore, la gioia nell'anima. Un cammino che ha termine all'interno della Santa Casa. Un cammino che porta fisicamente ed idealmente dentro quelle mura in cui Maria disse quel sì che cambiò la storia. Un pellegrinaggio che chiede ad ognuno di queste persone che sta lasciando in questo momento le loro preghiere, le loro intenzioni di preghiera in quel secchio tenuto in alto così dai nostri volontari. Ecco, un cammino che chiede anche ad ognuno di loro di dire quel sì che ha cambiato la vita dell'umanità e che quel sì che può cambiare la vita di ognuno di noi e che sicuramente avrà cambiato la vita di ognuno di queste persone che si è messa in cammino. Un cammino che non è iniziato ieri sera, un cammino che è iniziato con la chiamata, magari quella di un amico, magari quella

di un conoscente. Magari è iniziato così, per gioco. Ma sì, dai, vediamo se ce la facciamo. Una chiamata. Una chiamata come quelle che tante volte arriva nella nostra vita. Una chiamata che queste persone hanno deciso di accogliere, a cui hanno deciso di rispondere. Ed ora, davanti a Maria, ognuno di loro ringrazia. Ringrazia per la forza, quella forza che forse non sapevano neppure di avere nelle loro gambe. Ringrazia per quella gioia che riempie l'anima e che riempie il cuore. Ringrazia per tutti quei fratelli e quelle sorelle che ha conosciuto in questa notte di cammino. Ringrazia per tutte quelle grazie che il Signore sta già operando in ognuno di loro.

Yeah.

Maria, sempre, sempre.

avvicinandoci a...

ci vuol bene, ci segue sempre.

È bella l'immagine del Cardinal Menichelli all'ingresso della Porta Santa, che saluta uno ad uno, personalmente, tutti i pellegrini che si accingono a attraversare la Porta Santa, quasi a sottolineare anche con questo gesto quello che è il messaggio che il pellegrinaggio ha voluto dare quest'anno. Tu sei unico. Ecco la stretta di mano, mentre chi entra viene benedetto con l'acqua santa, dopo aver ricevuto per tutta la notte la benedizione della pioggia. Ecco, una parola, un gesto, una stretta di mano, un sorriso personale, uno ad uno.

e poi uno ad uno, personalmente, si entra nella Santa Casa. Uno ad uno, con il bagaglio delle emozioni, delle riflessioni, della stanchezza. Le presentiamo e le presentano a Mamma Maria nella sua Santa Casa. Uno ad uno, in ginocchio. Mentre fuori vedete la fila, si allunga la fila di ombrelli che sono in attesa di entrare in basilica tramite la Porta Santa, di attraversare quella porta che quest'anno ha un significato particolare. Quella porta che ci ricorda la misericordia del Signore. Quella porta che ci porta a percorrere un percorso all'interno della Basilica, un percorso giubilare, che richiama il percorso che ognuno di noi è chiamato a compiere nella sua vita. L'ingresso per la porta, accompagnati da Maria, il passaggio davanti al battistero, il rinnovo delle promesse battesimali e poi l'ingresso in Santa Casa, quel momento che stiamo vedendo insieme, un momento ricco di emozioni, in un luogo sacro che ha visto non solo quel sì che ha cambiato il mondo, ma che ha visto poi la Santa Famiglia vivere insieme, che ha visto Gesù, Maria e Giuseppe nella loro intimità familiare,

quella che nessun Vangelo ci racconta, ma che le mura di quella santa casa hanno vissuto. Ne hanno raccolto l'energia, la spiritualità. Ed oggi, entrando in questa casa, questa spiritualità viene trasmessa ad ognuno di noi. Sentite in sottofondo le campane che continuano a suonare in attesa dell'arrivo della statua della Madonna. Abbiamo visto prima in una bellissima immagine anche la pioggia che continua ad accompagnare questa giornata. Ed ecco la statua della Madonna Nera di Loreto che arriva in piazza, portata a spalla dagli ufficiali dell'Aeronautica Militare. La Madonna di Loreto è la protettrice dell'Aeronautica Militare. C'è una statua della Madonna praticamente in tutte le basi dell'Aeronautica Militare. In occasione di tutte le feste e di tutte le ricorrenze importanti a Loreto, gli ufficiali dell'Aeronautica sono qui e sono loro a prendere a spalla la statua della Madonna ed accompagnarla nella sua casa.

E ci avviciniamo così al momento conclusivo di questo pellegrinaggio. La statua della Madonna accompagna gli ultimi pellegrini in piazza, viene posta sul sacrato della Basilica e poi il cardinale Edoardo Menichelli darà a tutti la benedizione conclusiva.

sono presenti, come dicevamo, gli ufficiali dell'Aeronautica, il sindaco di Loreto, altre autorità. Ma come dicevamo prima, oggi le autorità, le personalità sono i pellegrini. Sono tutti quegli uomini, quelle donne, quelle persone che anche con handicap, anche in carrozzina, si sono messi in cammino e sono qui adesso davanti alla statua della Madonna, davanti alla Basilica di Loreto. Loro sono le personalità, loro sono i protagonisti, perché ognuno di noi è unico.

0: Grazie, grazie.
1: E poi...

0: Buongiorno, questo è Peregrinaggio Macerata Loreto. Che cosa ti ha lasciato?
1: Tante cose, cioè io oggi, cioè già a Chiarino già non ce la facevo più. Poi per fortuna ho avuto degli amici che mi hanno accompagnato e sono arrivato qui. Le gambe non ce l'ho più, però sono arrivato. E questo, cioè non so da cosa deriva questa forza, perché io a Chiarino

0: Già avevo crampi, tutto. E niente.
1: È la prima volta che lo fai?
0: No, questa è la quarta, penso. Però quest'anno è stato più duro perché durante l'anno non ho fatto mai sport, quindi è stato molto duro.
1: Bene. Salve a tutti, siamo qui con...
2: Sono Marco.
1: Daniela. Come hai vissuto questo pellegrinaggio?
2: Bellissimo, un'esperienza bellissima, e anche se è stata dura con la pioggia, è stato duro il cammino, però con la fede si va avanti.
1: Come la vita?
2: Come la vita, sì, come la vita, sì, sempre avanti.
3: Sì. Faticoso perché con la pioggia si fa più fatica, però sì, appunto la fede ci ha portati avanti fino ad arrivare qua, insomma. Contenti.
1: Lo vorresti fare un'altra volta?
3: Questa è la seconda volta che lo faccio.
2: Per me è la terza, quindi lo facciamo ancora sicuramente la prossima volta.
3: Bellissima esperienza comunque, da provare.
1: Allora facciamo un invito.
2: Sì, dico a tutti quanti quelli che non sono venuti quest'anno di provare a venire il prossimo anno e essere sempre più numerosi, perché la Madonna ci aiuta e ci fa stare sempre meglio. Grazie.
1: Siamo qui con Patrizia in questo giorno così speciale.
4: Sì, è stato molto emozionante, molto carico di forza, di amore della Madonnina, tanto affetto e tanta curiosità, diciamo, di lei. E ringrazio, ecco, di questa giornata, che pensavo di non andarci perché, ecco, visto stando in carrozzina, con il fatto che ho problemi alle gambe, non riesco a camminare. E allora, ecco, la carrozzina pensavo che mi impicciava, invece ho avuto dei santi angeli che mi hanno aiutato a fare questo pellegrinaggio. È stato faticoso perché a un certo punto, per metà, è stato bellissimo perché abbiamo camminato con tranquillità e la pioggia non c'era. Poi quando è cominciato a esserci la pioggia ci sono stati parecchi piccoli intoppi, ma alla fine siamo arrivati. Ci sono stati tante persone che ci hanno dato una mano, a me, a questi ragazzi che sono venuti con noi dell'Unitalsi. E ecco, ringrazio Marco, diciamo Ottaviani, e diciamo anche, perché se non mi ricordo bene, Diana, il marito, e poi questa ragazza che è venuta con me, che c'è, che si chiama Lucia, ma c'è una grinta, quella ragazza che è veramente eccezionale, anche se non la rivede, ma è come se avesse la strada a memoria e corre come veramente tanto. Ecco, ringrazio molto loro e questi angeli che sono venuti a trasportarmi, perché per le discese e salite è stata una cosa abbastanza un po' pesantina, perché io peso, invece alla fine ci sono riusciti e mi hanno dato quell'affetto, quell'amore, che veramente ringrazio a tutte le persone che, ecco, mi hanno aiutato con, diciamo, a trasportarla, perché ci sono delle corde che per fare salite e discese ci vuole, ecco, questa cosa qua, perché non basta dietro che qualcuno ti trasporta. Sono stata proprio contentissima, grazie di tutto a loro, un abbraccione e grazie tanto, ecco.
1: Patrizia, vuoi lasciare un messaggio alla famiglia Maria Vision?
4: Sì, che, ecco, veramente nei momenti difficili, come noi pensiamo ce ne tanti nella nostra vita, la Madonna, se la preghi, gli vuoi bene e dentro di te la senti, e nei momenti difficili mente c'è, e questo è stato un momento difficile perché la pioggia, discesa, tutto quanto. Io ho detto: Signore, fa che non mi posso bagnare tanto, e ho trovato Mauro che mi ha aiutato con l'ombrello, poi che se qualcun altro che potesse dare una mano per fare la discesa, perché quel povero uomo, ecco, Marco, che non usciva, che non è che soltanto leggera, a portarmi tutto, diciamo, okay, il pellegrinaggio. E ecco, queste piccole cose che nella vita, cioè in questo pellegrinaggio, sono state piccole, ma nella vita sono grandi i problemi, e diciamo che la Madonnina entra dentro se noi veramente lo chiediamo con quell'amore, con quella grazia.
1: Grazie.
4: E tutto la preghiera, ecco, ma veramente ci dà tanto, tanto.
1: Siamo alla fine del pellegrinaggio Macerata Loreto. Padre?
5: Niente, io voglio dedicare questo messaggio a Maria e voglio ringraziare lei perché è stato un pellegrinaggio bellissimo. Voglio ringraziarla per avermi concesso di partecipare, di arrivare fino a qui, a questa basilica che non vedevo da un po' di tempo. Sono felicissimo di rivederla di nuovo e voglio ringraziarla per averci accompagnato per tutto il pellegrinaggio, per tutte le persone favolose che ho conosciuto durante questo pellegrinaggio. Le chiedo di benedirle tutte.

accompagnarle tutte per tutta la loro vita sempre. E anche vorrei approfittare, per, visto che non ho preparato i bigliettini, per ribadire che se volesse farmi la grazia di esaudirmi le preghiere che ho portato in questo

0: di persona, vengo da Milano.
1: Allora siamo con?
2: Io mi chiamo Nushi, vengo dall'Albania, è il terzo anno che faccio questo pellegrinaggio e mi piace, praticamente anche l'anno passato mi ha fatto, quest'anno l'ho fatto ancora meglio.
1: Dimmi una cosa, quando ti iniziano a fare male le gambe, quando inizi a fare...
2: No, ho camminato velocissimo che non ho sentito per niente, anzi io voglio ancora di camminare, veramente. È così, basta, è fatta, anche per quest'anno è fatta.
1: Siamo qui con Nicolás e vuole dare tua testimonianza di questo pellegrinaggio.
3: Allora, per me è stato... Cioè, più che altro ricordarmi che faccio parte di una compagnia più grande. Era, diciamo, sono venuto qua sempre con l'ansia di un esame che ho martedì, però sono venuto appunto per ricordarmi che non sono da solo e che il mio esame, le mie preoccupazioni c'entrano con una grande famiglia che è la Chiesa, con degli amici, con una comunità concreta. E quindi per questo sono venuto e questa è la mia esperienza.
1: Siamo qui con?
4: Luca.
1: Luca, camminare nella fede.
4: Sì, è una fede. Io anche perché sono un veterano, diciamo, sono diversi anni che c'è uno sì, due no, però meno male quando c'è la prima volta, 8 anni, dalla prima volta anche sotto l'acqua, ma l'ho voluto fare sempre tutto. E ogni volta che ci vengo è sempre un'emozione perché arrivi qui contento, anche ho problemi sulle gambe che fatico a camminare, però... Arrivo qui che cioè, mi sento soddisfatto, vado via anche un po' zoppicante, ma sempre un piacere. Tanto cioè, Loreto è sempre Loreto, ecco, cerco ogni anno di spargere voce, invitare sempre più persone per fare in modo che ecco, la fede cresca sempre di più e anche le persone capiscono che bisogna sempre volersi più bene. Ecco.
1: Ciao famiglia Meravision, siamo qui con Cristiano, un volontario del pellegrinaggio.
5: Sì, sono oramai 8 anni che ogni anno facciamo servizio ai caselli di accoglienza, ai pellegrini che vengono in Pullman e poi con i miei 3 figli e altri amici veniamo al mattino in camper qui. Siamo proprio qui alla Santa Casa e facciamo servizio di accoglienza ai pellegrini che arrivano da questo pellegrinaggio straordinario.
1: Quando arrivano, che emozione, che sente il tuo cuore quando arrivano questi pellegrini?
5: Grazie per questa domanda. Quando arrivano percepisco, vedo tutti i sentimenti dell'uomo, vedo stanchezza, vedo anche scoraggiamento a volte, ma quello che è trabordante è il desiderio e il piacere. Sì, prego signora. Ecco, questo è il pellegrinaggio, la bellezza del pellegrinaggio. Le cose accadono. Dicevo, vedo speranza, vedo gioia, vedo bellezza, vedo nella stanchezza anche passione per la vita e ringraziamento per quello che nell'anno trascorso, ma comunque nell'esperienza di vita, la Madonna e quindi Gesù, suo figlio, dà a ognuno di noi. E quindi è per noi volontari è questo fare il pellegrinaggio. Non è solo camminare, ma prestare questo servizio di accoglienza nella semplicità e donare quello che abbiamo a chi viene proprio nel pellegrinaggio è già anch'esso pellegrinaggio.
1: Famiglia Meravisione, siamo qui con Rosita e con suoi amici perché qui vogliamo dire che non si va da solo nella vita.
6: Assolutamente no, i maggiori risultati si riescono a conseguire sempre in compagnia delle persone giuste e delle altre persone.
1: Rosita, che ha lasciato nel tuo cuore il pellegrinaggio? Come lo hai vissuto?
6: Con molta serenità e tranquillità insieme a delle nuove amicizie con cui mi trovo molto bene.
1: Qual è il tuo nome?
7: Antonio.
1: Allora dimmi che sentimento hai vissuto nel pellegrinaggio.
7: È un sentimento enorme, pieno di passione, di gioia e amore. È un'esperienza da fare, indimenticabile e dentro al cuore, ecco, spero che mi ha lasciato un'enorme gioia che mi porterò per sempre. Ecco. È un'esperienza bellissima.
1: È il momento più difficile di questo pellegrinaggio?
7: Durante la notte c'era tanta stanchezza, però ecco, l'abbiamo superata, ecco, perché con la gioia e la voglia di arrivare per fare, insomma...

0: per il Signore, ecco, per la vita e per avere un futuro migliore.
1: Questa è la quarta volta che vengo a questo pellegrinaggio, ho avvertito un po' di disagio solo per la pioggia, però ho avuto la risposta che volevo. Non vi dico che tipo di cammino sto facendo perché è una cosa molto personale, però la Vergine Maria mi dà la serenità e nel tempo mi darà anche secondo i miei desideri, sai, nel progetto di Dio. Quindi invito tutti a venire a questo pellegrinaggio.
2: Siamo qui con un'amica del Perù, ma che abita qui a Italia, e vuoi dare sua testimonianza?
3: Sono molto felice di aver fatto questo percorso, emozionatissima. Non pensavo a una cosa che era tanto meravigliosa. Veramente sono felice di aver venuto in questo posto, che non ci sono parole per dire.
2: Siamo qui con
4: Sebastian.
2: È il tuo primo pellegrinaggio?
4: È la prima volta che faccio questo pellegrinaggio. Sono un appassionato di camminare in montagna, ma questo mi è risultato più duro. Bello che l'esperienza, no, che porto a casa di essere arrivato. Comunque ringraziare anche il gruppo che mi ha portato, che mi ha invitato. Va bene, saluto a tutti quelli di Maria Visione che lo guardano.
2: Siamo qui con
5: Renato di Pasqua Antonio, vengo da Ascoli Piceno, da Mon San Polo del Tronto precisamente. E in realtà grazie a un gruppo di amici che spesso facciamo cammini, lunghi cammini, questa volta mi sono venuto a trovare da alcuni da Napoli e alcuni dalla Toscana. E insieme hanno fatto la prima esperienza con me in questo cammino ed è stata eccezionale a dir poco. È l'ennesimo cammino che si aggiunge a quello di Santiago e ad altri in giro per l'Europa.
6: Ed eccoci qua intorno al fuoco, eccoci qua con le ultime preghiere che vengono bruciate e bruciando così idealmente salgono al cielo, salgono a Gesù. Anche quest'anno abbiamo vissuto insieme questa emozione incredibile, immensa, che questo pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto ci regala. Anche quest'anno, insieme a Maria Vision, siamo stati testimoni di questo fiume di persone, di questo fiume di visi, che si sono messi in cammino e che hanno portato i loro zainetti carichi di gioie, dolori, angosce, tutto di fronte all'altare della Santa Casa qui a Loreto. E su queste immagini, dopo aver ricevuto insieme la benedizione finale del cardinale Benichelli, lo staff di Maria Vision vi ringrazia e vi dà appuntamento all'anno prossimo per la 39esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto. Ma vi lasciamo con il motto di questo pellegrinaggio, del pellegrinaggio di quest'anno, perché rimanga veramente impresso nei nostri cuori, nelle nostre anime per tutto quest'anno. Tu sei unico. Buona domenica, santa giornata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30, a cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Un saluto a tutti, sono Don Silvano Porta, già abbiamo con voi vissuto alcuni momenti di riflessione, abito qui nella nuove parrocchie che mi sono state affidate dal Vescovo e siamo a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, sulla via Francigena, un bellissimo posto delle Crete Senesi. Oggi vogliamo meditare su un fatto del Vangelo. Non si tratta di parabola questa volta, ma si tratta di un fatto perché c'è l'incontro di Marta e Maria con Gesù. Leggiamo un passo del Vangelo, dal Vangelo di Luca, capitolo 10. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta era presa invece dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi, ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore e non le sarà tolta. Su questo Vangelo vorrei fare alcuni rilievi. Intanto Gesù passava volentieri a Betania da Marta, Maria e Lazzaro. Era come essere per lui in casa propria. Lui non aveva un luogo dove riposare, lo dice nel Vangelo, neanche dove posare il capo. Quindi fermarsi ogni tanto, un giorno, due giorni a casa di questi amici, magari con i suoi discepoli o da solo, era importante. E Marta e Maria erano di temperamento diverso. E in questo episodio evangelico contrastano fra di loro, persino davanti al Signore Gesù. È un passo molto conosciuto, e così conosciuto che spesso è stato un passo per dire o per contrapporre la contemplazione con l'azione, la vita contemplativa con la vita attiva, fare o contemplare. Spesso si è rimproverati o ci si rimprovera da soli di essere troppo Marta e poco Maria. Quante volte questa espressione? Io, padre, sono tanto Marta, Marta, vorrei essere più Maria che si è seduta ai piedi di Gesù, l'ascolta, ma io ho mille cose da fare, sono presa dagli impegni di ogni giorno. Uomini e donne hanno questa impressione che il fare ha bisogno del contemplare, ma non c'è il tempo. Forse è un po' troppo generica questa divisione tra vita attiva e vita contemplativa, perché c'è una stretta unione tra il fare e il contemplare, non sono in antitesi. Oggi se ne parla molto, si dice che bisogna essere e bisognerebbe essere contemplativi in azione. Sono due poli che non si devono respingere, la contemplazione e il fare, come quelli opposti di una calamita, ma devono comporsi e restare uniti. Certo, viviamo in un mondo in cui c'è tanto da fare, e anche se guardiamo la realtà cristiana di chi si impegna in parrocchia, di chi si impegna nella vita pastorale, sia consacrato che laico, come padre di famiglia, madre di famiglia, quello che facciamo, le sollecitudini sono davvero tante, e a volte si va un poco in crisi. Ci si domanda spesso se facciamo bene a fare solo, senza contemplare. Ce ne confessiamo anche e non riusciamo a risolvere il problema. Ma non c'è alternativa. Dobbiamo comporre azione insieme a contemplazione. Leggo un testo di un autore moderno. Come atto unificante dello slancio dell'uomo verso Dio, la dimensione contemplativa si esprime nell'ascolto e nella meditazione della parola di Dio. E subito uno dice: ma allora cosa significa contemplare? Io non sono un mistico, io non sono abituato alle preghiere lunghe. No, non è quello. Dio ci parla in tre modi. O qui davanti a me, di fianco a me, l'ambone. Dio ci parla attraverso la sua parola quando l'ascoltiamo la domenica. Dio ci parla quando leggiamo la Bibbia o leggiamo il Vangelo, quando meditiamo da soli nel silenzio del nostro cuore. Dio ci parla attraverso la sua parola ed è un primo modo in cui ci parla, ma ci parla anche attraverso la creazione. Io abito in un posto di creazione stupenda qui in Toscana. Dio ci parla. Ci parla attraverso la luna che sta crescendo in questi giorni, ci parla attraverso il vento che vedo davanti a me scorrere, ci parla attraverso ogni gesto della natura. Abbiamo appena celebrato la bellezza del creato nel mese di settembre, come tutta la Chiesa del mondo. Dio ci parla attraverso la creazione, ma Dio ci parla anche attraverso gli altri. Quando il marito ascolta la voce della moglie, ascolta Dio.
e viceversa, quando naturalmente abbiamo parole di fede, d'amore, di amore profondo, quando i figli parlano ai genitori, è voce di Dio. Quando un amico ti parla e ti dice, è voce di Dio. Dio ci parla in tre modi diversi, con la sua parola, nella creazione e con gli altri. Ma vogliamo cogliere alcune strade da questo Vangelo. Intanto Marta e Maria vivono insieme, nella stessa casa, non sono separate. Contemplazione e azione insieme. Due temperamenti diversi. Marta è molto attiva, Maria è più contemplativa. E immaginiamo anche le persone diverse che sono dentro di me, dentro di te, dentro di noi. Noi abbiamo una parte contemplativa, una parte attiva. Si vogliono bene però Marta e Maria, si aiutano, si arricchiscono reciprocamente e allora vivono insieme, quindi in noi azione e contemplazione possono vivere insieme, come Marta e Maria vivevano nella stessa casa. Marta e Maria poi servono entrambe il Signore Gesù. Perché considerare sempre l'azione quando elogiamo la contemplazione e la preghiera? Perché non condannarci a volte dicendo agisco troppo e prego poco? No, se elogiamo la contemplazione possiamo elogiare anche il fare di ogni giorno. Sono due modi diversi di amare il Signore, Marta e Maria dentro di noi. Al Signore piace la sincerità del cuore, non guarda solo ai gesti attivi o meno attivi. Se io agisco amando, pregando, se io agisco facendo, l'importante è che il cuore sia unito all'amore di Dio. Marta e Maria servono entrambe il Signore Gesù e la contemplazione in noi e l'azione servono entrambe il Signore Gesù. E poi Marta e Maria sono in azione di reciproco aiuto e vanno imitate, si aiutano, servono Gesù in modo diverso. Marta deve imparare che si serve Gesù anche con l'adorazione e la preghiera, Maria è lì ai suoi piedi. Ma Maria deve imparare che l'azione è necessaria e importante. Non avrebbe preparato il pranzo per il Signore. Il Signore predicava, si ferma da loro per avere un tempo di riposo e lo immaginiamo che non gli preparano niente, che non preparano una camera adatta, finalmente un letto dopo giorni o mesi di pellegrinaggio di Gesù a predicare. Che non gli preparino una cena particolare, un pranzo gustoso, che ci sia il fuoco acceso, che sia una casa ospitale. Quindi Marta e Maria sono in azione di reciproco aiuto. Il male qual è? Se dobbiamo trovare un male sulla parola di Gesù, però, che non rimprovera mai se non dolcemente, anche con forza. Il male è quando Marta vuole privilegiare l'agire sul contemplare. Vivono insieme, servono entrambi il Signore, sono in reciproco aiuto, in azione di reciproco aiuto. Il male è quando Marta vuole privilegiare l'agire sul contemplare. Per questo Gesù la rimprovera. Marta, Marta, tu ti agiti e ti preoccupi. La generosità attiva di Marta deve sapere inserire il gesto contemplativo di Maria. Lo faccio attraverso un bellissimo scritto di San Giovanni Paolo II che scrisse queste parole. È importante per ogni cristiano saper curare la coscienza personale e comunitaria. La sorgente primaria di ogni azione caritativa, cioè del bene che facciamo, quale partecipazione della missione di Cristo e della Chiesa che trae le sue origini dal Padre, esige da tutti coloro che sentono l'urgenza del fare, cioè della carità, di esercitarla nel dialogo della preghiera. Vanno insieme azione e contemplazione. La generosità attiva di Marta deve sapere inserire il gesto contemplativo di Maria, contemplativi in azione. E allora vediamo alcune annotazioni che di solito si fanno poco su questo Vangelo, ma che noi possiamo notare. Gesù è accolto da Marta. Marta lo accolse. È per Marta che Maria può contemplare Gesù. È lei che corre e accoglie Gesù. Vi ricordate che corse anche quando era morto il fratello Lazzaro? Gesù sapeva che stava per morire Lazzaro, ma fa apposta, in qualche maniera, diciamo apposta, ad aspettare che muoia per dare il segno che lui ha la vita con sé. E quando Gesù arriva da Marta e Maria e Lazzaro è morto, Marta si lamenta, però gli corre incontro, è lei che va, che accoglie Gesù, anche questa volta, e gli dice, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto.
ma so che qualunque cosa farai sarà per il bene. E Gesù gli dice: tuo fratello risusciterà. E lei dice: so che risusciterà nell'ultimo giorno. Gesù pianse, si commosse e poi chiamò Lazzaro dalla tomba e lo risuscitò. Allora Marta è la prima ad accogliere, a correre ai piedi di Gesù quando Lazzaro muore, e la prima anche che lo accoglie nella casa. È Marta che stimola la risposta di Gesù sempre. È Gesù che desidera che diventiamo contemplativi dell'opera del Padre. Perché noi pensiamo che la fede sia, no, non sia un'opera. La fede sta nella testa, nella mente, nel pensiero, nel ragionamento, sta nel cuore. La fede è un'opera. Gesù dirà a un certo punto che dovete operare nella fede. Qui c'è il testo molto bello che possiamo leggere dalla lettera di San Giacomo. San Giacomo insiste con noi sul fatto che una fede senza le opere non ha senso. E leggiamo questo testo, dal capitolo secondo. Così anche per la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, perché io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Quindi quando Marta accoglie, quando Marta sollecita la sorella, non lo fa perché la sorella non debba contemplare. Lei sente che fare il bene è un'opera di Dio. E allora davvero Gesù desidera che noi diventiamo contemplativi dell'opera del Padre. E l'opera del Padre è la fede. E la fede è credere in Lui. La missione della Chiesa non può consistere, dice San Paolo VI, in un'attività di vita esteriore. Per sua natura la missione della Chiesa altro non è se non la missione del Cristo stesso continuata nella storia del mondo, ma fattiva. Pertanto la missione della Chiesa consiste principalmente nella compartecipazione all'obbedienza di Cristo che offrì se stesso al Padre per la vita del mondo. Gesù, lo vediamo, sta passando in questo tempo, sta passando per andare verso Gerusalemme, perché i 7 viaggi che Gesù farà sono tutti verso Gerusalemme, per incontrare la morte e la risurrezione. Ma mentre fa questi percorsi, Gesù fa tantissimo bene, però di notte si ferma a pregare, contemplativo in una profonda azione. Le due cose vanno insieme. Qual è allora il torto di Marta, del quale noi spesso ci rimproveriamo, di essere tanto Marta e poco Maria? Il torto di Marta, se vogliamo trovarlo, è di non aver lavorato per Gesù, allora. Non di aver lavorato per Gesù, non di averlo trascurato, più impegnata di così, ma di non voler imparare da Maria il senso contemplativo. Fa bene Marta a servire Gesù, a lavorare per Gesù, a non trascurarlo, ma non vuole forse imparare da Maria il senso contemplativo che deve andare insieme alla sua azione. La sua era un'azione un po' affannosa, quella di Marta, come la nostra, spesso quando facciamo le cose, tesa. Voleva il risultato di aver accolto

al massimo il Signore Gesù, alla fine forse è diventata alla ricerca di se stessa, di fare bella figura e nient'altro. Questo dobbiamo stare attenti, perché se invece uniamo la contemplazione del nostro cuore a quello che facciamo ogni giorno, compiamo l'opera del Padre, cioè l'obbedienza a quello che Dio ci chiede, di fare il bene. Ci saranno giorni, lo vedremo, nei quali dobbiamo fare moltissimo, ma non dimentichiamo di unire la contemplazione. Ci saranno giorni, ore, minuti, tempi più adatti alla contemplazione e non dobbiamo soffocarli col troppo fare. E allora c'è un testo molto bello, sempre di Paolo VI, che vorrei leggere con voi. Se compirete davvero l'opera di Dio, avvertirete da voi stessi il bisogno di tempi di ritiro. E tu dici, ma io ritiro quando lo posso fare, lo vedremo. Che insieme con i vostri fratelli e le vostre sorelle trasformerete questi tempi di ritiro in tempi di pienezza. Date le soverchie occupazioni, dice San Paolo VI, le tensioni della vita moderna, conviene dunque attribuire una particolare importanza ai tempi di ritiro, in aggiunta al ritmo quotidiano della preghiera, per momenti più prolungati di orazione, che siano distribuiti in diversi periodi, nella giornata, nella settimana, nell'anno, nella vita, secondo la natura vocazionale di ciascuno. E tu dirai, ma io quando? Io sono madre, sono padre, sono nonna, io lavoro, io sono impegnato in parrocchia, io alla fine della giornata non so più quante cose devo fare ancora, ho un malato in casa, come devo fare, Signore? Attenti allora, ci sono ritiri di ogni giorno, quando ci ritiriamo nel silenzio del nostro cuore, e questo tempo dobbiamo trovarlo. Gesù lo trovava di notte. Certo, di notte siamo chiamati a dormire, però quante persone quando vanno a dormire la sera dedicano un tempo di ritiro del cuore, di qualche minuto, leggendo il Vangelo? Quante persone si alzano un attimo prima al mattino per avere un tempo di ritiro e di lettura di qualche minuto del Vangelo? Ci sono i ritiri settimanali, quando mi ritiro in chiesa, nella comunità cristiana, è un ritiro. Trovo il tempo per andare all'Eucaristia, mi ritiro con Lui, per questa ora passata con Lui, con i fratelli, per ascoltare la parola, per celebrare l'Eucaristia e per ricevere la Santa Comunione. Ci sono ritiri di ogni mese, anche nella nostra parrocchia, qui come in tutte le parrocchie. Noi l'altro giorno è stato bellissimo quando siamo stati in montagna con tutti i ragazzi della GESCI, degli scout, e abbiamo celebrato poi una messa, eravamo un centinaio, bellissima, un silenzio, i canti dei ragazzi, dei loro genitori, dei capi, veramente sulla montagna, veramente momenti belli che fanno ogni tanto, che si possono fare ogni tanto, ma dobbiamo poi avere la voglia di farli, di trovare questi tempi di ritiro. E poi ci sono ancora altri momenti più grandi durante la vita che il Signore ci chiede. E allora troviamo alcuni insegnamenti da questo Vangelo. Ognuno secondo la sua capacità, quindi, secondo la sua maturazione spirituale, secondo il proprio temperamento, deve lavorare alacremente per associare l'azione alla contemplazione. Noi abbiamo questi tesori delle virtù in vasi di argilla. E purtroppo le virtù, certo, sono state infuse in noi. Il battesimo ci ha dato la fede, la speranza della carità, infuse, che non si possono perdere, ma si possono non esercitare. Abbiamo le virtù cardinali, che sono i cardini della nostra vita. Abbiamo le virtù morali, la serenità, la sapienza, è un elenco lungo di virtù morali. Ma sono tutte contenute in noi come tesori in vasi di argilla. E quindi bisogna stare attenti, perché quando il vaso cade si rompe. È vero che Dio, quando il vaso della nostra vita si rompe, non lo rattoppa, non prende i cocci e li rimette insieme, ci rifà nuovi attraverso i sacramenti, ci rifà nuovi attraverso il sacramento dell'Eucaristia e il sacramento della riconciliazione. Ma noi dobbiamo, secondo il nostro temperamento, secondo la nostra maturazione personale, spirituale, lavorare alacremente per associare tutto quello che facciamo alla contemplazione della volontà di Dio e dell'obbedienza alla volontà di Dio. Non si deve cadere nell'errore di privilegiare l'azione alla contemplazione. Vanno insieme, supponendo troppo facilmente, come alcuni dicono, ma io, chi lavora prega, io lavoro tutto il giorno, quindi prego. È vero, perché ogni opera che fai di azione è preghiera, tu la offri al Signore. Però attenti
che non è vero che troppo facilmente chi lavora sempre prega. Dobbiamo trovare dei tempi quotidiani, settimanali, mensili, annuali, quelli che possiamo, secondo quello che Dio ci offre davanti a noi. Ieri sera siamo stati in lezione divina qui in parrocchia e le persone hanno passato un'ora sulla parola di Dio. Erano anche mamme e padri di famiglia. Per questo è un rischio di tutti i tempi di dire che chi lavora prega, e particolarmente dell'oggi. E allora bisogna anche stare attenti che per donarsi al Signore con pienezza bisogna davvero regalarsi dei tempi anche di sola contemplazione quotidiana, settimanale, mensile, di deserto. E il deserto dove si fa? In casa nostra. Io quando vedo e visito alcune famiglie che ho conosciuto ortodosse, vedo che loro nella casa fanno un angolo rosso della preghiera. Cioè tu entri a casa loro e trovi un angolo in cui è aperta la parola di Dio, il colore rosso spesso è il segno del martirio, accompagna questo, un piccolo leggio, la parola aperta, un'icona della Madonna, di un santo, e quello è il luogo della preghiera dove fermarsi e sostare magari per un saluto, in casa nostra. Non c'è bisogno di andare chissà quali luoghi, anche a casa nostra ci può essere un luogo di deserto, cioè di raccoglimento. Così come ha fatto Maria quel giorno, come ha fatto la Madonna sempre, donna del silenzio, donna dell'ascolto, donna dell'obbedienza, perché abituata alla parola di Dio, tanto che si è incarnata in lei, ma anche Maria quel giorno, la sorella di Marta, si era posta ai piedi del Signore Gesù per contemplare, e questo non le verrà tolto. E quando Marta si arrabbia un po', Gesù la rimprovera giustamente, con attenzione, con amore: ti agiti e ti preoccupi. Maria si è scelta la parte migliore, che non è migliore perché è contro l'azione, e in questo momento per lei è migliore. Quindi anche tu ti siederai ad ascoltare la mia parola dopo che avrai servito, e anche Maria si alzerà per servirmi, contemplazione e azione insieme. E allora solo così le attività di bene, di carità, diventano parola di profonda contemplazione personale. Rendersi allora contemplativi in azione non è un fatto di preghiera generica o di preghiere generiche, di dire tante preghiere, ci mancherebbe. Chi dice anche 2 o 3 rosari va benissimo, gli anziani pregano anche per quelli che non pregano, non è quello, ci mancherebbe. Ognuno preghi come sente nel cuore, però ci vuole più interiorità anche nella preghiera. La preghiera non è solo recitare preghiere, non è solo momento emotivo, sto bene e basta, ma incontro col Cristo sommamente amato e adorato. È il gesto adorante di Maria, lì nel Vangelo, la sorella di Marta, è lì ad insegnarcelo. E ve lo leggo attraverso un ultimo testo molto bello che ho trovato e vorrei leggerlo con voi per dire quanto davvero San Paolo VI, uomo di grande attività ma anche di grande preghiera, ci ha lasciato. Prima di concludere, diceva Paolo VI, permettetemi di ritornare su un punto che ritengo fondamentale nella vita di ogni cristiano, cioè intendo riferirmi alla dimensione contemplativa, all'impegno della preghiera. Non dovete perciò temere, figli e figlie carissimi, di ricordare frequentemente che a una pausa di vera adorazione ha maggior valore e frutto spirituale della più intensa attività. Una pausa di vera adorazione, pausa, ha maggior valore e frutto spirituale della più intensa attività. E questa è la contestazione più urgente che i cristiani devono porre a una società nella quale l'efficienza è divenuta idolo, sul cui altare non raramente si sacrifica la stessa dignità umana del troppo fare. Le nostre famiglie, le nostre comunità cristiane devono essere centri di preghiera, di raccoglimento, di dialogo personale e comunitario con colui che è e deve restare il primo e principale interlocutore nell'operoso susseguirsi delle nostre giornate. E allora davvero finisco: Marta e Maria vivono insieme, non separate, azione e contemplazione. Marta e Maria servono entrambe il Signore Gesù. Non dobbiamo condannare l'azione assolutamente, ma integrarla nell'adorazione e nella preghiera. Marta e Maria sono in azione di reciproco aiuto, vanno imitate e servono Gesù in modo diverso, ma lo servono.
e quello che compete a noi, quello che è la nostra gioia, quella che è la pace del cuore, è di essere sempre accanto a Lui, di fare la Sua volontà, perché la Sua volontà significa amarlo.

con tutto il cuore, l'anima e la mente, ed è il braccio, chiamiamolo verticale, della croce. La nostra preghiera discende dal cielo, l'amore di Dio scende su di noi, la nostra preghiera sale attraverso questo braccio verticale della croce, ma questo poi si unisce al braccio orizzontale dell'amore degli altri. Chi vive di preghiera agisce con carità, e agisce con carità grande. Il mondo di oggi aspetta dei testimoni dell'amore di Dio. Ecco, questa è la nostra riflessione che affido a voi. Vorrei darvi la benedizione che vi accompagni, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Un saluto a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio in uno dei luoghi prescelti perché l'umanità ritorni a proclamare il nome di Dio, come Michele richiede. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati. Ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. O Dio, che hai dato al santo presbitero Girolamo un amore soave e vivo per la Sacra Scrittura, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola e trovi in essa la fonte della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro di Giobbe. Giobbe rispose ai suoi amici e prese a dire: «In verità, io so che è così. E come può un uomo aver ragione dinanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non sarebbe in grado di rispondere una volta su mille. Egli è saggio di mente, potente di forza. Chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? Egli sposta le montagne ed esse non lo sanno. Nella sua ira egli le sconvolge. Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda il sole ed esso non sorge e mette sotto sigillo le stelle. Lui solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare. Crea l'orsa e l'orione, le pleiadi e le costellazioni del cielo australe. Fa cose tanto grandi che non si possono indagare, meraviglie che non si possono contare. Se mi passa vicino e non lo vedo, se ne va e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire cosa fai? Tantomeno potrei rispondergli io, scegliendo le parole da dirgli. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamassi e mi rispondesse, non credo che darebbe ascolto alla mia voce. Parola di Dio. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
1: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
0: Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o si alzano le ombre a darti lode? Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte? Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio? Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Ma io, Signore, a te grido aiuto, e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Giunga fino a te la mia preghiera.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore.
2: Amen.

Cari fratelli e sorelle, innanzitutto desidero ringraziare il Padre Rettore che ci ha introdotto nella spiritualità, nella storia, nella figura di San Michele. Ringrazio anche la fraternità della comunità di San Michele che rende vivo questo luogo perché le pietre, la storia parlino oggi di qualcosa di fondamentale. Noi viviamo il terzo giorno del nostro pellegrinaggio in questa terra, la Puglia, segnata dalla preghiera, dalla sofferenza di Padre Pio, e ci troviamo oggi nel santuario di cui lui era molto devoto, quello di San Michele. È un accostamento che non dovrebbe lasciarci indifferenti. Siamo in un luogo legato, dicevo, alla devozione di San Michele, nello stesso tempo nei luoghi in cui un sacerdote ha vissuto con particolare intensità quella che la tradizione cristiana ha definito la lotta spirituale contro il male. La devozione a San Michele attraverso la geografia della cristianità traccia una specie di linea che in diagonale percorre il continente europeo, la spada di San Michele, dall'estremo occidente, l'isolotto di Skellig Michael in Irlanda, fino all'estremo oriente, Haifa. È un'immagine suggestiva, ma anche spiritualmente eloquente, come una spada che attraversa il nostro continente e che non fa guerra, difende dal male. Non è una lotta contro gli uomini, è una lotta contro chi vuole la nostra distruzione. Ed è proprio per questo che la liturgia di oggi ci offre una parola a cui siamo invitati a prestare attenzione. La sequela. Il Vangelo

ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Gerusalemme significa la lotta contro il male. Significa la morte e la sconfitta della morte, la risurrezione. Quando Gesù incontra le persone che troviamo nel Vangelo di oggi, dice: seguimi. E non sta proponendo semplicemente un'idea piacevole della seguela. Sta dicendo: vieni lungo la mia strada che porta a Gerusalemme, dove sconfiggerò il male, ma portandone il peso. Il primo uomo del Vangelo di oggi dice: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù risponde: attento, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Gesù sta dicendo: attenzione a ciò che stai promettendo. Ricordo che il battesimo si dà dopo la professione delle promesse battesimali. Prometto, rinuncio. Seguire il Signore non significa assicurarti una sistemazione o che le cose ti vadano bene. Non significa trovare in Dio una garanzia per le tue sicurezze, significa piuttosto lasciare che il Signore diventi il centro della tua vita. E questo vale per ogni cristiano, ma in modo particolare per chi sta iniziando un cammino di formazione al presbiterato, per i preti. La vocazione non è semplicemente aver detto un giorno di sì. La vocazione è il sì di quel giorno che diventa il sì di ogni giorno. Il secondo uomo del Vangelo che abbiamo appena ascoltato riceve direttamente la chiamata da Gesù: seguimi. E lui risponde: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. E Gesù gli dice: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. È una parola forte che mette in guardia da una tentazione che conosciamo bene, quella del continuo rimandare, anche quando si è fatta una scelta vocazionale. Continua a rimandare. Prima devo risolvere questo, poi quest'altro, poi devo essere più sicuro, infine devo prepararmi meglio. Prima devo trovare la mia tranquillità, e intanto la chiamata rimane sospesa. Ma Gesù qui dice: quando Dio chiama, non trasformare la risposta in un rinvio. E poi dal Vangelo arriva la terza parola: nessuno che mette mano all'aratro poi si volta indietro è adatto per il regno di Dio. Chi ara deve guardare avanti. Se continua a voltarsi indietro, il solco diventa storto. È un'immagine semplice, ma efficace. La vocazione richiede perseveranza, e allora soprattutto a chi sta iniziando, parlo ai miei seminaristi, il cammino seminaristico appunto di preparazione, e a voi sacerdoti dei primi 10 anni che vivete la vocazione al presbiterato, oggi la parola di Dio dice qualcosa di molto semplice: non abbassate il livello del vostro sì. Non riducete progressivamente la radicalità della chiamata per adattarla alle vostre comodità. Non pensate che il tempo renda meno esigente il Vangelo. Più passa il tempo, più il nostro sì dovrebbe diventare profondo, perché la radicalità cristiana non significa durezza, significa andare alla radice, e la radice della vocazione è Gesù.
Proprio qui il Vangelo della sequela allora si collega con quello delle tentazioni

passione di Gesù. Non sono due pagine evangeliche lontane, quella che abbiamo proclamato oggi della sequela e quella che è all'inizio della vita pubblica di Gesù, delle tentazioni, perché affrontano la stessa domanda. Cosa significa seguire veramente Gesù? Nel Vangelo della sequela Gesù dice: seguimi. Nel deserto Satana cerca invece di proporre a Gesù una strada diversa. E osserviamo la sottigliezza della tentazione, perché Satana è più intelligente di noi. È uno sconfitto, teme le persone che vivono in grazia di Dio, ma è intelligente. E il demonio non dice semplicemente a Gesù: fai il male. Gli propone qualcosa di molto insidioso. Realizza il bene nel modo sbagliato. Compi la tua missione di Messia, ma come ti dico io, Satana. Sì, il Messia, ma secondo i criteri del mondo. Dia queste pietre che diventino pane. È la tentazione della sazietà. Un cristianesimo ridotto a sociologia. Come dire, prima pensa a te stesso, soddisfa i tuoi bisogni, usa la tua potenza per te. L'altra tentazione. Gettati giù dal pinnacolo del Tempio. È la tentazione della fama. Mostrati, fatti vedere, dimostrati chi sei. Costringi gli altri a riconoscerti. E guardate che questo non vale solo per i grandi personaggi mondiali, vale per ciascuno di noi nella nostra famiglia, nella nostra comunità presbiterale, nella nostra cerchia di amici. E infine, Satana dice, ti darò tutti i regni della terra. È la tentazione del potere. Non servire, comanda. Non donarti, possiedi. Non obbedire, imponiti agli altri. Sazietà, fama e potere sono tre tentazioni antiche e sempre attuali. E qui comprendiamo allora il legame profondo con la vocazione, perché anche chi segue Cristo può essere tentato di seguirlo, ma alle proprie condizioni. Signore, ti seguirò purché io abbia le mie sicurezze, purché non debba rinunciare a troppe cose, purché venga riconosciuto il mio ministero, abbia successo nelle mie attività, purché non debbo attraversare fatiche troppo grosse, umiliazioni, obbedienze, la solitudine, la croce. Ci sarebbe stato Padre Pio se avesse seguito Gesù a queste condizioni? Ma Gesù dice: seguimi. E le tre risposte sembrano commentare le tre tentazioni. Fate attenzione. Il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Di che queste pietre diventino pane, il tuo benessere. Tu vai e annuncia il regno di Dio. Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è degno di me. La sequela è l'opposto della tentazione. Alla tentazione della sazietà Gesù oppone il primato di Dio. Non di solo pane vivrà l'uomo. Alla tentazione della fama oppone l'umiltà, non tenterai il Signore Dio tuo. Alla tentazione del potere oppone l'adorazione, il Signore Dio tuo, adorerai, a Lui solo renderai culto. Seguire Cristo significa riconoscere Dio come Dio, non come a noi piace o siamo disponibili di fare. Ossia, dandogli il primo posto, guardate che se non altro la domenica tutti

recitiamo il Gloria, no? E nel Gloria noi diciamo tu solo il Signore. Ma gli stiamo dicendo la verità? O nella nostra vita ci sono un'infinità di altri signori? Incominciando dall'opinione pubblica degli altri di cui siamo così timorosi e servitori. Ed è qui che entra in gioco Michele. Il suo nome, come sappiamo, è una domanda. Michael, chi è come Dio? E questa domanda è il cuore della lotta spirituale, del nostro battesimo, della vita cristiana. Chi è come Dio? Chi occupa il primo posto? A chi appartengo? Chi ha l'ultima parola nella mia vita? La scrittura presenta San Michele nel libro di Daniele come il grande principe che si pone a difesa del popolo di Dio. Lo ritroviamo poi nell'Apocalisse. Al cuore della grande battaglia celeste scoppiò una grande battaglia in cielo. La figura di Michele attraversa il grande arco della rivelazione biblica e ci conduce alla realtà della lotta contro il male. Ecco perché questo santuario alla fine, nonostante tutte le epoche in cui è sorto, è stato ristrutturato, ricostruito anche per vicende umane, è un santuario biblico. Il male non è semplicemente l'errore, non è il difetto, non è l'imperfetto. Torniamo a chiamare le cose col loro nome. Una persona ferita non è detto che sia una persona peccatrice o meno. L'imperfezione non è il peccato. La fragilità non è il peccato. Perché se incominciamo a prendere sul serio la parola peccato, so di dire no a Dio e voglio dirlo, allora tutto si ridimensiona anche nella nostra vita spirituale. La Chiesa annovera tra i suoi ministri anche quello dell'esorcisma. Ma dobbiamo ricordare che la prima forma di esorcismo è una vita cristiana eroica nell'esercizio delle virtù. Il primo modo di esorcizzare il diavolo e l'esorcista nato in una diocesi è il vescovo, che poi delega questo ufficio ad alcuni, ma è lui l'esorcista nato. La prima forma di esorcismo è vivere in grazia di Dio, è pregare al mattino, è fare bene la comunione, è confessarsi regolarmente. Pensiamo anzitutto a Sant'Antonio Abate nel deserto, nella solitudine, sperimenta in modo drammatico la lotta contro la tentazione. Il deserto diventa il luogo nel quale l'uomo scopre ciò che porta dentro di sé. Se noi viviamo tra i rumori dei social, dei media, delle città, noi non riusciremo mai a mettere fuoco dentro di noi l'uomo e la donna che siamo. Il deserto, allora, ce lo ricorda la Bibbia, è il luogo di incontro con Dio. San Benedetto nella sua vita, nella scuola di discernimento, di preghiera, di lavoro, di obbedienza, non è casuale che la tradizione cristiana abbia legato la sua figura alla croce, la medaglia di San Benedetto. Con la sua invocazione vade retro Satana, è diventata nella pietà della Chiesa anche un sacramentale utilizzato nella preghiera di liberazione. Il santo curato da Ars ha lottato anche fisicamente col diavolo. E infine San Giovanni Rotondo, dove Padre Pio ha conosciuto nella sua esperienza spirituale la realtà della lotta contro il demonio. Se guardiamo la sua vita, comprendiamo una cosa fondamentale. La sua forza non era la ricerca dello straordinario, la sua forza era Cristo, la croce.
sia la confessione. Se nella nostra vita cristiana riscopriamo l'Eucarestia e la confessione, riscopriremo un'infinità di altre cose. Padre Pio non ci insegna anzitutto a preoccuparci del demonio, ci insegna a prendere sul serio Cristo. E questa è la lezione preziosa che per un sacerdote chiamato a essere un uomo che appartiene a Cristo, ma vale anche per il battezzato questo, non è chiamato a cercare il proprio io, il proprio successo, la propria costruzione, ma è chiamato a ricercare Cristo e a farlo abitare in sé. E forse proprio su questo che noi dobbiamo cercare di concentrare la nostra vita spirituale. Il Cantico dei Cantici, un libro dell'Antico Testamento, e concludo, ci parla di Maria. Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un esercito schierato a battaglia? La tradizione cristiana riconosce in Maria colei che terrorizza il demonio. Perché? Negli esorcismi il nome di Maria disturba il demonio più di quello di Dio. E c'è un motivo. Perché Dio è Dio e il demonio lo sa. Maria è una creatura ed è quella creatura che è piaciuta a Dio per due cose: l'umiltà e l'obbedienza. Quelle due uniche cose che il demonio non ha saputo fare e non saprà mai fare: obbedire a Dio ed essere umile. Chiediamo a San Michele di insegnarci a combattere il male senza aver paura, senza mai combattere gli uomini, ma certi atteggiamenti degli uomini. Chiediamo a San Pio di insegnarci che la santità non è una teoria, ma è una vita consegnata a Cristo. E così, terminando il nostro pellegrinaggio, possiamo tornare alle nostre comunità, alle nostre case, alle nostre famiglie, al nostro ministero, non abbassando il livello del nostro sì. Per questo possiamo dire ancora una volta: Signore, col tuo aiuto, con l'onnipotente intercessione di Maria, con la preghiera di San Michele, ti seguirò. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: tre giovani che deludono, tre speranze che non maturano, tre desideri che non si realizzano. Siamo tutti un impasto di incoerenza, di debolezza. Solo Dio è la meta, l'inizio, il compimento. Siamo qui a pregarlo per rispondere alla sua chiamata.
1: Donaci un cuore nuovo, Signore.
0: Donaci un

0: cuore nuovo, Signore.
1: Giobbe può discutere e ridurre al silenzio gli amici troppo sicuri dei loro giudizi. Con Dio può solo inchinarsi in un gesto vibrante di umiltà, perché anche il nostro senso religioso ci porti ad avere per il Signore un atteggiamento di profonda adorazione. Preghiamo.
0: Donaci un cuore nuovo, Signore.
1: Giobbe riconosce di aver bisogno di luce, ma soprattutto di pietà da parte del Creatore dell'universo, perché anche noi prendiamo coscienza del nostro essere peccatori e rimaniamo anelanti e desiderosi della divina misericordia. Preghiamo.
0: Donaci un cuore nuovo, Signore.
1: Le richieste di Gesù ai giovani del Vangelo sono per una sequela più stretta di Lui, perché quanti hanno scelto di seguirlo più da vicino siano fedeli, perseveranti e gioiosi nel vivere la loro vocazione. Preghiamo.
0: Donaci un cuore nuovo.
1: I sacrifici imposti da Gesù hanno lo scopo di rendere liberi per un apostolato più aperto, perché vescovi e sacerdoti siano totalmente votati all'annuncio della parola. Preghiamo.
2: Cuore nuovo, Signore.
1: Tutti i defunti si ritrovino beati sulla nuova terra e sotto i nuovi cieli in cui hanno sperato. Preghiamo.
2: Cuore nuovo, Signore.
0: Ci portiamo dentro tutte le paure e le incoerenze dei giovani del Vangelo. Volgiti a noi, Signore, e conquistaci con la perizia di un maestro sapiente, la pazienza di un agricoltore e soprattutto l'amore di un padre. Per Cristo nostro, Signore.
3: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, o Signore, che sull'esempio di San Girolamo abbiamo meditato la Tua parola, di costarci con fede viva al Tuo altare per offrirti il sacrificio di salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza.

e salutarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel suo disegno di amore ha illuminato San Girolamo e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

0: Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone, col nostro Vescovo Franco e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli.
1: Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute.
2: In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione.
0: Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo avere cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: In questo sacrificio, Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti, della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.
1: Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, Michele, Maria, Giosuè, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace.
2: Anche a noi, i tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infanzia,

0: infinita misericordia. Concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono.
1: Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene.

0: Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

0: Preghiamo. I divini misteri che abbiamo ricevuto nella gioiosa memoria di San Gerolamo risveglino, Signore, i cuori dei Tuoi fedeli, perché meditando i santi insegnamenti comprendano il cammino da seguire e seguendolo ottengano la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono, pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che sono sotto il tuo patrocinio. Tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare il cuore mio, il mio caro e salvatore mio tu, la mia dolce madre Maria, e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal tuo Figlio, quegli aiutai che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingimi lontano da te. Quell'angelo prevaricatore e superbo che portasti nel combattimento del cielo, presentami allora al trono di Dio per cambiare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli. Invocazione a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, che questo tempo sia un tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare la preghiera del Rosario nelle vostre famiglie, secondo le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi presso l'Altissimo, affinché Egli esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Io sono con voi e prego per voi e con voi come mai prima di ora. Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Benvenuti carissimi fratelli e sorelle a questo nostro appuntamento del mezzogiorno. Siamo qui in diretta dal cuore spirituale di Assisi. Ci ritroviamo qui uniti nello Spirito Santo davanti a Gesù, che è realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare per la nostra adorazione eucaristica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E oggi è il 30 settembre. La liturgia della Chiesa fa memoria di San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. Un uomo che ha dedicato l'intera esistenza allo studio, alla traduzione e alla meditazione della Sacra Scrittura. San Girolamo ci ha lasciato un insegnamento molto importante che oggi vogliamo fare nostro. L'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo. Non possiamo amare chi non conosciamo e non possiamo conoscere Gesù se non acquisiamo ogni giorno la sua parola attraverso il Vangelo. Quindi vogliamo invocare lo Spirito Santo attraverso il canto prima di leggere la parola che Gesù ha in serbo per noi oggi. Ascoltiamo questo meraviglioso canto.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La parola di Dio che risuona oggi è un invito forte, esigente ed è bellissimo. Gesù lungo la strada si rivolge a ciascuno di noi e dice con autorità e amore: «Seguimi». È una chiamata forte che ci chiede di non voltarci indietro, di non lasciarci paralizzare da rimpianti, da insicurezze, ma di camminare a passo spedito dietro di Lui. Portiamo qui davanti all'ostensorio la vita di ciascuno di noi. Portiamo le intenzioni che in queste ore sono giunte alla redazione di Maria Vision, le preghiere silenziose delle mamme e dei papà, il grido di speranza dei giovani, la sofferenza e la preziosa offerta dei malati e degli anziani che ci seguono da casa e che ci accolgono con immenso affetto. E diciamo insieme un Padre nostro e un Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, ti adoriamo in questo mistero d'amore che è l'Eucaristia. Tu sei vivo, è vero. Sei pane spezzato che sostiene il cammino della nostra vita. Oggi, al termine di questo mese di settembre, sentiamo il bisogno profondo di dirti una sola parola: grazie. Grazie per la tua pazienza infinita verso di noi. Grazie perché, nonostante le nostre fragilità e le nostre paure, non smetti mai di passare lungo le nostre strade e ripeterci: «Seguimi». Signore, quante volte ci voltiamo indietro? Quante volte permettiamo alle ansie del mondo di rallentare il nostro cammino verso di te? Oggi ti chiediamo il dono del coraggio. Donaci la grazia di un cuore libero, capace di fidarsi totalmente della tua provvidenza. Per intercessione di San Girolamo, ti chiediamo anche un profondo rinnovamento spirituale. Fa che le nostre case diventino luoghi in cui la tua parola viene aperta, viene letta, amata e vissuta,
che la Sacra Scrittura non sia un libro chiuso su uno scaffale, ma la lampada che illumina le nostre decisioni, le nostre parole e i nostri silenzi. Insegnaci ad ascoltare la tua voce in questo silenzio di adorazione, Signore Gesù.

Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti preghiamo ora, Signore, per la grande famiglia di Maria Vision, sparsa in Italia e nel mondo intero. Allarga le tue mani benedette su tutti coloro che sono sintonizzati in questo momento, su questo canale. Ti supplichiamo per chi sta vivendo un momento di solitudine, per chi si ritrova in un letto di ospedale, per chi attraversa una crisi familiare o lavorativa. Entra, Signore, nelle loro case con la potenza consolatrice dello Spirito Santo. Li affidiamo a te, ci affidiamo a te, per le mani purissime di Maria. E affidiamo la giornata che ci attende, il nostro lavoro, i nostri affetti e il nuovo mese che sta per iniziare. Fa che tutta la nostra vita, sul tuo esempio, diventi un dono d'amore per tutti i fratelli e le sorelle. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ed eccoci qui riuniti davanti a Gesù. Siamo qui in ginocchio davanti a Lui per aprire i nostri cuori, per dirgli: ti seguiamo, Signore Gesù, ti seguiamo con tutto il nostro cuore, che la tua parola riesca.

0: riesca a convertire tanti cuori che sono lontani da te. Vogliamo pregare per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Papa, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, per tutti i sacerdoti, le suore, i diaconi, le comunità religiose. Che il Signore li benedica sempre e li protegga con il suo Santo Spirito. Preghiamo per la nostra missione di evangelizzazione, per tutti voi che da casa state pregando insieme a noi, che siete qui con noi, spiritualmente presenti davanti a Gesù. E come sempre invito alla preghiera, chiamando il numero 075 81 36 35, pregate insieme con noi per questa opportunità che questo canale ci dà di poter far arrivare il Santissimo Sacramento nelle nostre case, per tutti gli ammalati, per tutte le persone che non possono andare in chiesa. E preghiamo soprattutto per voi. Come sempre potete anche mandare la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241. E iniziamo subito con le vostre intenzioni. Preghiamo per Michela da Giugliano, che chiede preghiere per sua cugina Antonietta, che deve subire un intervento molto delicato. Che il Signore possa illuminare i chirurghi e tutti i medici che saranno in sala operatoria con lei e proteggerla. Preghiamo per Elisabetta dalla Sardegna, per le intenzioni che porta nel suo cuore. Signore Gesù, ti prego anche per Michele, che è ammalato di SLA. Signore, misericordia. Emanuela dalla Sicilia ci scrive per il figlio Marco. Che il Signore calmi le tempeste del suo cuore e lo renda affettuoso, equilibrato in famiglia. Stiamo soffrendo tantissimo. Preghiere per Concetta da Siracusa, che si affida a tutti i santi, ma soprattutto al Sacro Cuore di Gesù, al Cuore Immacolato di Maria, per tutta la sua famiglia. Prega per i suoi figli, per la loro guarigione e per i suoi nipoti. Preghiere di conversione e liberazione per Michele, Davide, Mary, Giorgia, Michael, Vincenzo e i piccoli Leonardo, Grazia, Chiara e Francesco e Miriam. Gesù misericordioso, ascoltaci. Preghiere per tutti gli ammalati e per Maria Vision. E che Dio vi benedica per tutte le preghiere che ci fate. Continuiamo a leggere le vostre intenzioni e preghiamo per Erika da Como, che il Signore le possa donare pace e gioia, che la liberi dagli stati di ansia e preoccupazioni costanti. Preghiere per tutti i suoi fratelli e sorelle. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano, per Giuseppina, per Salvatori, Mary e Miriam, per Lorenzo, Leonardo, Renata e Nicolò. Signore, tu puoi tutto e noi confidiamo in te. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Mi sente? Chiediamo alla persona cortesemente di richiamare. Continuiamo a pregare. Roberta da Taranto chiede preghiere per suo figlio Samuele. Luigi da Nola chiede preghiere per la sua guarigione. Signore Gesù, ascoltaci. Agnese da Reggio Emilia chiede preghiere secondo le intenzioni dei più bisognosi. Luigi da Verona chiede preghiere per la salute della moglie e per i suoi 3 figli e per se stesso. Giusi dalla Calabria ti prega: Signore Gesù, tocca il cuore di mio marito, ti supplico, fa che metta te al primo posto e dopo tutto il resto, guarisci mio figlio. Giusi da Cianciana ti prega: Gesù, dacci sempre tanta fede, fa che non ci smarriamo mai e che camminiamo sempre nella tua luce. Rosanna da Chieti chiede preghiere per Gianfranco, per padre Simon ammalato di malaria, per Ubaldo, per la sua salute che è in rianimazione e per tutti gli ammalati. Preghiere per la figlia Michela. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto.
0: Pace bene.
1: E bene, madre.
0: Come ti chiami?
1: Sono Silvia da Rovigo.
0: Benvenuta Silvia. Per chi vuoi pregare?
1: Chiamo perché c'ho tanto male. Ho la fibromialgia e sono quasi sempre a letto. Non so più cosa fare perché ho dolori dappertutto. Ho mia figlia che va a lavorare, mi sta dietro, ma a volte anche lei è stanca, è cattiva, me ne dice di tutti i colori. Io non ce la faccio più, che la capisco perché lavora in medicina, la capisco, però siamo in 3 in famiglia, io, mio marito e lei, e siamo uno contro l'altro. Dire che qualcuno ci ha fatto qualche malocchio, non capisco più niente, sto tanto male, io non ce la faccio più.
0: Preghiamo, preghiamo per la tua salute e per la pace nella tua famiglia. Invochiamo tutti gli arcangeli e gli angeli. Facciamo un'Ave Maria. Facciamo un'Ave Maria. Che il Signore possa ascoltare la tua richiesta di aiuto.
1: Sì. Grazie, madre. Sono anche caduta giù da 10 scalini e sono andata per il soccorso, mi sono rotta la testa.
0: Signore misericordia.
1: Ave Maria.
0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Madre, vorrei dire una preghiera per la mia amica Fabiola, che ha 3 bambini e ha un brutto male.
0: Facciamo un Padre Nostro.
1: Sì, Madre, sì.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Grazie, madre.
0: Che Dio vi benedica tutti.
1: Grazie a lei e tutta Maria Vigio.
0: Grazie, grazie.
1: E tutti. Grazie mille. Buona
0: Santa
1: giornata, madre. Pace bene.
0: Pace bene. E preghiamo per tutti i sofferenti. Signore Gesù, misericordioso, abbi cura di tutti loro. Preghiamo per Anna Luisa d'Agrigento, per suo figlio, per la sua salute fisica e spirituale e psicologica e per i suoi studi. Preghiamo per Emilia da Salerno, per i figli, in particolare per una figlia e i suoi bambini, che Maria Santissima li possa proteggere sotto il suo manto. Preghiamo per Giovanna da Mondello, che affida tutti i giovani e soprattutto suo figlio, a nostro Signore Gesù.

0: Gesù e chiediamo la protezione di San Carlo Acutis. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno,
0: Buongiorno,
1: Dio vi
0: Pace.
1: benedica a tutti, sono Filomena da Cassino.
0: Benvenuta, Filomena.
1: Grazie, chiedo preghiere di protezione per mia figlia, affinché Dio gli possa donare la forza nel portare a termine il suo delicato lavoro. Prego per il mio papà, per la sua guarigione, la sua ripresa dall'intervento. Per tutte le anime sante della mia famiglia. E in modo particolare vorrei affidare tutti i giovani a Carla Gudis.
0: Che li possa intercedere presso Dio per tutti i giovani e per tutti coloro che vivono soprattutto nella sofferenza e nella malattia. Facciamo un salve Regina per tutte le tue intenzioni. Ci affidiamo alla nostra mamma. Salve Regina,
1: Regina,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: misericordia,
1: misericordia,
0: vita,
1: vita,
0: dolcezza e
1: dolcezza,
0: speranza
1: speranza
0: nostra,
1: nostra,
0: salve.
1: salve.
0: A
1: A
0: te
1: te
0: ricorriamo,
1: ristorsiamo,
0: Noè,
1: Noè,
0: sulle figlie
1: figli
0: di
1: di
0: Eva. A
1: Eva. A
0: te
1: te
0: sospiriamo,
1: sospiriamo,
0: gementi e
1: gementi e
0: piangenti in
1: piangenti in
0: questa
1: questa
0: valle
1: valle
0: di
1: di lacrime.
0: lacrime. Orso
1: Orso
0: dunque,
1: dunque,
0: avvocata
1: avvocata
0: nostra,
1: nostra,
0: rivolgi
1: rivolgi
0: a
1: a
0: noi
1: noi
0: gli occhi tuoi
1: i tuoi
0: misericordiosi
1: misericordiosi
0: e
1: e
0: mostraci
1: mostraci
0: dopo
1: dopo
0: questo
1: questo
0: esilio,
1: esilio,
0: Gesù,
1: Gesù,
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: benedetto
1: benedetto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno.
1: seno.
0: O
1: O
0: clemente,
1: clemente,
0: o
1: o
0: pia,
1: pia, o
0: o
1: dolce
0: dolce
1: Vergine
0: Vergine
1: Maria.
0: Maria, e che Dio vi benedica.
1: Grazie, una preghiera anche per tutti voi di Maria Dixon, tutti,
0: Grazie.
1: tutti i collaboratori, tutti gli operatori, affinché il Signore vi possa sempre sostenere.
0: Grazie, grazie. Che Dio ti benedica, sorella. Preghiamo per Lina da Bologna che per intercessione di Maria Santissima, di San Michele Arcangelo, chiede preghiere per la guarigione della sua famiglia, per la pace nel mondo e per noi di Maria Vision. Grazie, sorella, e che Dio vi benedica tutti. Preghiamo per Stella Angela in provincia di Verona che ha problemi con la figlia e il marito. E chiede la pace in questa casa, Signore Gesù. Preghiamo per Fabio da Casilina che mette in preghiera Erminia e Dante per le loro necessità. Claudia da Cagliari chiede preghiere per lei, per il suo lavoro. Signore, tu sai, tu puoi tutto e noi confidiamo in te. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per lei, per la mamma Agrippina, per i suoi nipoti. Grazie Gesù, perché so che ci ascolterai. Preghiamo per Antonio dalla provincia di Taranto, per la sua mamma. Che il Signore possa rialzarti emotivamente, psicologicamente, e preghiamo per la provvidenza. Lorenzo da Udine chiede preghiere per la sorella Laura che è in ospedale. Che il Signore lenisca le sue sofferenze. Preghiamo per Graziella d'Alessandria per la sua guarigione. Alessio da Manduria chiede preghiere per la sua situazione personale. Signore Gesù, aiutami. Mariuccia dalla provincia di Enna chiede preghiere per il marito che sta distruggendo il rapporto con la nuora, che giudica in continuazione senza motivo. Ti chiede la pace per questa famiglia, la conversione dei cuori, che regni amore e rispetto. Preghiamo per Giuseppe d'Avellino, per Barbara, per Valeria, per Anna, che San Michele Arcangelo possa intercedere presso Dio. Preghiere per una signora che che mette a

Fida Gesù suo figlio Gennaro, che vive in Irlanda con la moglie Maria Giovanna, per la sua salute e per le loro necessità. Angelina da Sorrento chiede preghiere per la sua salute e guarigione, per sua sorella, per il marito che ha il diabete. Rosa da Crema chiede preghiere per la sua famiglia, per i suoi defunti e per tutti i volontari. Enrica da Lodi ringrazia tutti quelli che hanno pregato per Leo, che è stato operato al polmone. Adesso si sta riprendendo e comincia a respirare meglio. Si unisce in preghiera per tutti gli ammalati e benedice tutti noi che abbiamo pregato per Leo. Manuela da Lecco chiede preghiere per la mamma Adriana che soffre e per l'anima di Mario salito in cielo, per tutti i suoi cari vivi e defunti. Mariangela da Vicenza chiede preghiere per suo nipote Fernando, operato al fegato, per i suoi amici e per i suoi nemici. Angela da San Giovanni Rotondo si affida alle nostre preghiere per il risultato di alcune analisi fatte per il seno. È molto preoccupata e chiediamo al Signore di liberarla da ogni male. Preghiamo per Alessandra da Cagliari, per Cecilia da Leonforte, per sua sorella Cittina, per la liberazione da ogni male e per la benedizione della sua famiglia. Noemi chiede preghiere per la mamma Enza, per la sua salute. Antonella da Catania chiede preghiere per una sua visita. Lorena e Katiuscia dalla Germania chiedono una preghiera di ringraziamento per il Signore. Preghiere per Maria Vision. Grazie, che Dio vi benedica. Signore Gesù, siamo qui alla tua presenza. Ti ringraziamo per tutto ciò che ci doni e ti offriamo tutto noi stessi. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto, un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Vision. E vi ricordo che alle 16:30 continuiamo a pregare in adorazione eucaristica per tutte le altre intenzioni di preghiera. Che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Amici di Maria Vision, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Salus Vitae, lo spazio di Maria Vision dedicato alla medicina e al benessere e alla salute. Questa sera abbiamo con noi la dottoressa Rosa Anna Rabina. Buonasera dottoressa.
1: Buonasera.
0: Allora, con la dottoressa parleremo di un problema particolarmente diffuso non solo in Italia ma in tutto il mondo, ma intanto come prima cosa voglio chiedere alla dottoressa di presentarsi, ci dica chi è, lei lavora, come ha detto prima, al centro antidiabetico di Ancona,
1: sì.
0: Però si occupa di problema del diabete da molto tempo, no?
1: Sì, sì. Dunque io ho studiato medicina interna come specializzazione e subito già nell'ambito della specializzazione mi sono avvicinata alla problematica della malattia diabetica, perché comunque è una problematica al giorno d'oggi sempre più importante e sempre più diffusa. Dal 92 lavoro al centro antidiabetico dell'IRCA di Ancona, che è il centro, diciamo, di riferimento regionale per quanto riguarda la cura del diabete, e attualmente mi occupo molto del diabete di tipo 1, quindi del diabete dei giovani e delle nuove terapie con i microinfusori. Faccio anche parte di varie associazioni, fra cui l'Associazione dei Medici Cattolici di Ancona, di cui sono stata anche per 8 anni presidente, e come Medici Cattolici di Ancona facciamo anche delle attività di volontariato presso l'ambulatorio della Caritas del centro dell'Annunziata in via Podestia ad Ancona.
0: Certo, poi parleremo anche dell'associazionismo e di queste cose. Quindi avete capito che il tema di questa sera è il diabete. Il diabete che, come ho accennato prima, è una malattia, diciamo, dolce ma molto diffusa e dolorosa. Allora, prima di tutto le volevo chiedere, dottoressa, ecco, perché è importante parlare del diabete?
1: Perché il diabete è una malattia attualmente con una sempre maggior diffusione sia nel mondo occidentale ma anche nei paesi in via di sviluppo. Quindi una volta si pensava, e comunque si pensa, che il diabete sia associato agli stili di vita tipici delle civiltà occidentali, ma attualmente stiamo vedendo proprio un'esplosione di diabete anche nei paesi nell'Africa, nell'Asia, quindi in paesi in cui solitamente non c'erano i nostri stessi stili di vita. Tanto che adesso si parla di epidemia del 2000, quindi il diabete viene considerato appunto l'epidemia del 2000, che metterà in crisi poi, se non si riesce a prevenire, se non si riesce a curare bene, può mettere seriamente in crisi anche tutti i sistemi sanitari mondiali. Ecco perché anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato alla prevenzione del diabete una priorità massima.
0: Certo, quindi è un problema diffuso in tutto il mondo. Allora, cerchiamo di andare con ordine. Prima di tutto, cos'è il diabete?
1: Dunque, il diabete è una malattia caratterizzata da un aumento dei livelli di zucchero nel sangue, quello che si chiama la glicemia, quello che noi vediamo negli esami del sangue quando li facciamo, scritto glicemia. Quindi dobbiamo sempre guardare la glicemia per tenere sotto controllo se il diabete. Quindi questa è la caratteristica di tutti i tipi di diabete, che poi noi possiamo sostanzialmente differenziare in due grandi categorie: il diabete di tipo 1, che è il diabete cosiddetto dei giovani o insulino dipendente, che quindi si cura solamente con l'insulina, e invece il diabete di tipo 2, che è quello più degli anziani non insulino dipendente, che si cura con la dieta, l'attività fisica e con le pillole. Poi solamente dopo molti anni si può arrivare anche nel diabete di tipo 2 alla terapia insulinica. Quindi c'è questa, diciamo, differenza sostanziale anche nelle modalità di esordio, cioè come si presenta all'inizio, perché i diabetici di tipo 1, quindi bambini e anche i giovani, in genere hanno un esordio molto brusco, per cui diciamo, è difficile non fare diagnosi all'esordio del diabete di tipo 1, perché comunque si presentano bambini o giovani che urinano molto, che bevono molto, anche 4-5 litri di liquidi al giorno, che si dimagriscono a vista d'occhio, magari le madri non capiscono che cosa hanno, e questo può essere l'esordio appunto del diabete di tipo 1, che è un esordio abbastanza diciamo tipico. diagnostico, ecco, è difficile sbagliarsi nella diagnosi in questo caso. Invece il diabete di tipo 2, quindi quello più dell'anziano, che però adesso si sta presentando anche nei giovani purtroppo proprio per gli stili di vita, il diabete di tipo 2 è più subdolo. Quindi uno magari può anche non accorgersi di avere il diabete di tipo 2, magari dice io mi sento benissimo, non ho proprio nessun disturbo, perfetta salute, poi magari va a fare l'analisi a 150-180 di glicemia, quindi ha già un franco diabete. Quindi in quel caso appunto è importante invece fare l'analisi del sangue.
0: Quindi ecco, valori della glicemia, no? Mi diceva prima, più o meno qual è un valore sostenibile?
1: Allora diciamo che si fa diagnosi di diabete con 126 di glicemia a digiuno, con un valore uguale o superiore a 126 di glicemia a digiuno, però già dei valori superiori a 100 sono già patologici, cioè già non vanno bene, perché già con più di 100 di glicemia a digiuno si rientra in una categoria diagnostica che appunto si chiama l'alterata glicemia a digiuno, che appunto non è il diabete ma indica che abbiamo un alto rischio di sviluppare il diabete in futuro, e quindi questo alto rischio ci impone delle misure di prevenzione, è diciamo un campanello di allarme, in futuro forse potremmo avere il diabete.
0: Ho capito, e mi sembra di aver capito che non c'è un'età per il diabete.
1: No.
0: Bambini, adolescenti, sì, adulti?
1: Sì, sicuramente. Il diabete di tipo 1 è classico l'esordio sia nei bambini, quindi anche da pochi mesi di età, e nei giovani adulti. Il diabete di tipo 2, si diceva nei sacri testi che fosse più degli adulti anziani, ma al giorno d'oggi vediamo che c'è un'esplosione di diabete di tipo 2 anche negli adolescenti e nei giovani, proprio perché appunto ci sono dei fattori di rischio come il sovrappeso, l'obesità, il tipo di alimentazione sbagliata, la sedentarietà, perché i nostri diciamo figli purtroppo non fanno più, fanno poca attività fisica, stanno molto seduti davanti al computer, davanti alla TV, e quindi consumano poco, per cui il loro metabolismo purtroppo è un metabolismo orientato al risparmio. Ecco.
0: Ok, poi su come prevenire il diabete ne parliamo meglio dopo. Adesso ecco, lei ha accennato un po' di come in un certo senso diagnosticare questa malattia precocemente. È importante fare delle analisi e per appunto rendersi conto se ci sono dei valori, diciamo così, troppo elevati e pericolosi. Quindi ecco, ci può parlare di come diagnosticarlo questa malattia?
1: Sì, dunque la diagnosi appunto nel caso di un diabete sintomatico è abbastanza facile sulla base dei sintomi, e invece nel caso del diabete, che come abbiamo detto il diabete di tipo 2 può essere un diabete di tipo subdolo, quindi che non dà grossi sintomi, è importante fare delle analisi periodiche, in questo caso fare il test della glicemia, quindi il controllo della glicemia. Questo è importante soprattutto superato una certa età, e soprattutto se si hanno dei familiari con il diabete, perché comunque il diabete è una malattia, quello di tipo 2 soprattutto, che ha una grossa familiarità, quindi se nostro padre, nostra madre, i nonni sono diabetici, diciamo una volta all'anno è bene controllarsi la glicemia.
0: Quindi il test più importante è quello glicemico?
1: Sì, sì, direi che, sì, che la diagnosi si fa sulla base della glicemia, sì. Poi esiste un altro parametro che si chiama l'emoglobina glicata, che è un parametro che più che altro serve per vedere come va il diabete, quindi questo si usa nelle persone in cui già c'è stata la diagnosi del diabete, serve per vedere il compenso. Quindi se una persona è compensata, si cura bene, sta attenta, oppure se una persona è scompensata, questa è l'emoglobina glicata, si chiama.
0: Bene, allora con la dottoressa abbiamo rotto il ghiaccio, siamo entrati in questo tema, stiamo conoscendo il diabete e come prevenirlo. Facciamo una pausa, fra pochissimi minuti torniamo a parlare di diabete.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati a Salus Vitae, l'angolo della medicina di Maria Vision. Con la dottoressa Ravina stiamo affrontando il tema del diabete. Abbiamo capito alcune cose, che esiste un diabete che dà dei sintomi, che viene chiamato in termini tecnici il diabete 1, soprattutto diffuso fra i bambini, che può appunto causare un dimagramento veloce, oppure un diabete 2 che non è sintomatico e che quindi bisogna, per rendersene conto, fare dei test glicemici almeno una volta all'anno. Questo è un po' quello che abbiamo detto fino adesso. Bisogna curarlo bene, questo diabete, dottoressa. Come si cura bene il diabete?
1: Sì. Dunque, la cura del diabete di tipo 1, come ho detto prima, è l'insulina, quindi è importante impostare una terapia insulinica adeguata e quindi riferirsi sicuramente ad un centro specialistico diabetologico. Attualmente ci sono insuline anche molto diverse da quelle che si utilizzavano in passato, ci sono anche delle modalità per fare le iniezioni di insulina diverse, con appunto le penne, con vari diciamo strumenti che una volta non venivano utilizzati, per cui non esistevano, per cui adesso anche il bambino, il giovane, può portarsi dietro, invece che la siringa, la fiala, si può portare dietro questa penna con un ago che si cambia volta per volta, molto più comodo, è una penna che è dentro al flacone di insulina. Oppure appunto i nuovi strumenti come il microinfusore, di cui magari possiamo parlare anche dopo. E invece il diabete di tipo 2 si cura sostanzialmente con i tre pilastri della terapia del diabete di tipo 2, che sono prima l'esercizio fisico, il secondo è l'alimentazione corretta e al terzo, se proprio non troviamo, se con la dieta e con l'alimentazione non riusciamo a raggiungere un buon compenso, allora si passa ai farmaci per bocca. I farmaci per bocca, che attualmente sono di tantissimi tipi diversi, perché per fortuna la ricerca sta progredendo a grandissimi passi nel campo del diabete, essendo una malattia così diffusa anche le case farmaceutiche, diciamo, hanno l'interesse di studiare sempre nuovi farmaci per il diabete di tipo 2, e quindi veramente le scelte terapeutiche sono adesso moltissime, tanto che la terapia si può anche sartorializzare sul tipo di paziente, quindi trovare per ogni paziente la sua terapia giusta.
0: Quindi un percorso personalizzato.
1: Sì, sì, sicuramente, però ricordiamo sempre che il fondamento è attività fisica e alimentazione corretta, perché se poi il paziente comunque non segue una corretta alimentazione, non fa l'attività fisica, piano piano siamo costretti ad aumentare sempre più le dosi dei farmaci e alla fine comunque i farmaci orali non funzionano più, e comunque si arriva alla fine a fare una terapia insulinica anche in
0: ecco,
1: questo caso.
0: Sì, lei prima infatti accennava anche che per i bambini è importante fare attività fisica, di non stare tutto il giorno davanti al computer, e però appunto l'attività fisica può aiutare a prevenire e a curare anche
1: certo,
0: il diabete.
1: Sì, perché l'attività fisica comunque, oltre a consumare calorie, quindi a mantenere comunque snelli, a mantenere il corpo nel corretto peso, serve anche per migliorare la sensibilità insulinica, quindi cioè degli effetti metabolici proprio ad ampio raggio, e gli studi stanno sempre più mettendo in luce questi effetti metabolici benefici dell'attività fisica. Noi pensavamo che una volta i bambini giocavano per la strada, giocavano nei cortili,

0: Sacrifichiamoci un po' per far fare l'attività fisica anche ai figli e cerchiamo di spronarli, di fargli venire anche questa voglia di fare il movimento, che poi diventa poi alla fine una cosa, diciamo, connaturata al
1: Certo, si
0: bambino.
1: sfoga un po', esce, aria pura, aria pulita.
0: Sì.
1: Allora, ci hanno chiamato da casa i nostri ascoltatori perché vogliono sapere alcune cose. Per esempio, Maria da Roma ci chiede se è ereditaria questa malattia. In realtà ne avremmo parlato più avanti, però visto che ce lo chiede Maria da
0: Sì.
1: Roma, possiamo anche rispondere adesso.
0: Sì, sicuramente il diabete di tipo 2, cioè il diabete dell'anziano, ha una fortissima ereditarietà, per cui se una persona ha il padre o la madre, con il diabete, ha un 50% di probabilità poi di sviluppare nel corso della sua vita il diabete di tipo 2. Quindi è una familiarità molto importante su base genetica. In questo caso, che cosa deve fare una persona che comunque ha questa familiarità? Deve comunque fare la prevenzione, quindi fare un'attività fisica che nel caso dell'adulto bastano 30 minuti di camminata veloce al giorno per 5 giorni alla settimana. E qui volevo sempre sottolineare che l'attività fisica deve essere regolare, quindi non serve che noi facciamo 10 ore la domenica o scaliamo l'Everest il sabato. Ecco, l'importante è che facciamo un'attività fisica regolare, magari poco, basta mezz'ora al giorno, però tutti i giorni, perché per avere proprio l'effetto metabolico, l'effetto sul metabolismo è dato dall'attività fisica costante. Quindi per prevenire con una la familiarità facciamo l'attività fisica, manteniamo il peso giusto e poi facciamo logicamente i test della glicemia periodici. Ecco,
1: Dicevamo
0: questo
1: prima almeno
0: che
1: una volta all'anno.
0: sì, una volta all'anno
1: Esattamente.
0: basta.
1: Quindi, e invece Roberta di Macerata ci chiede se esiste un'età specifica per questa malattia.
0: Purtroppo non esiste un'età specifica perché i nostri centri antidiabetici adesso sono affollati da persone di tutte le età e, come ho detto, anche il diabete, che una volta veniva chiamato dell'anziano, a volte esordisce attualmente, anche lo ritroviamo nei giovani proprio perché per gli stili di vita errati che si assumono. Quindi è vero che le persone al di sopra di una certa età hanno una maggior percentuale, una maggior frequenza di diabete. Ad esempio, la popolazione al di sopra dei 70 anni, nel 25% dei casi ha il diabete, quindi questa è una percentuale molto importante, insomma, per cui più si è anziani e più si tende ad avere questa malattia, però può esordire a tutte le età, come ho detto, il diabete di tipo 1 anche nei bambini di pochi mesi, anche se logicamente questo tipo di malattia ha una frequenza molto minore rispetto a quella del diabete di tipo 2, diciamo che ha una frequenza di circa 1 su 1000.
1: Che non è altissimo.
0: No.
1: Bene, facciamo un'altra pausa, torniamo fra pochissimo sempre in diretta qui su Maria Visione.
2: Novena in preparazione all'ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo.
1: Bentornati a Salus Vitae, l'angolo della medicina di Maria Vision. Con la dottoressa Rabina stiamo parlando di diabete, abbiamo sottolineato nella parte precedente quanto è importante l'attività fisica, fare un'attività che sia costante e non tutto in un giorno. Però adesso tocchiamo un tasto importante, fondamentale per il diabete, che è quello dell'alimentazione, dei cibi. Una dieta sana aiuta sicuramente a prevenire e a arginare il diabete. Ecco, ci può indicare quali sono i cibi indicati per contrastare questa malattia?

0: dieta che noi consigliamo, l'alimentazione che noi consigliamo è la dieta mediterranea, quindi un'alimentazione che sia molto ricca di verdure fresche, ma anche diciamo, se uno non ha la possibilità di utilizzare le verdure fresche, anche le verdure surgelate comunque hanno un buon contenuto di vitamine comunque e di fibre soprattutto, perché quello che ci serve è che l'alimentazione sia ricca di fibre, le fibre perché le fibre ritardano l'assorbimento degli zuccheri a livello dell'intestino, quindi molte verdure, se possibile il pane integrale, la pasta integrale, la frutta nel caso di diabetici va leggermente limitata perché comunque nella frutta ci sono molti zuccheri e quindi a volte un eccesso di frutta può alzare troppo la glicemia, quindi si può mangiare però diciamo si può mangiare in quantitativi giusti, in quantitativi adeguati. Nella dieta, logicamente, sono anche da privilegiare i legumi, quindi legumi perché i legumi sono molto ricchi di fibre e quindi non alzano, diciamo, la glicemia immediatamente dopo il pasto, ma la mantengono piuttosto su dei livelli costanti per parecchie ore. Quindi sono dei cibi in cui l'assorbimento poi dei glucidi, quindi dei carboidrati, è un assorbimento protratto nel tempo e vanno molto bene perché danno anche un senso di sazietà, quindi anche per il controllo del peso sono indicati. Quindi una dieta, diciamo, come quella dei nostri nonni andrebbe benissimo, in cui invece diciamo sarebbero da eliminare gli zuccheri semplici, quindi ci sono invece dei cibi che sono proprio controindicati per il diabete. E i cibi controindicati sono gli zuccheri semplici, quindi dolci, merendine, soprattutto quelle confezionate, che oltre ad essere molto ricche di carboidrati, sono anche molto ricche di grassi idrogenati e comunque di grassi di tipo aterogeno, quindi la merenda lo stesso ai nostri bambini, facciamogliela noi con il classico panino che è molto più sano di tante appunto merendine confezionate. Altre cose appunto da evitare logicamente lo zucchero nelle bevande e come zucchero intendo non solo lo zucchero bianco ma anche ad esempio lo zucchero di canna, anche il miele. Ho tanti pazienti che vengono da me e dicono: ma sa dottoressa, io però non uso lo zucchero, uso lo zucchero di canna oppure uso il miele, e anche quelli alzano molto la glicemia,
1: Non c'è
0: quindi
1: differenza.
0: dal punto di vista del controllo del diabete è la stessa cosa. E così anche la marmellata anche contiene sia gli zuccheri della frutta che anche lo zucchero che viene utilizzato per la conservazione, quindi anche la marmellata alza molto la glicemia. Quindi ecco tutta una serie di alimenti, diciamo, con gli zuccheri semplici, e possiamo anche parlare delle
1: Certo,
0: bevande.
1: sì.
0: Ecco, e le bevande sono una grossa, diciamo, una proprio spada di Damocle che ci abbiamo sulla testa, nel senso che al giorno d'oggi siamo abituati, purtroppo anche per la pubblicità, quello che passa in TV, eccetera, ad utilizzare queste bevande molto zuccherate, che sono le bevande gassate, quindi che possono essere o appunto, non so se posso dire il nome
1: Ma sì, ho capito,
0: commerciale, ecco,
1: tanto
0: comunque
1: le
0: bevande a
1: bevande
0: base di coca,
1: gassate, certo,
0: ma
1: sono
0: anche
1: quelle.
0: aranciate, limonate, vari tipi appunto di bevande gassate, ma anche i succhi di frutta, anche quelli in cui c'è scritto succo di frutta senza zucchero, purtroppo anche lì c'è una specie di inganno per il consumatore, perché è vero che sono senza zucchero, ma senza zucchero aggiunto, infatti c'è scritto, quindi vuol dire che dentro c'è lo zucchero, quello della frutta,
1: Quindi dobbiamo
0: quindi
1: eliminare molte cose che sono abitualmente sulle nostre tavole,
0: sì, e che
1: insomma.
0: poi purtroppo sono anche cose che danno una certa dipendenza.
1: Certo, beh, le bevande gassate danno
0: Sì,
1: dipendenza.
0: non dico una dipendenza diciamo di tipo fisico, però di tipo anche diciamo abitudine, sì.

0: Certo.
1: E questo lo dobbiamo fare già ai bambini, abituare i bambini a non berle.
0: Quindi ai bambini abbiamo detto prima, fare sport, fare
1: Sì.
0: attività fisica ed evitare le bevande gassate.
1: Sì.
0: Abbiamo detto questo. Allora, però lei mi ha accennato prima alla frutta e si va verso l'estate e la frutta è un ottimo espediente per contrastare il caldo. Io penso, non so, al cocomero, al melone, alle fragole. Ecco, se queste frutte, questa frutta può essere mangiata oppure anche per questi frutti più estivi ci sono delle controindicazioni.
1: Dunque, questa frutta può essere mangiata, come ho detto prima, l'importante è non eccedere nelle quantità. È logico che se io mi mangio mezzo melone o mezza anguria, già esco al di fuori di tutte le quantità previste. In genere io ai diabetici dico di mangiare su 100-150 grammi di frutta al pasto, sempre al pasto, perché appunto durante il pasto magari le fibre che sono contenute nel pasto fanno assorbire di meno gli zuccheri semplici, quindi il picco di glicemia alta postprandiale c'è di meno. Per cui in questo caso, però dico specificamente nel caso dei diabetici, è importante mangiare la frutta sempre durante il pasto, mai fuori dal pasto.
0: Bene, allora, abbiamo già risposto alla domanda di Paolo di Loreto, però la ripetiamo perché ci chiede del miele. Cosa consiglia sul miele, dottoressa?
1: Dunque, il miele per il diabetico è lo stesso controindicato. È vero che tanti studi hanno detto che nel miele ci sono molte sostanze antiossidanti, quindi delle sostanze che in generale sono antiaterogene, però dal punto di vista dell'effetto sulla glicemia, il miele alza molto la glicemia come lo zucchero bianco, quindi anche lì è da evitare. Se uno
0: Bene.
1: non è diabetico, logicamente è diverso il discorso.
0: Bene, allora abbiamo fatto questa panoramica sintetica sui cibi da prendere e da evitare. Noi adesso ci fermiamo un minutino e torniamo tra poco in diretta a Salus Vita.

0: Bentornati a Salus Vita. Abbiamo parlato prima con la dottoressa Rabina del cibo, della dieta che è utile per bilanciare il diabete, e ai bambini abbiamo consigliato di fare attività fisica e di evitare bevande gassate e merendine confezionate. Adesso iniziamo quest'ultimo blocco con una domanda di Rita di Milano, che ci chiede se c'è un collegamento fra la menopausa e il diabete.
1: Sì, ci può essere un collegamento, perché in menopausa ci sono delle alterazioni ormonali che favoriscono l'insorgenza del diabete. Quindi una persona che ha già una tendenza genetica ad avere il diabete la può sviluppare in menopausa, perché c'è un ambiente ormonale adatto, ecco, alla di tipo fra virgolette diabetogeno, però ci deve essere sempre di base una predisposizione genetica.
0: Bene, allora adesso passiamo un po' all'oggi del diabete. La medicina, si sa, ha fatto grandi passi in tanti campi, e vogliamo conoscere con la dottoressa nel campo del diabete se le cure hanno fatto progressi.
1: Sicuramente sì. Prima parlavo dei tipi terapia insulinica che sono disponibili adesso, quindi sia la terapia insulinica con dell'insulina ultra rapida e dell'insulina ultra lente, che hanno facilitato proprio la vita dei giovani con il diabete, ma anche i device, quindi gli strumenti che si utilizzano per somministrare l'insulina, che adesso si possono portare da tutte le parti. I pazienti che viaggiano tantissimo, faccio in continuazione certificati per portare l'insulina a penne, aghi, sugli aerei, perché comunque il diabetico di tipo 1 è un diabetico molto in genere che fa una vita del tutto normale, quindi si sposta, viaggia, fa tanto sport. Io ho tanti ragazzi col diabete che fanno molto sport.
0: Ripetiamo in 30 secondi la differenza per chi si è collegato adesso: il diabetico, il tipo 1 e il tipo 2 di diabete?
1: Sì, il tipo 1 è il diabete dei giovani che necessitano di fare insulina, e invece il tipo 2 è il diabete degli adulti anziani che invece si curano con le pillole in generale, e solo dopo parecchi anni possono avere bisogno di fare l'insulina.
0: Okay.
1: Quindi questa è la differenza
0: che avevamo già trattato prima.
1: Sì.
0: I trapianti possono essere una soluzione per il diabete?
1: Sì. Dunque, esiste la possibilità di fare il trapianto di pancreas, però logicamente

0: tipo di terapia che va riservata solamente a dei casi limite, perché poi il trapianto di pancreas sia difficile da fare, ma anche richiede poi una terapia immunosoppressiva che dura per tutta la vita, e quindi c'è il bilancio rischi-benefici deve essere valutato attentamente a seconda del tipo di paziente. Quindi non è una terapia proponibile assolutamente a livello estensivo per tutti. E tante volte si leggono sui giornali degli annunci così sensazionali sulle cellule staminali, quindi si può guarire dal diabete con le cellule staminali, questi articoli che mettono anche tanta speranza, ma anche a volte ingiustificata nei pazienti. Bisogna chiarire subito che le cellule staminali, attualmente la terapia con le cellule staminali non è assolutamente una terapia standardizzata né disponibile, è solamente in fase di ricerca, quindi ci sono delle ricerche più o meno avanzate, ma diciamo sono ancora ricerche molto iniziali, per cui non è una terapia che sarà proponibile nel giro di pochi anni, certo. Assolutamente.
1: Però
0: no.
1: visto che li ha citate, ci può spiegare in 30 secondi cosa si intende per cellule staminali?
0: Sì, in questo caso quelle che vengono utilizzate sono delle cellule staminali adulte, che a volte sono anche estratte dal paziente stesso e vengono, diciamo, riprogrammate in modo tale da soppiantare le cellule del pancreas che non funzionano, che sono le cellule del pancreas quelle che producono l'insulina. Però ecco, ci sono molte problematiche per far differenziare bene queste cellule, per farle crescere bene in modo adeguato, quindi ancora non è assolutamente standardizzata questa terapia, è proprio ai primi passi.
1: Ecco. E lei all'inizio della presentazione ci ha detto che porta avanti movimenti, attività con le associazioni, in particolare dei medici cattolici qui di Ancona. Ecco, ci può anche raccontare un po' la sua esperienza dentro l'associazione e quanto l'associazione aiuta i diabetici e quanto fa per combattere questa malattia?
0: Sì, in questo caso, diciamo, per quanto riguarda il diabete è più l'associazione di cui faccio parte e di cui sono consulente scientifica, l'ATD, che è l'Associazione Tutela Diabetico di Ancona, che è una ONLUS che è formata da pazienti con il diabete che appunto fanno attività volontaria all'interno di questa associazione, ma anche da vari parenti di persone con il diabete. E l'ATD ad esempio organizza delle attività di screening periodiche nel territorio, sempre in collaborazione con il centro antidiabetico dell'IRCA di Ancona. E c'è la giornata mondiale del diabete che si svolge tutti gli anni a novembre e li organizziamo in genere dei banchetti nelle piazze in cui facciamo gli screening gratuiti della glicemia. Tutti gli anni organizzavo dei campi scuola educativi per i giovani con il diabete di tipo 1 e ne ho fatto uno adesso nel weekend, siamo stati a Rimini, a San Marino, e lì i giovani hanno fatto un'attività fisica guidata in cui appunto si sono cimentati in varie prove e abbiamo visto gli effetti dell'attività fisica sui valori glicemici utilizzando anche degli strumenti che sono dei sensori molto avanzati, dei sensori glicemici, e quindi abbiamo visto, ho toccato con mano i risultati dell'attività fisica, e queste iniziative sono buone, sicuramente buone, e queste iniziative sono importanti perché servono anche per far acquistare al paziente anche una forza, una consapevolezza di quello che può fare per combattere questa malattia, per creare anche dei gruppi di giovani che si sostengano fra di loro, quindi che comunque siano rafforzate anche nella loro vita di tutti i giorni.
1: Bene, la dottoressa è stata esaustiva, abbiamo tracciato quelle che possono essere le armi che abbiamo per difenderci da questa malattia. Io ringrazio la dottoressa Rabina che è stata con noi questa sera, ringrazio chi è intervenuto con le domande, Rita, Giuliana, Maria, Roberta e Paolo. Con Salus Vitae ci diamo appuntamento la settimana prossima, buona continuazione con Maria Visione.

0: Carissimi amici e amiche di Maria Vision, benvenuti a una nuova puntata di Luce Cattolica, questo programma che lo facciamo insieme, lo facciamo con tutti voi che siete a casa. Vogliamo proprio trattare le grandi questioni, i problemi che abbiamo tutti gli uomini, le difficoltà, e mettere proprio, illuminare, mettere a fuoco le grandi questioni. Per questo il titolo del programma Luce Cattolica. Come sempre mi accompagna il padre Franco Nardi, della custodia della Santa Casa di Loreto. Benvenuto padre Franco.
1: Ben trovato carissimo Ivan.
0: Ecco,
1: ben trovato.
0: Come sempre ricordiamo le persone che sono a casa e che ci seguono, siamo proprio contenti della vostra compagnia, di poter condividere con voi questo tempo. Vogliamo ricordare in un modo speciale le persone che siete a casa e siete da sole, che soffrite, che avete tante malattie. E sorge dal cuore dirvi che soffrite tutte queste malattie, tutte queste sofferenze, per quelli che non hanno ancora scoperto l'amore di Dio, e avrà un valore grande, no? C'è questa comunione dei santi della quale abbiamo parlato nelle altre puntate. Quindi questa sofferenza, questo dolore, questa malattia avrà anche un senso. E vogliamo metterci proprio nella presenza del Signore prima di incominciare per trattare il tema che abbiamo preparato con voi con tanto amore. E quindi do la parola già da subito al padre Franco. Bene. Per fare questa preghiera e iniziamo.
1: Bene.
0: Subito.
1: Sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita, con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Amen.
0: Amen. Abbiamo nostra madre che ci accompagna, che ci porta a Gesù, nostra madre che non ci lascia mai soli, alla quale possiamo proprio confidare tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre difficoltà. E oggi, padre Franco, lei ha preparato un tema molto bello: come attualizzare con la nostra vita, quindi con la nostra testimonianza, con il nostro vivere nel quotidiano, la parola che Gesù oggi continua a darci, no? Che è questo amore, questo darci agli altri gratuitamente. E questo, certo, lo fa per ognuno di noi e anche nella sua chiesa, quella che lui ha costituito, ha creato, che è proprio il suo corpo, vero?
1: Sì, sì. Ecco, noi abbiamo contemplato, carissimi telespettatori e telespettatrici di Maria Vision, ecco, abbiamo contemplato negli sposi la concretizzazione, se ricordate, della immagine e della somiglianza di Dio con Dio Trinità. Ecco, poi abbiamo cercato di approfondire quale missione scaturisce proprio da questo dono, da questo grande mistero, da questo grande dono. Ma accanto a questo dono, che è di tutti gli uomini, ecco, vi è un altro dono dato agli sposi, proprio, che è la grazia sacramentale delle nozze, ecco, per la quale gli sposi sono resi partecipi, sono chiamati a ripresentare al mondo proprio l'amore che unisce il Verbo di Dio all'umanità, che unisce Cristo capo alla Chiesa suo corpo. Ecco, allora cerchiamo di approfondire anche questo tema cercando prima di tutto le coordinate un pochettino teologiche, diciamo, un po' di catechesi, insomma, ecco, la parola teologia non deve farci paura, perché sono quei fondamenti su cui poi è basata la nostra fede, che poi dovrà tradursi in atti pratici, concreti e pastorali, no? Ecco, allora ci sembra utile partire da ciò che viene pregato nella celebrazione sempre del rito del matrimonio. Al numero 4, nella presentazione del rito, si dice: Gesù Cristo, da parte sua, ha elevato il matrimonio a sacramento e ne ha fatto il simbolo reale che, attenzione alle parole, contiene e manifesta la sua unione con la Chiesa, la nuova alleanza. Ecco, poi ancora, sempre diciamo in alcuni numeri del rito, gli sposi accolgono e trasmettono in modo peculiare, attenzione, in modo peculiare e insostituibile il dono della salvezza che viene da Cristo. Per cui se gli sposi non vivono e non trasmettono questo amore, resta non trasmesso, resta, non può essere sostituito da altri. Ecco, celebriamo ancora il numero 54 del rito, il grande mistero dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Oggi questi sposi sono chiamati a parteciparvi con il loro sacramento. Ecco, nella preghiera di benedizione, sempre al numero 85 del rito, si invoca lo Spirito Santo. Per che cosa? Perché nell'unione coniugale dei tuoi fedeli si manifesti, quindi si deve manifestare. Attenzione alle parole, perché sono messe apposta, cioè hanno un significato pieno. Si manifesti il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa, o Dio, e fondi nei loro cuori la forza del tuo spirito. Allora, come possiamo vedere già, prego.
0: Dicevo, è questa proprio l'alleanza della quale stiamo parlando, no? Della nuova alleanza.
1: Della nuova alleanza vissuta dagli sposi come tali, come coppia. Ecco, quindi nel rito del matrimonio si trova una sovrabbondanza di espressioni, ecco, di rimandi alla partecipazione degli sposi all'amore di Cristo e della Chiesa. Eppure, nonostante tutte queste affermazioni, ce ne sono molte altre, molte nostre catechesi sono proprio prive di indicazioni su che cos'è la grazia del sacramento delle nozze. Cioè, a ogni sacramento è legata una grazia, un intervento particolare
0: dello
1: di
0: Spirito
1: Dio.
0: Santo.
1: Dello Spirito Santo attraverso le parole e i gesti, così come anche nel sacramento delle nozze, ovviamente. E ancor più sono privati gli sposi stessi della consapevolezza a questo riguardo di come tutto ciò si può tradurre in vita. Ecco, è come se un uomo, insomma, dicesse, no? È come se a un uomo dicessero: tu sei sacerdote in eterno, ma non gli si dicesse come si fa a fare il prete, Sei sacerdote, ti basti questo, Partecipate dell'amore di Cristo e della Chiesa sposa, basta. Cosa volete di più? Andate tranquilli. No, non basta. Non possiamo accontentarci, quindi, di pronunciare questa verità, e questo avviene, tra l'altro, solo nel migliore dei casi. Ecco, se poi notiamo un particolare di tutte queste citazioni del rito, ci accorgiamo di come c'è un orizzonte ancora inesplorato. Quindi i verbi usati in questa affermazione riportate sono, per esempio, sopra, sono, per esempio, contenere, partecipare, più avanti, manifestare, esprimere, trasmettere, rendono chiaro che gli sposi non solo contengono e partecipano, ma sono chiamati proprio a manifestare, a trasmettere l'amore di Cristo per la Chiesa. Non soltanto così vagamente a imitare, no, loro sono chiamati a viverlo prima tra di loro, nella loro vita di coppia, e trasmetterlo agli altri. Vedremo nella famiglia, vedremo nella Chiesa, vedremo nel mondo stesso. Allora, cosa vuol dire trasmettere l'amore di Cristo per la Chiesa? Ecco, proviamo a tradurlo in atti, E ci accorgiamo che non abbiamo storia alle spalle, né in termini di approfondimento teologico, quindi c'è una carenza dal punto di vista anche catechetico e teologico su questo, né tantomeno di prospettiva pastorale, cioè di indicazioni pratiche concrete per gli sposi affinché si preparino adeatamente a ricevere il sacramento del matrimonio. Cosa vuol dire che devono esprimere nella loro carne l'amore di Cristo e della Chiesa, ma non solo per se stessi, per la Chiesa e per il mondo? Ecco, quindi devono trasmettere questo dono. Cosa vuol dire trasmetterlo? È chiaro che è un dono che ricevono, ma è un dono per, un dono da offrire, un dono che non devono vivere rinchiusi in se stessi, fosse anche nella propria famiglia, con i figli e con tutti i membri della stessa casa. Ora, accanto a queste parole del rito, noi troviamo anche una grande risonanza di questo nel magistero proprio della Chiesa. Ad esempio, sempre in quel documento importante, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, si legge al 43, è al numero 43, per i battezzati il patto coniugale è assunto nel disegno salvifico di Dio e diventa segno sacramentale, quindi segno sacramentale dell'azione di grazia di Gesù Cristo per l'edificazione della Chiesa. È un segno sacramentale, vuol dire che Cristo si serve di questo segno per costruire la sua Chiesa. Se questo segno manca, manca qualcosa alla costruzione della Chiesa, del suo regno, e la Chiesa è il cantiere in cui si costruisce il regno di Dio. Anche alla Lumen Gentium si diceva, i coniugi al numero 11, in virtù i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio con il quale significano e partecipano il mistero di unità, di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa, hanno nel loro stato di vita, nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Ecco, ci sono espressioni veramente grandi, veramente belle. Ecco, quindi custodire, rivelare, comunicare l'amore. Custodire, rivelare, comunicare l'amore. Ecco, questa frase è la più utilizzata, ma essa può essere valida anche per un prete, può essere valida anche per una suora, per una comunità cristiana, per un gruppo. Allora, concretamente, come si applica agli sposi?
0: Era quello che volevo domandarli. Quale tipo d'amore deve custodire, certo, rivelare e trasmettere la famiglia cristiana? Sì, quale, sì, tipo d'amore?
1: Ecco, appunto, è proprio la continuazione della citazione che ci rende chiara la specificità, ripeto, del sacramento del matrimonio. Il riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Cristo Signore per la Chiesa. Perché troppo spesso si trascura la seconda di questa citazione. Quale tipo di amore la famiglia è chiamata a custodire, rivelare e comunicare? L'amore che sono chiamati a dare gli sposi non è uguale a quello di tutti gli altri battezzati. Sono chiamati, hanno il dono di offrire un volto specifico di amore, quello di Cristo che ama la Chiesa. Questo devono vivere e trasmettere. Io, prete, io, sacerdote, ho il volto specifico di chi deve essere guida, capo, pastore, maestro autorevole all'interno della comunità cristiana. Questo è il mio volto specifico come sacerdote. Ecco, gli sposi devono dare il volto di Cristo che sta amando la Chiesa. Come devono darlo questo volto? Conoscete voi stessi, voi sposi stessi, un elenco di situazioni, di modalità con cui potete dare questo volto alla Chiesa? Ecco, a complemento di questo orizzonte magisteriale,

0: grande proprio, poniamo una citazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, al numero 1617, che dice: tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Il matrimonio cristiano diventa a sua volta segno efficace dell'amore di Cristo e della Chiesa, poiché ne significa e ne comunica la grazia. Ne significa, cioè rende, esprime e comunica la grazia. Quindi gli sposi hanno efficacia nella Chiesa, sono efficaci. Il sacramento del matrimonio è un sacramento efficace, cioè che produce, non solo che dice qualcosa, ma che produce. E lo ripete poi in altre parole, un segno che significa, cioè un segno che, cioè si vede un segno, non è un segno vuoto. Perché? Ma perché comunica la grazia. Non è una bandiera italiana, insomma, è l'Italia. Non è un segno soltanto, è un contenuto che viene vissuto e viene comunicato. Mi saprete descrivere voi sposi, per esempio, che cosa dovete comunicare? E poi c'è un'altra voce profetica appunto sul matrimonio che vogliamo ascoltare. Il Papa all'Equipe Notre Dame diceva così nel 1982.
1: Quindi Giovanni Paolo II.
0: Giovanni Paolo II, certamente. La realtà del matrimonio cristiano è come abitata e trasfigurata dalla nuova alleanza. L'alleanza non solo ispira la vita della coppia, ma si compie in essa, cioè si realizza dentro la coppia l'alleanza, nel senso che l'alleanza dispiega le sue energie nella vita degli sposi. Essa modella dall'interno il loro amore. Essi si amano non solamente come Cristo ha amato, ma già misteriosamente nell'amore stesso di Cristo, perché il suo spirito è loro donato. Grazie al dono dell'alleanza, l'amore dei coniugi viene interiormente trasformato e soprannaturalmente elevato, così da essere in forma del tutto reale, anche se misteriosa, una vera e propria partecipazione dell'amore che Cristo nutre per la Chiesa. Una vera e propria partecipazione dell'amore di Cristo per la Chiesa. Ecco, questa è l'identità sacramentale degli sposi. Ed è proprio questa che è fondamento per la loro missione.
1: Quindi possiamo andare avanti e dire che il compito grande che abbiamo gli sposi, che ha la famiglia cristiana, sì, è proprio attualizzare in qualche modo l'amore che Cristo ha per la Chiesa,
0: certo.
1: Che Dio ha per la Chiesa.
0: Sì, sì.
1: Quindi questo è il compito, il grande compito. Quindi custodiamo questo amore, lo riveliamo,
0: sì,
1: e anche lo comunichiamo,
0: esatto,
1: ma lo attualizziamo, lo facciamo attuale,
0: certo,
1: oggi,
0: certo. Sì, sì.
1: Questo amore che Dio,
0: sì,
1: ha,
0: sì,
1: per la Chiesa.
0: Costruisce
1: vero?
0: La Chiesa oggi, costruisce proprio la Chiesa oggi. Ecco, oggi purtroppo è una carenza anche qui, no? Molti testi di vita per gli sposi si fermano nel migliore di casi a descrivere la grazia sacramentale, no? Poi nell'attualizzazione portano con degli esempi, con degli esempi che corrispondono esattamente al buon vivere di una coppia sposata civilmente, o poco più, perché sono chiamati a pregare, si dice, a educare cristianamente i figli, va bene. Cose che possono fare anche coloro che si sposano civilmente o sono separati, risposati, scusate. Se c'è una grazia di tale spessore da far affermare a San Paolo nella lettera agli Efesini, questo mistero è grande, vuol dire che ne deriva una missione grande, superiore a questo che abbiamo detto adesso. Quindi a mistero grande corrisponde missione grande. È questo da approfondire ed è questo da attualizzare. Per cui gli sposi sono chiamati ad annunciare e a realizzare in parole, in opere, ciò che hanno ricevuto nel sacramento. Ecco, allora cercheremo di vedere poi nel proseguo di queste nostre riflessioni in che modo questo può avvenire all'interno della loro vita, della vita.
1: Quali devono essere le parole, quali devono,
0: certo,
1: essere le azioni, gli atti.
0: Le azioni, esatto, esatto. Sì, sì. Bene.
1: Bene, Padre Franco, io direi anche quindi abbiamo scoperto in questo percorso che stiamo facendo, per descrivere la missione, la grandissima missione che hanno gli sposi cristiani, che siamo quelli che in qualche modo rappresentiamo questa nuova alleanza.
0: Certo.
1: E siamo quelli che attualizziamo l'amore di Dio per la Chiesa.
0: E quindi è una missione
1: straordinaria.
0: Grande.
1: E che siamo chiamati proprio con le nostre parole, con i nostri atti, quindi con la testimonianza, con la vita vissuta, siamo chiamati proprio a trasmettere. Stavo pensando come sono importanti, no, le parole che stiamo dicendo,
0: sì,
1: no? E come anche il cambio che si sta producendo nella famiglia, che è profondamente attaccata dalla televisione, dai mass media, eccetera.
0: Snobbata in tutti i modi, in tutti i sensi.
1: Questo cambio è arrivato attraverso le parole. Non so se riesco a spiegarmi. Quello che voglio dire è che la rivoluzione che si è prodotta, diciamo, nella nostra società attraverso queste ideologie, questi ismi, questi che fanno così male, questa cultura della morte, sono riusciti proprio col linguaggio a farci perdere proprio la bussola, no?
0: Certo.
1: Quindi dobbiamo dare la giusta importanza alle parole, dobbiamo dare la giusta importanza agli atti e dobbiamo essere esempio di vita vera, no? Di verità.
0: Sì. Con la specificità proprio della spiritualità o della vita cristiana vissuta all'interno della famiglia, all'interno del matrimonio. Perché
1: questa chiesa domestica,
0: sì,
1: no?
0: Sì, nella chiesa domestica, perché appunto gli sposi appunto attualizzano proprio con la parola d'amore di Cristo per la chiesa, di cui sono partecipi, e quindi la vivono all'interno della loro stessa coppia, nel loro amore, nei loro gesti, nelle loro parole, nel loro stare vicini o anche nel loro stare lontani, ecco perché non vedono l'ora di ricongiungersi. Cioè, in tutte le manifestazioni della vita coniugale si esprime appunto questa parola di amore di Cristo per la Chiesa, con le caratteristiche specifiche della vita di famiglia e non quella del sacerdote e non quella del consacrato.
1: Io volevo dire che non è qualcosa di complicato quello che stiamo dicendo.
0: No, non mi sembra.
1: È la vita, è proprio qualcosa di concreto, qualcosa di vissuto, qualcosa
0: certo,
1: di... Quindi,
0: certo.
1: Sì, è vero che è importante che si preghi insieme,
0: sì,
1: rosario,
0: certo,
1: che si vada...
0: Come no, senz'altro.
1: Però ci sono atteggiamenti che sono profondamente cristiani.
0: Sì.
1: Questo sorriso la mattina quando ti alzi, questi gesti di dono, di donazione,
0: di attenzione,
1: di comprensione.
0: Sì. Come no?
1: Questo è l'atteggiamento profondamente cristiano nella coppia.
0: È fondamentale, certo. Perché noi, sì, anche nella catechesi, anche io stesso, parlando della famiglia, spesso si parla della famiglia secondo il progetto di Dio. E quando si passa all'aspetto pastorale, pratico, che cosa si deve fare? Noi insistiamo molto, frequentiamo i sacramenti dell'Eucaristia, benissimo, è la fonte della nostra, è l'energia, è la sorgente. Frequentiamo più spesso il sacramento della misericordia di Dio, ci toglie i peccati, ci dà la forza per riprendere il cammino, insieme, eh? Non dimentichiamo la preghiera nelle nostre case, certo, tutto questo è fondamentale, ma questo costituisce la sorgente da cui noi ricaviamo poi tutta quell'acqua e quell'energia necessaria per vivere ogni istante della nostra vita, matrimoniale, familiare, che è fatta di piccole cose, che è fatta di gesti concreti, semplici, faticosi spesso, perché monotoni, ripetitivi, che è fatta del coraggio nell'affrontare le situazioni spesso magari un po' complicate che per pigrizia non vorremmo affrontare. Che è fatta di attenzione alle persone che vivono accanto a noi. Quindi è uno stile di vita, non è soltanto un ricorrere al Signore perché così ci mettiamo l'anima in pace. Abbiamo fatto la nostra preghiera, ci confessiamo una volta al mese, andiamo alla messa domenicale e ci fermiamo lì. No, tutto questo è proprio il patrimonio, è Dio stesso che entra come un fiume nella nostra vita e la trasforma tutta quanta. Per cui lasciamoci veramente trasformare poi concretamente nelle scelte pratiche. Ecco, e lasciarsi trasformare non richiede grandi ragionamenti, non richiede chissà quali scamotage o stratagemmi o programmazioni pastorali di qua di là. No, richiede che all'interno della casa ci mettiamo Cristo al centro nelle nostre scelte quotidiane. Richiede che quando l'egoismo sta per affiorare dalle nostre parole, dai nostri gesti, nei nostri comportamenti, ecco, ci richiede che in quel momento noi veramente ci affidiamo al Signore e chiediamo: Signore, fa che io mi comporti come tu ti saresti comportato al posto mio in questa concreta situazione di lite magari familiare, di incomprensione, di mancanza di dialogo tra genitori e figli, adolescenti che non vogliono più sentir parlare dei genitori perché ormai si sono stufati, non ne possono più. Ecco, e allora ecco, è in quei momenti in cui noi veramente dobbiamo mettere in atto noi, non noi, Dio che agisce in noi attraverso la grazia del sacramento, mette in atto tutte quelle energie e quelle, e diciamo, quella inventiva, quella creatività che lo Spirito Santo ci suggerisce proprio per risolvere o per dare una mano proprio a una situazione che richiede la nostra presenza, la nostra azione, la nostra carità soprattutto, il nostro amore.
1: Avrei da aggiungere altre questioni e altre domande su questo che stiamo parlando, che credo che è anche molto interessante per tutti quelli che sono a casa, no? Sì, perché sono cose concrete, sono indicazioni molto concrete, però è arrivato il momento di fare una piccola pausa in Luce Cattolica, quindi facciamo questa brevissima pausa e ritorniamo subito.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ecco, cari telespettatori di Maria Vision, siamo ritornati dopo questa breve pausa e continuiamo a parlare in luce cattolica di questa missione grande che abbiamo le coppie, che hanno le coppie cristiane. Stavamo parlando di qualcosa di molto concreto. Io vi chiederei anche gentilmente alle persone che ci vedete a casa, se avete qualche domanda, qualche suggerimento, potete scrivere alla mail del nostro programma di Luce Cattolica. È anche abbastanza semplice, quindi luce.cattolica@mariavision.it. Ripeto, luce.cattolica@mariavision.it. Prima della pausa avevo anche una domanda che è rimasta lì un po' nell'aria. Abbiamo detto che non si tratta quindi di fare grandi cose, grandi spaventi, ma veramente noi siamo chiamati anche alla santità nella coppia, nella vita di coppia, no? E questa santità passa proprio da questa coerenza, da questo martirio della coerenza, no? Delle piccole cose, no? Proprio dobbiamo curare le piccole cose, no? Che sono anche, se mi permette, anche le più costose, perché fare grandi sforzi, grandi cose, uno le fa una volta continuare, perseverare nelle piccole cose è molto più costoso.
1: Difatti, parlando appunto di come gli sposi cercano di attualizzare con la parola l'amore di Cristo per la Chiesa, di cui sono partecipi grazie al sacramento del matrimonio, possiamo dire anche com'è questa parola d'amore, e la parola degli sposi non è anzitutto una parola pronunciata, una parola annunciata. La parola degli sposi ha una caratteristica speciale, perché è fin da principio parola trattino carne. I due diventeranno una carne sola, Marco capitolo 10 versetto 8, che rompe il silenzio senza aprire bocca magari, perché contiene in se stessa l'annuncio proprio come? Con il suo modo di essere, di vivere, di stare con gli altri. E poi, ripeto, parola carne, è carne, cioè è la persona accanto a un'altra che è già parola, che è già espressione di amore, no? Il modo con cui ti guardo è parola. Il modo con cui sono seduto accanto a te è parola. Il modo con cui mangio accanto a te è parola carne. Perciò questa parola, la parola nella sua formulazione per gli sposi, corrisponde solo alla spiegazione di ciò che senza parole già manifestano. È una spiegazione, semplicemente. Per gli sposi la parola è qualcosa che va a spiegare, a dire ciò che loro sono nella carne, che già vivono, lo sperimentano. Allora potremmo dire con un esempio che per gli sposi la parola, la verbalizzazione, corrisponde più al vestito che dice, che sottolinea, abbellisce un corpo che c'è sotto, senza sostituirsi a ciò che è il corpo. La parola in fondo è questo vestito, no? Che è bello, magari attraente, no? Ma ciò che conta è il corpo che c'è sotto, non è tanto la parola. Non è tanto il vestito, scusate. Allora, per restare nella metafora, la parola degli sposi fa intuire proprio la forza del mistero dell'incarnazione. Siamo a Loreto, nel santuario dell'incarnazione. Mistero dell'incarnazione del quale loro sono partecipi. La parola si è fatta carne. Hic verbum caro factum est. E gli sposi possono dire: guardate la parola, toccate la parola. Perché? Perché si possono guardare essi stessi, e c'è parola detta in loro pur nel silenzio, anzi spesso più nel silenzio che non nel linguaggio verbale. Si può toccare la parola, si può toccare il loro amore, ed è parola fatta carne. Così si dovrebbe veramente poter dire di ogni coppia di sposi. È a questo che dovrebbe tendere ogni coppia di sposi. È a partire da questa parola carne che diventa preziosa anche la parola in se stessa. Ecco, quando c'è questa parola carne, allora la verbalizzazione, l'esplicitazione mediante il linguaggio diventa una parola che ha molto più valore. Perché? Perché ha alla base l'esperienza quotidiana, feriale, fatta di piccoli gesti, fatta di amore. Quindi la parola degli sposi è una parola speciale, è parola carne, che qualche volta usa il linguaggio per esprimere il contenuto che vivono, ma tante volte non la usano per niente, ma esprimono nel loro vivere proprio questa parola fatta carne.
0: Mentre esplicitava questa idea che è importante, questa parola carne, questa incarnazione, diciamo, sì, della parola,
1: sì, sì,
0: pensavo proprio a tante coppie, no? Com'è bello, no? Vedere come con un semplice sguardo,
1: certo,
0: si dice molto
1: tante
0: di più,
1: tante cose.
0: E le coppie che si vogliono veramente bene, come lei dice, non hanno bisogno di parole.
1: Sì, sì.
0: C'è questo linguaggio che non è verbalizzato.
1: Sì.
0: E possiamo anche dire, in comunicazione noi parliamo del linguaggio non verbale, che a volte comunica molto di più che le stesse parole, no?
1: Certo.
0: E diciamo che il 60-70% della comunicazione tante volte sono gesti, sono sguardi, sono... A me piacerebbe condividere con le persone che sono a casa com'è bello imitare gli sguardi di Gesù. Fare diamo questo compito alle persone che sono a casa.
1: Sì, sì.
0: Prendete il Vangelo e leggete gli sguardi di Gesù. A Pietro, a tante persone che ha incontrato, no? A Matteo,
1: sì,
0: a Zaccheo.
1: A quel ragazzo, a quel giovane.
0: A quel giovane.

0: cui stiamo parlando, no?
1: Sì, senz'altro. Posso anche, ma non penso che sia una confessione, diciamo, è comunque pubblica, ma ecco, mi è capitato anche a me, ecco, di nutrire una certa, diciamo così, un certo attaccamento, una certa affezione, che non è assimilabile certamente a quella dell'amore coniugale, eccetera, no? Ma ecco, una certa simpatia, apertura, eccetera, con una persona, ecco, che non parlava italiano. Io non sapevo la sua lingua, eppure ci si intendeva chiaramente, ecco, nei modi, nei gesti, negli sguardi, ecco, negli atteggiamenti concreti, no? E l'ho vissuta in questo modo, cioè di un affetto, ripeto, non assimilabile. Sono un frate e voglio rimanere, e sono contento, sì, di essere frate, chiaro, di essere frate e sacerdote. Però ecco, anche questa esperienza mi ha maturato, mi matura molto anche su questo, cioè che frate non è che deve perdere l'umanità, oppure il rapporto, diciamo, con le persone, anche il rapporto di amicizia, il rapporto di affetto, il rapporto di, ecco, di simpatia. E allora, ecco, io penso che anche questo possa essere di aiuto, di esempio, appunto, per tutti noi. E allora, ecco, un'esperienza, appunto, che ho vissuto proprio, dico, ma guarda un po', dico, con tante persone con cui si condivide, delle volte si parla sempre, si parla tanto, tanti discorsi, tanti convegni, tanti incontri, tanti libri, tante cose, poi alla fine non si ha quel rapporto umano, o quella, nonostante appunto tante parole dette reciprocamente, no? Ecco, io penso che dovremmo anche noi come sacerdoti proprio recuperare questo aspetto, no? Ecco, di non esprimere soltanto con le parole la verità evangelica, ma di esprimerci in tutta la vasta gamma dei sentimenti umani, ecco, quei sentimenti che Gesù stesso ha espresso con tutti i suoi amici, con tutte le persone che lui incontrava, non
0: sì,
1: solo i suoi amici,
0: quando è morto, ma ecco, Lazzaro,
1: esatto, ma anche non solo con i suoi amici, ma anche con le persone, appunto, che non erano amiche e che il Signore attraverso il suo sguardo ha conquistato, come Giovanni, come Benedetto, scusate, come Papa Francesco, con la sua tenerezza, con il suo sguardo, eccetera, attira a sé anche persone che non condividono, magari non hanno finora condiviso la fede piena nel Signore Gesù. Questa potrebbe essere anche l'occasione, proprio questa tenerezza, questo sguardo di amore, questo sguardo che ci lega come persone umane, veramente ad avvicinarci anche a colui che tutti ci ha creati e tutti ci vuole salvare.
0: Ecco, quindi abbiamo parlato di questa parola fatta carne, questa parola carne che devono avere gli sposi alla ora di attualizzare l'amore di Dio per la Chiesa.
1: Certo.
0: Abbiamo parlato di parola e dobbiamo parlare anche di atteggiamenti, di atti,
1: sì, sì,
0: vero?
1: Sì, senz'altro. Ecco, questa parola, diciamo, abbiamo detto parola carne, no? Ecco, ma alla parola carne va unita certamente anche la parola degli sposi, perché i destinatari primi di questa parola carne sono non solo gli altri, ma anzitutto se stessi, gli sposi stessi proprio, che nella loro relazione reciproca sono nel corpo e con il corpo una comunicazione permanente, sempre viva, sempre attiva. Ecco, questo attualizzare l'amore di Cristo per la Chiesa nelle parole degli sposi lo manifestano costantemente proprio nel loro corpo, eh? Oltre a questo sono chiamati anche alla parola espressa, eh? Anche al linguaggio, al dialogo, cioè, che rivela e costruisce proprio lo sposalizio dell'anima, eh? L'intimità più profonda, quindi. Perché? Perché attraverso il linguaggio posso comunicare ciò che c'è di più intimo dentro la mia anima, e quindi vado a sposare l'anima di lui, vado a sposare l'anima di lei. Quindi questo rapporto che già c'è lo viviamo ancora maggiormente attraverso il linguaggio, entrando nella profondità della nostra comunione. Ecco, certo, l'intuizione dello sguardo può dire tantissimo, ma è la parola che rivela l'intimo dell'anima, dell'una e dell'altro, e quindi consente quindi di realizzare proprio questa unione, questa unità. Ecco, ma oltre alla reciprocità della parola carne, della parola e della parola,

0: là, ecco, all'interno della vita di coppia ci sono anche altri destinatari. Ecco perché l'annuncio con la parola carne e il linguaggio di questo mistero d'amore di Cristo che ama la Chiesa non è solo a beneficio della coppia, degli sposi, ma deve estendersi anche ai figli, deve allargarsi e uscire dalla famiglia, quindi anche al di fuori della famiglia, alle persone che fanno parte dell'ambiente di vita, sia ecclesiale che sociale. E quindi gli sposi sono, parola carne, possiamo dire tra virgolette, ambulante, cioè in casa, al lavoro, nella piazza, per strada, in ogni luogo e con ogni persona.
1: Questo è l'esempio, no? L'esempio di una vita vissuta nella coerenza, quindi,
0: certo,
1: no?
0: Certo, senz'altro. Ecco.
1: Una parola che si fa carne, una parola che si fa presenza.
0: Si fa presenza, si fa azione, si fa testimonianza, si fa testimonianza di vita e quindi diventa veramente una parola che riempie il cuore di chi vive questa parola e anche di chi ascolta poi la testimonianza vivente proprio di questa parola, appunto, che viene vissuta dai due sposi. Ecco, l'importante è essere veramente coerenti e soprattutto viverli nel quotidiano, senza aspettarci momenti eccezionali, perché spesso ci sentiamo magari uniti tra di noi, maggiormente uniti tra di noi o con gli altri, in momenti forti della nostra vita. Ma quelli ci sono, manteniamoli nella loro importanza. Ma la vita matrimoniale, questa parola fatta carne, questa parola carne, ecco, si manifesta e si coniuga nei giorni, nei mesi, negli anni, attraverso appunto gesti semplici, piccoli, quotidiani, quello che io chiamerei anche il martirio quotidiano. Certamente il Signore alla maggior parte di noi non chiederà il martirio proprio nel senso del versare il sangue per la fede, come tanti martiri purtroppo anche oggi ci sono appunto in tante parti del mondo.
1: Sto ricordando adesso che lo dice, sì. Sappiamo che la situazione in Egitto è tragica,
0: terribile,
1: in Siria
0: per
1: anche.
0: Questo ci preghiamo veramente.
1: Tante le chiese che sono state distrutte negli ultimi giorni, quindi. Il Papa Francesco ha proprio fatto questo appello, questa chiamata alla pace e proprio, che ne so, alla fratellanza, no? È necessaria proprio
0: senz'altro,
1: la presenza dei cristiani, che sono minoranza in questi paesi. È importante perché noi cristiani crediamo nel perdono, crediamo nell'amore,
0: certo.
1: E quindi col nostro essere in mezzo possiamo proprio portare la pace, no?
0: La pace che si esprime anzitutto nella solidarietà, ecco, con loro, nella preghiera, nell'offerta quotidiana anche delle nostre prove e sofferenze, perché veramente la pace trionfi anche in queste zone così tanto martoriate. E soprattutto preghiamo, sì, per le vittime, che il Signore l'avrà tutte accolte in un grande abbraccio, ecco, un grande abbraccio paterno, ma anche per tutti coloro che sono rimasti in vita e quindi orfani e quindi, ecco, persone abbandonate a se stesse, perché la guerra è sempre qualcosa di terribile, diciamo, che lascia veramente il segno diabolico proprio della distruzione, diciamo, non solo della realtà materiale, ma soprattutto delle persone, dei cuori della persona, dei sentimenti di una persona, della dignità della persona. Ecco, allora vogliamo veramente unirci proprio in questo senso di familiarità. Ecco, parliamo di famiglia. Ecco, allarghiamo veramente, sì, questo orizzonte della famiglia. Partiamo, certo, dall'incontro con il Signore. Viviamola nel nostro piccolo quotidiano, ma non fermiamoci lì. Ecco, tutto il mondo, allora, diventa, è e resterà sempre la grande famiglia dei figli di Dio, ecco. a cui il Signore ci invia, proprio come coloro che questa parola carne la annunciano prima di tutto vivendola in se stessi e poi proponendola appunto anche agli altri, ai fratelli e alle sorelle, non con le parole ma con tutte le energie di mente, di cuore, di volontà che il Signore ha dotato ciascuno di noi. Ecco, sarebbe un grave peccato se noi non considerassimo, restassimo indifferenti di fronte a questi drammi, veramente grandissimi drammi umani che viviamo e di fronte ai quali spesso restiamo così quasi impotenti, umanamente magari impotenti, ma non dal punto di vista della fede, perché il Signore guida la storia. Collaboriamo invece con Lui attraverso appunto questa testimonianza più incisiva, più concreta, più forte, soprattutto ecco, nel difendere proprio questa pace che parte dal cuore, si estende alle realtà vicine a noi, ecco, e diventa anche pace nelle strutture, diventa pace nelle legislazioni nazionali e internazionali. Ecco, non dobbiamo mai, mai, mai dimenticare questo. Tutti facciamo parte di questa grande famiglia dei figli di Dio, sia cristiani che non cristiani. Signore ama tutti ed è morto ed è risorto per tutti.
1: I papi amavano parlare della famiglia, della gran famiglia umana,
0: sì, sì.
1: Che è questa famiglia dei figli di Dio, perché Dio ha un piano anche per i musulmani, per gli indù, no? Per tutti,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Tutti siamo nei piani di Dio. Stavamo parlando di questo martirio quotidiano, Padre Franco, quindi di questo vivere, fare carne, per poi trasmettere questa parola, no? Questa parola,
0: certo,
1: che è l'amore,
0: certo,
1: di Dio,
0: sì, sì.
1: Che dobbiamo attualizzare, vero?
0: Sì, sì.
1: E quindi abbiamo parlato della parola carne e abbiamo parlato anche di questo comunicare, di questa... trasmettere proprio con le parole vere, no? Non con quelle fatte carne, ma con quelle,
0: certo,
1: che possono esprimere, diciamo, tutto il contenuto spirituale che c'è in noi, no?
0: Sì, sì.
1: E questo voler vivere,
0: quindi scendere ancora in profondità, diciamo, in questa spiritualità,
1: in questa
0: chiamiamo
1: spiritualità
0: coniugale, che dovremo anche questa riscoprire in tutte le sue dimensioni, secondo me, perché anche qui ci lasciamo un po' prendere le mani un po' dalla superficialità, ecco, e non approfondiamo abbastanza, mentre abbiamo magari, non so, per quanto riguarda la spiritualità sacerdotale o la spiritualità della vita consacrata, degli stati di vita consacrata, abbiamo anche qui una valanga, tonnellate di pubblicazioni, eccetera. Nell'ambito della spiritualità coniugale non ci sono ancora grandi approfondimenti che possono veramente essere di aiuto, soprattutto per la pastorale. Soprattutto per la pastorale. Ecco, allora, veramente questo amore sponsale, che è parola carne, come abbiamo detto, è un lieto annunzio ed è un Vangelo, ed è una buona notizia che dichiara agli uomini questo: Dio ama tutti, Dio ama il mondo. E questo lo dicono gli sposi con le loro scelte feriali, quotidiane, coerenti
1: ecco,
0: il più possibile, con la parola del Vangelo. Quindi è una buona notizia che dichiara appunto agli uomini: Dio ama il mondo. Quando voi guardate con tenerezza vostra moglie, carissimi, quando voi guardate con tenerezza vostro marito, voi dite senza parlare: Dio ama il mondo, Dio ama te, Dio ama ogni cosa. Ed è una notizia che è leggibile sulle vostre labbra, questa, sui vostri volti, sul vostro comportamento. Questo da chiunque vi guardi, da chiunque vi senta. E far riecheggiare nel mondo proprio l'annuncio che Dio ama immensamente l'umano, ama immensamente l'umanità. E quindi la realtà concreta dell'amarsi e dell'amare diventa proprio il documento storico capace di garantire l'amore di Dio e quindi di renderlo credibile, altrimenti diventano soltanto chiacchiere, diventano soltanto favole queste. Io non posso più dire: non esiste l'amore, non è possibile l'amore, non credo all'amore, quando mi viene fornito l'alfabeto proprio dell'amore, proprio guardando a come vive una coppia. E gli sposi quindi rendono presente in maniera operativa che l'amore di Dio non è parola, ma l'amore di Dio è carne, è un amore impegnato, quindi è un amore fedele, è un amore perseverante. E allora il patto d'amore degli sposi fa intravedere che è possibile un patto grande, un'alleanza grande, cioè quella tra Dio e l'umanità.

0: Noi dobbiamo imitare in qualche modo e rivivere, anche se con le nostre fragilità umane, i nostri limiti
1: Questa
0: umani,
1: relazione
0: proprio questa
1: trinitaria.
0: relazione trinitaria di cui abbiamo più volte parlato. Perché il matrimonio è un discorso concreto dove si narra in maniera pratica come si possa dare la vita per amore. Ecco il martirio. È la teologia narrativa, la chiamiamo questa, cioè la teologia fatta di fatti,
1: Infatti.
0: di fatti. E lo si narra nelle vicende di tutti i giorni, nelle pazienze di tutti i giorni. E la vostra vita di sposi, d'amore vissuta coerentemente accanto a vostro marito, a vostra moglie, è il racconto proprio esistenziale dell'incarnazione, della passione, della morte e della risurrezione del Signore Gesù. Ecco il matrimonio allora come teologia narrativa, cioè narra l'amore di Dio per l'umanità. Narra l'amore di Gesù per la sua Chiesa, narra, cioè fa comprendere appunto. Io prete, io sacerdote, ecco, quando predico, verbalizzo l'amore di Dio, cioè rifletto e faccio riflettere sull'importanza dell'amore di Dio, lo esprimo in un linguaggio. Voi invece siete il racconto nella carne, cioè il racconto storico, storico, concreto, attualizzato, che Dio ama, per cui. Quando gli sposi non vivono la loro vocazione di immagine e somiglianza e di partecipazione all'amore che unisce Gesù alla Chiesa, ecco, gli uomini vengono tenuti all'oscuro di questo segno, di questa testimonianza che dà notizie su Dio, su Gesù e sulla Pasqua. E gli uomini non si avvicinano a Dio. Perché? Perché noi sposi, coniugi, non diamo questa testimonianza. Quindi, non vivendo l'amore matrimoniale, gli sposi fanno rimanere all'oscuro quanti sono accanto a loro, ecco, su chi è Dio, su chi è Gesù. Non perché non parlano, ci occorre parlare delle volte, non perché non raccontano, non perché non verbalizzano, non usano le parole, ma perché non sono questo amore raccontato, amore feriale di Dio per l'umanità, amore feriale di Cristo per la Chiesa. Ecco, queste sono veramente le realtà che dovrebbero nutrire abbondantemente la vita nostra, la vita degli sposi, no? Ecco, la vita degli sposi. E queste stesse realtà di sposi, fatte per far vedere qualcosa di Dio, diventano punti oscuri. Ecco, il mondo viene privato, cioè, della sua luce originale che illumina e spiega il creato. Quando io non ho più la bellezza della coppia, non ho più ciò che spiega la bellezza del creato. Il perché del creato vuol dire far saltare la luce. Come far saltare la luce in questo studio televisivo? Ecco, immaginiamo che salti la luce all'improvviso, eh? Non si vede più niente. Ecco, vuol dire far saltare la luce sul mondo perché? Perché non c'è più la spiegazione sul creato. Il mondo viene privato proprio del senso, dell'origine, del destino della vita. La Chiesa viene impoverita enormemente del suo essere corpo di Cristo dato per la vita del mondo. Ecco allora quale importanza, quale necessità abbiamo di dare veramente una testimonianza sempre più coerente, appunto, attraverso una vita matrimoniale vissuta nella ferialità e nella
1: Nella
0: quotidianità
1: quotidianità.
0: e nelle scelte, semplici ma coerenti, appunto, di ogni giorno della nostra vita, appunto, matrimoniale.
1: Facciamo, se vi pare, una breve pausa, Padre Franco,
0: senz'altro.
1: perché non mi piacerebbe fare una domanda.
0: Sì, per bloccare magari sul
1: Sì,
0: blocco.
1: ecco, quindi facciamo, siccome siamo rimasti in un riassunto molto bello, ben fatto, di quello che stiamo presentando
0: Sì.
1: in questo momento, facciamo una brevissima pausa e ritorniamo subito. Vi ricordo, cari telespettatori, che potete scriverci nel frattempo alla nostra mail, a luce.cattolica@mariavision.it, ripeto, luce.cattolica@mariavision.it, e speriamo poter illuminare, come diceva Padre
0: Sì.
1: Franco, essere quella luce, manifestare chiaramente questo amore di Dio al quale siamo chiamati tutti ad essere strumenti proprio di questo amore. Le coppie, come stiamo vedendo, in una maniera, in un modo molto concreto, molto speciale, molto
0: Certo.

0: Bene.
1: Eccoci cari telespettatori di Maria Vision, che siamo ritornati dopo questa breve pausa. Continuiamo nell'ultima parte di Luce Cattolica, di questa puntata di Luce Cattolica, questo programma che attraverso il Magistero della Chiesa, attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica e attraverso i grandi documenti vuole parlare dei grandi temi, delle questioni più importanti per la vita dell'uomo, per la costruzione di questa civiltà dell'amore alla quale siamo chiamati tutti. E prima della pausa parlavamo proprio di questo compito importante delle coppie cristiane di essere strumenti dell'amore di Dio. E quindi adesso in quest'ultima parte vogliamo proprio parlare di come devono essere le opere, come sì. devono essere gli atti che devono compiere gli sposi per attualizzare questo amore di Dio nel mondo e nella Chiesa, certo, nella Chiesa certo, nel mondo.
0: Certo.
1: Perché abbiamo parlato già diciamo di questo patto di amore che esiste, di questa nuova alleanza che esiste. E abbiamo parlato di questa parola che si è fatta carne, ma adesso bisogna parlare proprio degli atti, andare sul sì, concreto, gli atti sì. degli sposi per, certo. per attualizzare questo amore di Dio.
0: Certo, sì, è la continuazione di quello che noi abbiamo espresso, su cui abbiamo riflettuto appunto poco tempo fa. Ecco, gli sposi, cioè per la grazia del sacramento, ripartiamo sempre da qui, perché qui si parla di matrimonio cristiano, sì. matrimonio cioè... ecco, basato sul sacramento del matrimonio. Ecco, gli sposi appunto, come si facevano notare, ci facevano notare le parole del rito e anche del magistero della Chiesa, manifestano, cioè fanno vedere, trasmettono, ossia mettono in comunicazione e quindi esprimono, cioè sono segno efficace, producono qualcosa di più grande di loro. Ecco, partiamo da questo principio pure fondamentale. È questo che non entra nel cuore di tanti sposi e forse anche della nostra predicazione o catechesi. Quando io, sacerdote, consacro un pezzo di pane, quel pezzo di pane diventa qualcosa di più grande. Faccio qualcosa che è più grande delle mie possibilità. Ecco, così voi sposi siete chiamati a dire, a trasmettere qualcosa che è più grande di voi, un dono nel quale siete entrati e di cui fate parte, che è l'amore del Verbo di Dio che prende carne per amore, l'amore di Gesù per la sua Chiesa, che è qualcosa che vi supera enormemente come uomo e come donna, come sposa e come sposa. Questo significa che ciò che è chiamata a dire e a fare la coppia cristiana possiede una struttura sacramentale, scaturisce dalla grazia, deriva e dipende dal sacramento che è messo in essere proprio con il rito del matrimonio. E noi dovremmo gridarla questa differenza. È proprio in forza del sacramento che c'è questa grazia. La grazia sacramentale per gli sposi che si configura appunto come un dono grande e un mandato, la grande missione grande. È dono, dicevo, no? Dono di partecipazione all'amore di Dio per l'umanità e all'amore di Cristo per la Chiesa. Ma è anche mandato, perché gli sposi sono mandati a dire e a dare nel segno della loro umanità, cioè con tutta la loro umanità, con tutta la loro umanità, con tutta la bellezza della loro umanità, con tutte le doti, le qualità, le energie, tutto quello che il Signore ha dato loro, a dire e a dare ciò che hanno ricevuto. Ecco, non solo se stessi, ma mediante se stessi ciò che hanno ricevuto. Quindi gli sposi non sono chiamati a dare la bellezza del loro volto, l'accoglienza della loro casa, l'intimità del loro amore, la dolcezza e la tenerezza della loro vita, il proprio cognome. Non sono chiamati a dare solo se stessi, sono chiamati a dare mediante se stessi ciò che hanno ricevuto, cioè un qualcosa di più grande, e hanno ricevuto un dono appunto infinitamente più grande. E il dono ricevuto dagli sposi non è dagli sposi, ma è dall'alto, è da Dio. Non è dalla carne e dal sangue, ma è dall'alto, appunto. Non è conquista orgogliosa, ma partecipazione gratuita proprio all'amore di Gesù. E allora l'amore dei coniugi diventa grande a causa di Dio che li sceglie, non a causa di se stessi. È Dio che sceglie quei due con il sacramento del matrimonio e quindi, ecco, così diventano sposi e sposi cristiani. Si fa presto a dire: che belli che siamo, eh? Siamo contenti di noi due, come va bene la nostra coppia. Questo lo si dice normalmente i primi anni del matrimonio, poi dopo magari si cambia un pochettino il ragionamento e le espressioni, normalmente. Non è sufficiente questo per una coppia cristiana, quindi. Questo lo si può dire, lo può dire una buona coppia sposata civilmente, ma gli sposi cristiani, dentro la loro bellezza, che pure c'è e va valorizzata, ecco, sanno di essere strumento, mediazione per dire una bellezza grande, altra, per dire grandi cose. Perciò l'amore dei coniugi va esercitato nel rispetto del dono ricevuto e del compito assunto di donarlo. Questo dono, ripeto ancora, non deve rimanere nel chiuso delle proprie, della propria bellezza, della propria famiglia, al coniuge, alla Chiesa e al mondo. Ora, questo esige proprio negli sposi che cosa? La coscienza, la consapevolezza del dono ricevuto, di ciò che fa la differenza con un matrimonio senza la grazia, per non ridurre gli sposi a rappresentanti di se stessi e di null'altro, che è il caso più frequente, e nello stesso tempo aver chiaro l'obiettivo, cioè il mandato per cui si è ricevuto il dono. Insomma, anche qui faccio sempre il confronto con un sacerdote per far capire un po' la differenza, no, tra le due cose, tra le due vocazioni. È come se un sacerdote non fosse consapevole del dono e del mandato ricevuto e quindi esprimesse e manifestasse solamente la sua umanità, per cui la gente dice: ma è una brava persona, è una buona persona, è simpatica, eccetera, no? E non avesse coscienza che con i suoi gesti può vivere e comunicare qualcosa che lo supera, qualcosa di infinitamente più grande, come se fosse un buon uomo e andasse in chiesa anche lui, ma non sapesse di poter dire: io ti assolvo dai tuoi peccati, ma non in virtù, per virtù o forza propria, come se facesse magari un giretto attorno all'altare, no? Ma non sapesse che può consacrare, non in forza della sua capacità ancora, ma per un dono che viene dall'alto e che è per la missione, per il bene, per la salvezza delle anime. E allora, quando gli sposi gironzolano intorno a se stessi, su se stessi, soltanto dicendo se stessi, sono sposi che hanno svuotato, dimenticato la grazia del sacramento delle nozze. Quindi gli sposi attualizzano con gesti concreti il dono ricevuto, l'amore che unisce Dio all'umanità e Cristo alla Chiesa. Ecco, vediamo come questa concretizzazione in una triplice direzione, cioè all'interno della vita di coppia, nella Chiesa e nel mondo. Ecco, dicevo, anzitutto nella vita di coppia, no? Attualizzare il dono di Dio come Dio, il dono di amare, cioè come Dio ama l'umanità. Come Gesù ama la Chiesa vuol dire avere l'energia e trovare i gesti, trovare le azioni di un amore che assume, che prende la carne dell'altro, che la fa propria la sua storia, fa propri i suoi limiti, un amore che si incarna. Questo vuol dire un amore che si incarna. Quante azioni lungo la giornata possono esprimere questo, prendere carne, prendere su di sé la vita, le necessità, le traversie, il carattere, i pesi dell'altro o i pesi dell'altra. Quante volte avete perso l'occasione per vivere la grazia di incarnarvi, di assumere la carne del vostro marito, di vostra moglie, amando come il Verbo di Dio ama, ama l'umanità? Ecco, è questa la qualità proprio di amore che realizza una speciale densità umana e che testimonia appunto il di più ricevuto come dono. Testimonia cioè il sacramento, la grazia del sacramento. Ecco. Prendiamo in esame l'altro volto della grazia sacramentale. Gli sposi attualizzano l'amore di Cristo per la Chiesa, no? Il suo corpo. Ecco, qui lo stupore non dovrebbe mai finire, perché gli sposi, nella debolezza, certo, della loro umanità, hanno il dono di dirsi l'amore come Gesù lo dice alla Chiesa. Mi viene da chiedervi, l'avete usato tutto? Ecco, gli sposi hanno il dono di dire, di manifestare al coniuge l'amore come Gesù lo dice alla Chiesa. E l'amore di Gesù per la Chiesa è totale, è l'amore crocifisso. E questo avete come dono, e quindi compito, missione. Avete usato tutta questa energia contenuta nel sacramento che avete ricevuto e che è sempre attivo per tutta la vostra vita? Ci bastino due modi che vive Gesù con la sua Chiesa: la riconciliazione e l'Eucaristia. Gli sposi possono, hanno la grazia di porre gesti, azioni riconcilianti, come fa Gesù con il sacramento della penitenza, no? Possono vivere nella loro reciprocità la misericordia di Gesù verso la Chiesa e verso ciascuno di noi. Ma quale balsamo costante di riconciliazione potrebbe avere la vita di coppia, di famiglia, eh? Se noi sapessimo perdonarci, se noi sapessimo perdonarci quando le cose non vanno, se noi sapessimo dialogare fino a perdono, fino a un abbraccio forte, forte, forte che esprime tutto il nostro amore, anzi un passo in avanti rispetto al limite o allo sbaglio fatto o al torto ricevuto dall'altro.
1: Ma è questa l'attitudine veramente cristiana?
0: Sì.
1: Se non c'è perdono, se diciamo che siamo discepoli di Gesù di Nazaret,
0: sì, sì,
1: e non perdoniamo, allora certo, siamo malavviati. Non so
0: malavviati, e quanto però è difficile questo, no? Ecco, però è questa la strada. Così,
1: ma certo, il Signore ci chiede proprio... Ci sono delle parole, Padre Franco, che risuonano molto forte nel mio cuore, no? Quando il Signore dice, no, che devi amare i tuoi nemici e perdonare quelli che ti perseguitano, come non vivere questo nella coppia, no? È
0: certo,
1: vero che ci sono, certo, le difficoltà,
0: certo,
1: no? È vero che,
0: problemi,
1: che ci sono i problemi, che ci sono oggi più che in qualsiasi altro tempo, perché sì, diciamo sì, che la famiglia cristiana ha tante difficoltà, perché la società non è che accompagni proprio,
0: certo,
1: no?
0: Certo,
1: ci sono,
0: fatto.
1: Voglio dire, la famiglia è stata proprio attaccata,
0: sì,
1: con,
0: sì,
1: le leggi,
0: sì,
1: con,
0: sì, sì,
1: con i mass media, quindi la televisione, che tante volte educa i nostri figli,
0: certo,
1: eccetera, no? Però com'è bello vivere questo che stiamo dicendo, no? Questo amore concreto nella coppia, questo perdono concreto, che poi è questo esempio che dobbiamo... Questa è la missione.
0: Sì, sì. Questo è il mandato.
1: E questo è il mandato grande, no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E a me che siamo a Loreto mi viene da pensare, no? Bisogna vivere come la famiglia di Nazaret. Come vivevano loro?
0: Certo, certo.
1: E questo è il, certo, mistero grande, no? E questo è l'esempio che dobbiamo seguire.
0: Come,
1: io,
0: no?
1: io voglio pensare a Maria e a Giuseppe, no? con Gesù, no? Che erano lì nella Santa Casa, no? che vivevano nella quotidianità, no? E, sì, ci sono i riproveri quando fai, ma poi la bellezza del perdono, di,
0: certo,
1: questo abbraccio, di questo...
0: Sì, sì.
1: Questo è qualcosa di meraviglioso,
0: sì, grande,
1: qualcosa che ci
0: grande
1: supera, è qualcosa che è grande. E questa attitudine che noi viviamo nel quotidiano, nella nostra famiglia, ma che poi trasmettiamo con la nostra testimonianza quando siamo nel lavoro,
0: sì,
1: quando,
0: sì,
1: siamo,
0: certo, certo,
1: anche nella chiesa, quando,
0: sì,
1: siamo...
0: Sì, in ogni...
1: E questo che veramente costruisce questa civiltà dell'amore,
0: come,
1: alla,
0: no,
1: quale siamo,
0: come, no, certo,
1: chiamati.
0: Certo.
1: Ognuno nel nostro piccolo... ma anche, che ne so, nel nostro quartiere, nel nostro...
0: Sì, sì.
1: Ma se tutti, esatto, avessimo questo atteggiamento, questa civiltà,
0: sì,
1: dell'amore,
0: veramente
1: questo
0: trionferebbe.
1: Mondo, questo mondo migliore sarebbe possibile.
0: Sì, sì, sì, sì, come no.
1: Però come è vero, no, che tante volte ci superano le difficoltà,
0: sì,
1: però
0: poi...
1: bisogna avere anche l'umiltà, bisogna avere, sì, anche di riconoscere, no, che siamo deboli.
0: E soprattutto questa, sì, questa grande umiltà. il fatto già di riconoscere i nostri limiti ci apre alla misericordia di Dio, ci apre al perdono, ci apre anche alla comprensione di chi sta accanto a noi, e che ci vede come delle persone povere, limitate, ma anche piene di buona volontà. E quindi diventiamo anche più gradevoli, diciamo, e ci accolgono molto più volentieri, giustificando e in qualche modo salvando, certo non condividendo lo sbaglio fatto, ma salvando e apprezzando la persona, anzi la sincerità e l'umiltà della persona stessa.
1: È fondamentale questo. Io volevo condividere anche una piccola confessione, no?
0: Sì, sì.
1: Ma una cosa che è molto pratica. Io con mia moglie abbiamo fatto un patto d'amore, e questo patto è semplice: non andare mai a letto arrabbiati l'uno con l'altro. E questo è una cosa semplice, no,
0: certo.
1: Però
0: voglio dire, ma quanto è importante,
1: sì, sì. È di queste piccole cose che stiamo parlando,
0: certo.
1: E sono questi atteggiamenti, queste azioni concrete, quelle che attualizzano questo amore di Dio che ha per l'umanità, e questo amore di Gesù per la sua Chiesa, che siamo anche la Chiesa domestica, la famiglia. Quindi guardate, perché non provate a fare, voi che siete a casa, anche questo piccolo patto d'amore?
0: Bravo Ivan, questo qui penso che sia un suggerimento molto molto importante, e che si potrebbe anche esprimere, diciamo, in una preghiera di ringraziamento prima di addormentarci, eccetera, no? Ma con questa intenzione di fondo, appunto, di chiedere perdono, di riconciliarci, o comunque, ecco, questo patto, chiamiamolo proprio patto di amore, che diventa espressione quotidiana proprio del grande amore che abbiamo ricevuto dal Signore e che diventa in questo modo operativo ed efficace nella nostra vita, per la nostra crescita, per la nostra santificazione. E poi questo di riflesso non è soltanto per la nostra santificazione, ma diventa anche atteggiamento di benevolenza verso i figli. Il mattino ci svegliamo con il volto sereno, con il volto gioioso, con il volto contento, non corrucciati, problematici, arrabbiati già fin dal mattino, no. E quindi già diventa testimonianza, già all'interno della nostra stessa casa. Poi non parliamo quando usciamo da casa, nell'ambito del lavoro, eccetera, che bella testimonianza sarebbe senz'altro. Ecco, questo è molto bello, ottimo. Ecco, ci bastino appunto questi esempi per dire che Gesù, che i due modi che vive Gesù appunto con la sua Chiesa, prima la riconciliazione, dicevamo, ed è questo appunto di cui stai parlando te, ma poi anche l'Eucaristia, perché in ogni Eucaristia Gesù assume la nostra carne, noi diventiamo suoi e Gesù non rifiuta nulla di noi. Noi diciamo che riceviamo Gesù nel nostro cuore, ma di fatto è Gesù che riceve noi nel nostro cuore e lo trasforma. Quello che è accaduto nell'incarnazione, il Verbo che si fa carne, lo realizza in ogni Eucaristia. E quindi gli sposi possono mettersi davanti all'Eucaristia e dirsi: possiamo amarci come Lui ci ama. Possiamo amarci, se vogliamo. Provate, ognuno di voi coniugi, a dire all'altro davanti all'Eucaristia: io posso amarti come quel Gesù dell'Eucaristia, perché proprio questa è la grazia che avete ricevuto. Ritorno ancora a dire, lo specifico, il sacramento, la grazia del sacramento del matrimonio. Noi possiamo amarci come Lui ama. Abbiamo un ideale di amore come Lui in quel pane che ci ha dato la forza dello Spirito per realizzarlo. Ecco, quante coppie vivono questa consapevolezza, cioè vivono questa coscienza proprio di questo dono ricevuto e tentano di realizzarlo? Ecco, quindi vivere la grazia sacramentale significa proprio per la moglie cercare di esprimere in parole e in azioni quanto Gesù sta amando il marito e viceversa. Un amore che resti al di sotto di questo livello è decisamente insufficiente, è decisamente perdere l'occasione, perdere il patrimonio. Io sto amando mia moglie quanto la sta amando Gesù? Questa è la domanda che dovremmo farci. E ho la grazia per farlo, ho la grazia per farlo. Sto amando mio marito quanto lo ama Gesù? Pensate quanta gente si accontenta, quanti cristiani sono in zona di parcheggio, ecco, da quando sono nati. Quindi per lui e per lei, lui per lei e lei per lui, sono i primi destinatari dell'attualizzare del manifestare, dell'esprimere l'amore di Gesù per la sua Chiesa. Ecco, possiamo dire tante cose anche qui,
1: ma io volevo...
0: non abbiamo tempo, insomma. Ecco.
1: Io volevo dire anche un po', no? come
0: sì,
1: vivo, come...
0: Sì, l'Eucaristia, la partecipazione.
1: Sì, questa partecipazione, no? Bisogna amare come ci ama Gesù, no? Quindi Lui è il primo ad amarci. Quindi io direi alle persone che sono a casa di fare questo gesto, di amare per primi,
0: sì, certo,
1: senza aspettare,
0: certo,
1: nulla.
0: Certo.
1: Perché Gesù ci ama così, ci ama proprio come siamo, con i nostri, le nostre difficoltà, le nostre debolezze, i nostri problemi, i nostri... E ci ama proprio infinitamente, anche con tutti i doni e tutte le grazie che Lui ci dà,
0: certo,
1: ogni giorno.
0: Certo.
1: No? Quindi Lui ci ha amati per primi. Quindi noi, quando siamo a casa, quando siamo anche nel lavoro, quando siamo nella parrocchia, quando siamo, che ne so, con gli amici che stiamo giocando una partita di calcio,
0: sì,
1: eccetera,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: non abbiamo questo atteggiamento di amare per primi, senza,
0: certo,
1: aspettare,
0: certo,
1: nulla a cambio?
0: Certo.
1: Quando fai così, vedi che proprio si costruisce,
0: sì, sì,
1: questa civiltà dell'amore,
0: certo,
1: e questo mondo,
0: sì, sì,
1: può diventare migliore.
0: Può diventare migliore con questi piccoli gesti che noi ogni giorno possiamo veramente ripetere, riprendere. Ecco, anche qui, essendo sacerdote e parlando dell'Eucaristia, non posso fare un riferimento anche a questo, no? Ecco, come io sacerdote con i miei gesti comunico, vi comunico magari nel segno dell'Eucaristia, della riconciliazione, l'amore di Gesù per ciascuno, ecco così voi, quindi sposi, non con gesti rituali, ma nella normalità dei gesti, siete chiamati proprio a dirvi questo amore straordinario che Gesù ha per lei, che Gesù ha per lui, no? Ecco, io lo dico con i gesti sacramentali, rituali, celebrando la messa, assolvendo. Tu, moglie, dici l'amore di Gesù a tuo marito con una carezza. Tu, marito, dici l'amore di Gesù verso tua moglie con un'attenzione, con una delicatezza. Celebri l'amore. Quindi ogni gesto dice agli sposi non soltanto che sono in contatto tra loro, ma anche stabilmente, 24 ore su 24, che sono in contatto con Gesù. Quindi dirsi l'amore in questo modo vuol dire comunicarsi anche la presenza di Gesù che ci ama, vuol dire fare Eucaristia, vuol dire vivere lo stile eucaristico della vita. Quindi non vi mettete solo in contatto tra voi, non è un circuito chiuso, lei, lui, lui, lei, ma è un circuito con Gesù che è presente. Io rendo presente, consento a Gesù che è con noi, che è in mezzo a noi, di esprimere attraverso di me il suo amore per quell'uomo e per quella donna. Ecco, quanto è importante veramente tutto questo, quanto è importante recuperarlo con tutto il nostro impegno. Ecco, questo all'interno della coppia, poi nella Chiesa siamo chiamati a dare veramente anche il nostro contributo, perché hanno gli sposi il dono e il compito di dire alla Chiesa quanto Gesù la ama. Ecco, Gesù sta amando la Chiesa e ha voluto un sacramento perché qualcuno dicesse questo amore alla sua sposa. E questo sacramento è proprio il sacramento del matrimonio. Cioè, è un servizio totalmente sconosciuto, ma altrettanto saldamente fondato sulla grazia, la grazia sacramentale. Ecco, Gesù, per continuare a dire nel mondo la sua presenza operante, cioè in azione, sempre in corso, ha voluto dei segni nei quali continuare a donare il suo amore all'umanità, i segni sacramentali, e tra questi c'è il sacramento appunto del matrimonio. I segni sacramentali sono tutti e sette i segni sacramentali, no? L'Eucaristia al primo posto. Ecco, allora gli sposi, il sacramento, appunto, gli sposi sono chiamati con gesti e scelte concrete a mostrare appunto l'amore che Gesù ha per la sua Chiesa. Gesù non si è fermato nemmeno all'Eucaristia, ma ha voluto che ci fosse una visibilità concreta di quanto e come Lui sta amando adesso la Chiesa, suo corpo. Certo che è visibile l'Eucaristia, ma l'Eucaristia non parla, non abbraccia, non dice. Accanto a quella presenza quindi misteriosa e silenziosa, ha voluto che ci fosse il sacramento che può dire visibilmente, concretamente, con gesti, che lui oggi sta amando la Chiesa. E Gesù, in quel tabernacolo che è in Chiesa, continua a dire l'amore per la sua Chiesa, ma resta là nel tabernacolo. Non è nelle sale in cui si riunisce la comunità parrocchiale, non è nelle case. Gesù ha voluto che ci fosse un segno, sacramento, che dicesse proprio, che esprimesse, che manifestasse che lui in questo momento sta amando la Chiesa. E questo appunto sono gli sposi attraverso il sacramento del matrimonio. Ecco, ci fermiamo qui perché
1: sì, abbiamo,
0: il tempo è sfuggito.
1: Quindi adesso gli chiedo proprio un gesto
0: sacerdotale
1: Per tutte le persone che sono
0: volentieri
1: a casa. Quindi concludiamo questo programma di oggi, sì. Molto profondo e molto importante tutto quello che ha detto il padre Franco Nardi. Chiediamo la sua benedizione e vi rimandiamo un'altra puntata.
0: Sì. Ecco, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Famiglia e Regina della Pace, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su tutte le vostre coppie, le vostre famiglie, e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: A un prossimo incontro, sempre, se il Signore vorrà.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, che questo tempo sia un tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare la preghiera del Rosario nelle vostre famiglie, secondo le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi presso l'Altissimo, affinché Egli esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Io sono con voi e prego per voi e con voi come mai prima di ora. Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Benvenuti e bentrovati a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle che ci seguite sempre con Catena d'Amore, questa trasmissione a voi dedicata, e quindi aspettiamo sempre le vostre chiamate, i vostri messaggi, le vostre preghiere. I numeri li vedete in sovrimpressione e poi li porteremo davanti al Santissimo e verranno pregate anche durante l'adorazione eucaristica che seguirà subito dopo Catena d'Amore, come di consueto. Io oggi non posso che dedicarmi ad una santa d'eccellenza, ad una santa, scusate, meravigliosa, che è Santa Teresina de Lisieux. Una santa che è la santa dell'amore, la santa delle piccole cose, la santa che ha cambiato il mondo con un esempio minimale, l'esempio dell'umiltà assoluta. Vi lascio a Don Luigi Maria Epicoco, che ci ha dato il regalo, il dono di una catechesi meravigliosa su questa santa, che ci permetterà di conoscerla, e ci vediamo dopo.
1: Un po' tutti siamo grati e abbiamo qualcosa per cui ringraziare il Signore per tutta quella santità che è passata e che passa attraverso il carisma carmelitano. Nella mia piccola vicenda personale, biografica, vengo da un paese un po' più giù di Bari, Mesagne, che non soltanto è vicino al santuario di Iaddico, che forse nel mondo carmelitano vostro è più conosciuto, ma il mio paese vive di una spiritualità carmelitana, perché la patrona del mio paese è la Madonna del Carmine. Questo che cosa significa? Che la mia vita fin dall'inizio è un po' tutto quello che è retroterra della mia formazione cristiana, profuma di Carmelo. E la Madonna del Carmine è stata ed è per me un punto importante nel mio piccolo percorso umano, sacerdotale, cristiano. Poi l'incontro con queste grandi figure del Carmelo hanno segnato la mia vita, e parlare di queste figure per me è sempre molto difficile, perché qualunque parola noi usiamo rischiamo di restringere troppo la bellezza di quello che abbiamo davanti ai nostri occhi. Ed è quello che tenteremo di fare questa sera, cioè di balbettare qualcosa sulla luce e la bellezza di questa donna straordinaria che è stata Teresina di Lisieux, Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Ora, non sono qui a raccontarvi una storia che probabilmente già conoscete, ma vorrei semplicemente condividere con voi in questo piccolo itinerario, in questa meditazione che ho immaginato di condividere con voi questa sera, un tratto, una piccola caratteristica, che certamente è quella della piccola

Piccola via, ma quando noi pensiamo alla piccola via la dobbiamo immaginare come un'autostrada per il cielo. Sì, è piccola perché ci costringe a diventare piccoli, ma in realtà è larghissima rispetto a tutte le cose che noi potremmo prendere e mettere in pratica dentro la nostra esistenza. Ma vorrei cominciare paradossalmente dalla fine, non dall'inizio. È il 5 giugno del 1897 e Teresina ormai è gravemente malata. Parla con le sue consorelle della possibilità anche di morire all'improvviso. La vera tragedia per lei è morire senza sacramenti, senza rendersene conto, morire senza poter ricevere esteriormente la grazia di Dio, quella che lei necessita per poter concludere serenamente questo pellegrinaggio terreno, o come lei amava dire, di entrare nella vita, non di morire. Bene, se una mattina, dice Teresina, la trovassero morta, le sue consorelle non dovrebbero rattristarsi. Perché, dice Teresina, vorrebbe dire che il buon Dio ha deciso in quel modo e dobbiamo accettare tutto questo modo. Non era certamente magari il suo desiderio quello di morire senza esteriormente quei sacramenti, ma se Dio lo permette va bene lo stesso, e usa questa espressione meravigliosa: tutto è grazia. Che cosa significa tutto è grazia? Perché bisogna stare attenti quando usiamo questa parola, perché potremmo battezzare ad esempio la rassegnazione. E Teresina è tutto meno che rassegnata, cioè non è arresa davanti a qualcosa che non riesce a controllare, a un certo punto dice vabbè, è andata così. Tutto è grazia significa qualcos'altro, significa che il destino della propria vita, il cuore della propria esistenza, la ragione del suo vivere non dipende più da quello che lei pensa, sente o vede, ma è completamente consegnato a un amore che non verrà mai meno, anche se esteriormente noi non abbiamo nessuna percezione. Vedete, erroneamente noi immaginiamo che l'esperienza della fede tanto è intensa, tanto è accompagnata da segni. E quindi se una persona è fervente nella propria fede, la propria vita è piena di segni straordinari, soprannaturali, dovremmo dire, no? Invece è esattamente il contrario. Quando una persona ha una fede troppo fragile, allora sovrabbondano i segni, perché ne ha bisogno. Ma man mano che una persona cresce nell'esperienza della fede, il Signore toglie le impalcature, toglie gli appoggi. Perché? Perché quella persona non ha più bisogno. Vi faccio un esempio molto terra terra, perché in questa maniera forse riusciamo a capire le dinamiche anche della nostra vita spirituale. Se io sono innamorato di una donna, o magari c'è una persona che è innamorato di un uomo, che cosa succede inizialmente? Che ti capita una cosa così bella che tu dici, e se la perdessi? Allora hai bisogno costantemente di rassicurazioni, cioè che quella persona ti convinca che non ti lascerà, che ti ama veramente, e domandi costantemente un segno da parte di quella persona. E beh, noi diciamo, beh, perché è innamorato, ma in realtà è perché ancora non ti fidi. Perché quando cominci a fidarti di quella persona, non la tormenti più domandandogli la prova che ti sta amando, perché tu sei certo, tu sei certa che quella persona ti ama veramente. Allora, quando tu smetti di cercare segni, significa che finalmente ti fidi. Quando invece vai alla ricerca continua di segni, è perché in questa relazione ancora non c'è la fiducia. C'è l'amore, ma tu ancora non ti fidi di questo amore. Proviamo a usare un'immagine del Vangelo. Quante volte Gesù, nei racconti che noi abbiamo, che conosciamo, dei Vangeli, opera miracoli, segni straordinari. Se andate a prendere ad esempio il Vangelo di Marco, vi accorgerete che appena Gesù inizia la sua vita pubblica, e lo fa attraverso un esorcismo nella sinagoga, la guarigione della suocera di Pietro e poi tutti i malati che cominciano a mettersi in fila, la fama di Gesù cresce in maniera esponenziale. Quindi il suo ministero è seguito da grandi segni, grandi miracoli, e questo è un grande problema per Gesù, perché quei segni, quei miracoli stanno coprendo il motivo della sua missione.
La maggior parte della gente, compresi i suoi discepoli, quelli che lo seguono, sono molto attaccati non soltanto a Gesù, ma principalmente

totalmente a quello che lui fa, a questa potenza straordinaria che passa dai suoi gesti, dalle sue parole, dal suo esserci. Eppure a un certo punto del Vangelo si incrociano dei personaggi che Gesù indica come le persone che hanno veramente una grande fede. Uno di questi, ad esempio, è un centurione romano. Quest'uomo ha un servo che sta morendo, lo ama tanto questo servo, e si rivolge a Gesù, dice: per favore aiuta questo mio servo che è malato, che è in casa. E Gesù, non era la prima volta che prendeva a cuore il dolore di qualcuno, si offre di andare in casa a guarire quell'uomo. E quel centurione romano gli dice: no, non c'è bisogno che tu venga a casa. Io so che se tu dirai questa parola il mio servo sarà guarito istantaneamente. E Gesù, guardando quell'uomo, dice: quanto è grande la fede di quest'uomo. In tutto Israele non ho trovato una persona che ha una fede come lui. Proviamo a portarla nella nostra vita. Vedete, la fede di questo centurione, che è una cosa che assomiglia moltissimo alla spiritualità di Teresina di Lisieux, non è una fede che dice: per essere veramente fede devo capire tutto, devo sentire delle emozioni, devo vedere delle cose, insomma devo avere delle dimostrazioni dell'azione di Dio nella storia. No, io sono certo che anche se non capisco niente, non sento nulla e non vedo nulla, il Signore agirà, e agirà a mio favore. Agirà per me. Quello che sta vivendo Teresina nell'ultima parte della sua vita è esattamente una fede così. Non ci sono segni straordinari, non c'è nessuna rassicurazione esterna, anzi tutto sembra contro di lei, alcuni pensieri, alcune angosce, alcune tristezze che la attraversano dentro il proprio cuore, eppure Teresina rimane completamente fiduciosa nei confronti di Dio. Se il Signore vuole questo, io lo accetto, tutto è grazia, perché questa donna non mette in dubbio l'amore che Dio ha nei suoi confronti. Non è rassegnazione, è professione di fede. E siamo arrivati, vedete, alla fine di questo percorso, che sembra un percorso di maturazione grandissima, come una persona che per tutta la vita ha lavorato su se stesso fino ad arrivare a questa grande, immensa fiducia. E invece stiamo parlando di una ragazza di appena 24 anni. Da lì, poche settimane dopo, pochi mesi dopo, siamo nel giugno, morirà in ottobre. Bene, dove si costruisce questa spiritualità? Da dove nasce questa spiritualità? Allora, io ho immaginato questa sera così qualche tappa che potesse in qualche maniera gettare una luce sul segreto di Teresina, ma qualcosa che possa essere vivibile per ciascuno di noi. Voi sapete che Teresa si porta addosso, come la grande Teresa, il titolo di dottore della Chiesa. Non so se vi siete mai domandati che cosa significa quando la Chiesa ha un santo, ha una santa, dà il titolo di dottore della Chiesa. Qualcuno potrebbe pensare: beh, hanno guarito tanti malati, si sono meritati una laurea in medicina honoris causa. No, non è per questo motivo per cui sono dottori nella Chiesa, ma perché il loro modo di vivere, di predicare in alcuni casi, o comunque di indicare il modo per vivere il Vangelo, il cristianesimo, è diventata una strada che anche altri possono usare per farsi santi. Se tu sali su una montagna, tu ti accorgi che per salire sulla montagna non devi improvvisare le scalate, esistono dei sentieri. Quei sentieri sono stati costruiti da persone che tentativo dopo tentativo hanno tracciato una strada. Se tu rimani nel sentiero, non muori sulla montagna. Se tu ti allontani da quel sentiero, rischi di precipitare. Tutti quelli che hanno trovato una strada, che hanno tracciato un sentiero, la Chiesa gli riconosce un onore particolare, gli dice: grazie al tuo insegnamento, alla tua testimonianza, al tuo carisma, c'è una strada che anche altri possono percorrere per farsi santi. Ora, Teresa d'Avila ha fatto questo, Giovanni della Croce ha fatto questo, Agostino ha fatto questo, ma anche Teresina di Lisieux ha fatto questo. Cioè ci ha donato un sentiero, quello che noi conosciamo come la piccola via. Dove inizia tutto? Qual è il punto di partenza? Vedete, c'è qualcosa di umanissimo nell'esperienza di Teresina, che
il punto vero su cui cambia completamente tutta la sua esistenza. E cioè c'è un momento della vita di Teresina, segnato dal dolore, aveva pochissimi anni quando perde la madre, la perdita della madre la segnerà in maniera profonda. Noi non dobbiamo immaginarci Teresina che nasce santa, ma Teresina che nasce come una bambina che ha bisogno delle cose di una bambina, dell'affetto che una bambina necessita in quel momento particolare della sua vita, gli viene tolta la mamma e questo dolore la scava interiormente. Sarà un grande condizionamento per lei, un condizionamento che rischia di portarla anche fuori strada. Come tutte le persone che soffrono, Teresina è dotata di una straordinaria sensibilità. Più soffri, più diventi sensibile. E uno dice, ma com'è bella quella persona che è sensibile, ma non lo sanno quanto sia brutto essere sensibili. Perché quando tu sei sensibile senti tutto e senti tutto in maniera amplificata e quando senti tutto in maniera amplificata le cose che senti rischiano di paralizzarti. Avverti un senso di colpa? Se sei ultrasensibile, quel senso di colpa può diventare uno scrupolo e tu non riesci più ad andare avanti. Sei sensibile? Il dolore, il muso, l'umore nero di una persona che ti sta di fianco lo avverti talmente tanto che ti rovina la giornata anche a te. La gioia, il dolore, l'ingiustizia, tutte le cose che ti circondano, è come se a te mancasse il primo strato di pelle. Allora tu dici, ma che capacità empatica ha quella persona? Ma non sanno che grande croce è portarsi addosso una simile sensibilità, che nasce dal dolore, nasce dal fatto che una persona ha sofferto e ha sofferto in un momento in cui non doveva soffrire. Ora, questo capita nella vita di Teresina, ma poi a un certo punto succede qualcosa che dovrebbe succedere nella vita di ciascuno di noi, ha consapevolezza di se stessa e comincia a rendersi conto che lei è una creatura che non ha niente di speciale rispetto agli altri, anzi, cominciando a mettersi in paragone con gli altri, si accorge di tutto quello che le manca. Che è una cosa che noi molto spesso facciamo, certe volte per capire noi stessi spiamo il giardino del vicino, no? E questo potrebbe diventare invidia per noi. Per Teresina diventa un termine di paragone in cui lei fa un'esperienza molto profonda della sua miseria, della sua piccolezza, della sproporzione di cui lei è fatta. E questa esperienza, vedete, la porta a fare questo ragionamento. Voglio leggervi una pagina proprio dei suoi scritti. Ho desiderato, scrive Teresina, di essere una santa, ma ahimè, ho sempre constatato, quando mi sono paragonata ai santi, che tra loro e me c'è la stessa differenza che esiste tra una montagna, la cui vetta si perde nei cieli, e un granello di sabbia oscuro, calpestato sotto i piedi dei passanti. Insomma, guardo gli altri, il ragionamento è questo, guardo gli altri e dico, ma quelli sono felici, ma quelli ci riescono. Ma quelli hanno la forza, ma quelli hanno l'eroismo, quelli hanno i giusti pensieri, hanno la giusta prospettiva delle cose. Poi io guardo me e mi sembra di essere una cosa piccolissima, come un granello che si vuole paragonare a una grande montagna. Che cosa succede a noi quando ci accorgiamo di questo? Che cominciamo a provare frustrazione. E cioè cominciamo a sentirci sbagliati. È una tentazione che alberga anche davanti ai ragionamenti di Teresina, ma lei la trasforma in materia di santità. Continua a leggere lei. Invece di scoraggiarmi, mi sono detta, ma il buon Dio non può ispirare desideri inattuabili. Quindi io posso, malgrado la mia piccolezza, aspirare alla santità. Ingrandirmi per me è impossibile. Devo sopportarmi così come sono, con tutte le mie imperfezioni. Ora uso un'unica parola per farvi capire su che cosa si costruisce il primo passo della rivoluzione di Teresina: l'accettazione di sé. Fratelli, sorelle, finché noi non ci accettiamo, non possiamo farci santi, passeremo la vita in lotta con noi stessi.
E se tu vuoi farti santo, modificandoti, cioè cominciando a dire no, questa cosa la devi togliere perché è brutta e quest'altro così, in pratica noi vogliamo cambiare costantemente quello che siamo, perché non ci accettiamo. E Teresina invece capisce che la prima maniera di farsi santi è fai pace, tu sei questo. Hai la tua luce e il tuo buio, hai le tue potenzialità e i tuoi limiti. Finché tu non arrivi ad accettare te stesso, te stessa, non puoi procedere nel percorso della santità. Ve ne accorgete subito quando noi non abbiamo fatto questo passaggio nella vita. Perché? Perché possiamo anche avere un'intensa vita cristiana, cercare di sforzarci di non peccare, di pregare, ma vi accorgete subito che non abbiamo fatto questo passaggio perché il primo peccato che si presenta, la prima caduta che si presenta, ti crolla tutto il castello. Perché quella caduta ricorda a te stesso, a te stessa, che tu non sei come ti stai immaginando, che tu sei un poveretto, una poveretta che tutti i giorni prova a stare in piedi, così come può. Guardate che questa concretezza è quello che molto spesso manca alla nostra vita. La maggior parte di noi, anche di quelli che sono praticanti, di quelli che si accostano ai sacramenti, di quelli che ascoltano il Vangelo, di quelli che fanno delle scelte vocazionali, hanno questo dramma di una cosa non risolta, non si sono mai veramente accettati, non abbiamo mai fatto pace con noi stessi. E quindi noi non sappiamo dire bene di noi, per esempio non sappiamo parlare delle cose buone che abbiamo, oppure non sappiamo accettare che ci sono anche delle cose oscure, delle cose fragili in noi, delle incapacità. Grano e zizzania, direbbe Gesù nel Vangelo, non si possono separare tra di loro, tutti noi siamo grano e zizzania. Allora vedete, la prima vera conseguenza di un cammino spirituale, Teresa ce lo insegna, è che tutti noi innanzitutto facciamo pace con noi stessi. Tutti veniamo da una storia, tutti abbiamo una psicologia, abbiamo una personalità, tutti abbiamo una famiglia che a volte si è comportata bene, a volte male, tutti noi abbiamo avuto delle gioie, abbiamo avuto delle sofferenze e tutto questo ha contribuito a renderci quello che noi siamo, ma finché tu non ti accetti così come sei, nessuno può aiutarti a farti santo. E Teresina invece arriva fino al punto di capire che la prima tappa vera della sua vita è smettere di paragonarsi agli altri e cominciare invece ad accettare di essere se stessa, facendo un ragionamento che è teologicamente ineccepibile. Dice: se Dio mi ha messo nel cuore un desiderio, Dio non è sadico, non mette nel cuore il desiderio a qualcuno per farlo soffrire, troverà lui il modo di realizzarlo, io non devo colpevolizzare perché non sono in grado di realizzare i desideri che mi porto nel cuore. Quindi è vero, Teresina è colei che ci insegna la piccola via, ma la piccola via di Teresina implica giganteschi desideri. Teresina desiderava in grande, pensava in grande, immaginava in grande e non si spaventava di essere inadeguata a questi desideri. Facciamo un esempio concreto. Io sono un alcolizzato. Che cosa desidero? Smettere di bere. Ma quando ci provo non ci riesco. E tutti i giorni ci provo e fallisco. Ma ho il grande desiderio di tornare di nuovo ad avere una vita normale, a riprendere in mano la mia famiglia, a rimettere insieme i pezzi delle persone che ho fatto soffrire. Ho questo desiderio, ma quando ci provo non ho le forze. Allora chi c'ha ragione, la mia debolezza o i miei desideri? Teresina ragionerebbe così: chi ti ha messo nel cuore il desiderio di venire fuori dall'alcolismo? Te l'ha messo Dio. Se vuoi che si realizzi, non fidarti di te stesso, fidati di Lui. Lui realizzerà questo desiderio. Non devi rivolgerti a te stesso, perché finché ti rivolgerai a te stesso non ci riuscirai, ma quando comincerai ad avere fiducia in Lui, Lui che ti ha messo quel desiderio lo realizzerà. Allora vedete che cosa succede? Che noi tocchiamo la nostra debolezza, abbiamo grandi desideri e molto spesso queste due cose creano un cortocircuito. E invece c'è questa particolare grazia nella vita di Teresina, il fatto di dire: io devo accettare di essere me, e essere me non è una cosa brutta, è quello che Dio ha pensato per rendermi felice. Ok,
capito, scrive Teresina, che se tutti i fiori piccoli volessero essere rose, la natura perderebbe il suo manto di primavera. Avete presente come qui in Puglia, no? Quando arriva la primavera e tu vedi queste nostre campagne che si colorano, di papaveri ad esempio, o di fiori. E dice Teresina, ma se tutti fanno a gara a fare le rose, chi ci regalerà più il colore di quei campi? C'è bisogno che qualcuno faccia anche il papavero, la violetta, che qualcuno sia un fiore di camomilla. C'è bisogno anche delle cose piccole. E scrive Teresina, la vera perfezione consiste nel fare la sua volontà, cioè nell'essere ciò che egli vuole che sia. Che bello! Quanta infelicità sarebbe fatta fuori dalla nostra vita se ricevessimo questa grazia di accettare noi stessi. Con pazienza. Non so se anche a Bari si usa, quando ci si va a confessare, dire questa frase: faccio sempre le stesse cose. Perché noi quello siamo. Ma quando tu accetti di fare quelle cose e invece di rassegnarti, lo accogli e capisci che quella è la materia della tua santità, tu devi combattere con quella roba. Per quanto tempo? Forse per tutta la vita. Accetta di combattere per tutta la vita su quella cosa. In questo consiste la tua santità. Non devi sbarazzarti per forza della tua debolezza, perché forse quella debolezza è il modo che Dio ha scelto per aiutarti ad essere santo, santa. Accetta tutto di questa vita, il bene e il male, le cose che ti piacciono e le cose storte. Fai spazio a tutto. E da che cosa nasce questa capacità di fare spazio a tutto? Dal fatto che tu hai incontrato un amore che ti ha fatto accettare. E qui fanno eco le bellissime parole che Paolo scrive nella seconda lettera ai Corinzi. Anche lui, Paolo, faceva l'esperienza della debolezza. Lui la chiama una spina nella carne che lo tormenta, dice. Un incaricato di Satana che lo schiaffeggia. Mo va a capire Paolo, dietro questo linguaggio cifrato, a che cosa si riferisse. Certamente è una cosa che lo umilia, che gli fa avvertire quanto lui sia incapace. Paolo è lo stesso apostolo che dice: la mattina io mi sveglio e faccio tutti i propositi più belli del mondo, dice Paolo, ma quando arrivo la sera ho fatto il contrario di quello che ho pensato la mattina. Dice: mi rendo conto che io con la mia volontà lo voglio, ma c'è dentro di me una forza che mi spinge a fare il contrario, dice Paolo. Bene, quando Paolo si trova in questa contraddizione, come Teresa, si sente dire questo dal Signore. Perché Paolo, a differenza di Teresa, dice: liberami da questa contraddizione. Teresa invece dice: io accetto di avere questa contraddizione. Ma quando Paolo dice: liberami da questa contraddizione, Gesù gli risponde in questo modo: ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella tua debolezza. In pratica, quando noi accettiamo di essere deboli, finalmente possiamo diventare forti. Perché quando una persona conosce i propri limiti, sa anche come deve accoglierli e gestire questi limiti nella propria vita. Seconda tappa, che è un'immagine buffa che Teresina tira fuori, è un'immagine famosa, eh? Dovremmo dire che, per quanto questa ragazza è passata dalla famiglia al Carmelo, non ha avuto grandi esperienze mondane, non è che ha girato il mondo, eppure in quell'epoca in cui lei vive, l'Ottocento, la fine dell'Ottocento, sbircia la modernità che si affaccia nelle case. E Teresina si lascia suggestionare dalla tecnologia dell'epoca. Era rimasta colpita dal fatto, scrive lei, che nelle case dei ricchi c'era un attrezzo che si chiamava ascensore. E questo ascensore era un attrezzo che ti permetteva di salire ai piani superiori senza fare la fatica delle scale. Dice Teresina: io ho trovato il mio ascensore. Perché se tu mi chiedi di salire in cielo facendo la fatica
delle scale. Io non ci riesco, dice. Se tu mi chiedi di fare sacrifici, non ce la faccio. Di fare troppi digiuni, non ce la faccio. Di fare troppa penitenza, dice Teresina, non ce la faccio. Di fare gesti eroici, non ce la faccio. Dice Teresa, io non riesco a salire le scale così. Allora come faccio a salire sopra? E c'è un ascensore. Le braccia di Gesù, dice. Sono queste braccia che ci portano su. Voglio cercare il mezzo per andare in cielo, per una piccola via molto dritta, molto corta, una piccola via tutta nuova. Siamo nel secolo delle invenzioni e anche io vorrei trovare un ascensore per innalzarmi fino a Gesù, perché sono troppo piccola per salire la ripida scala della perfezione. L'ascensore che deve innalzarmi fino al cielo sono le tue braccia, o Gesù. Per questo io non ho bisogno di crescere, anzi, bisogna che io resti piccola piccola e che lo diventi sempre di più. Io quando vedo la mia debolezza, sapete come reagisco? Mi dispero. Mi dispero perché dico, ma stai diventando grande, ma sei un prete tra l'altro, tu non dovresti avere debolezza in quel modo, tu dovresti essere più equilibrato, dovresti, non lo so, pregare meglio, tu dovresti avere una vita forse più testimoniale nei confronti degli altri. Il mio ministero tra l'altro mi mette spesso in vetrina. E questo peggiora la situazione per una persona che deve fare pace con se stessa. Perché voi vedete che cosa? È lucido, ma non sapete la mia fragilità, i miei peccati. Come dice il Salmo, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Ma Teresina, che cosa insegna a me? Dice, lo vedi il tuo peccato, la vedi la tua debolezza, non disperarti. E non perdere tempo a metterti a estirpare tutta questa roba. Chiedi a Gesù, chiedi a Lui di prenderti in braccio e di portarti dove devi andare. Invece di chiederlo a te stesso, domanda a Lui la forza. Ma guardate che per far questo noi dovremmo imparare una roba che si chiama umiltà. In pratica io dovrei dire a me stesso, tu pensi di essere intelligente, no? Perché scrivi libri, perché parli? Vediamo i tuoi libri e le tue conferenze come riescono ad esserti utile con la tua debolezza. Zero! Non servono a niente. Ma se ti fidi di Gesù, questo basta a portarti in alto. È un insegnamento immenso che lo sento rivolto a me e che Teresina usa questa immagine e dice a me, Luigi, pure tu fai difficoltà a salire le scale, pure tu non riesci a far questo, quest'altro, c'è un ascensore, le braccia di Gesù. Fatti prendere in braccio da Lui, che tradotto significa lasciati amare da Lui come sei, fai entrare l'amore di Dio nella tua vita così come sei, allora questo ti porterà in alto e tu non avrai più la sensazione di essere sbagliato, perché l'amore di Dio prenderà il sopravvento su tutto e anche le contraddizioni diventeranno materia di santità. Ecco l'intuizione di Teresa, l'ascensore che porta in cielo, non la fatica eroica delle scale. Scrive lei, restare piccoli significa riconoscere il proprio nulla, aspettare cioè tutto dal buon Dio, come un bambino aspetta tutto dal suo papà e non si preoccupa di nulla perché c'è il papà. Ora, nelle nostre case, noi in parrocchia in questo periodo stiamo ospitando una famiglia che ha dei figli piccoli, una famiglia che viene dall'estero, viene dal Perù. E i figli piccoli per me sono una scuola straordinaria di come dovremmo vivere la nostra vita spirituale. Perché un bambino di 1 o 2 anni stanno sotto la mamma come degli uccellini a prendersi l'omogenizzato, a prendersi il succo di frutta, il latte. Non si svegliano la mattina con la preoccupazione di dire «Oddio, dove trovo i soldi per andare al supermercato a comprare le cose da mangiare?». Quando hanno fame vanno lì e sanno di trovare qualcuno che gli metterà in bocca quello che loro hanno bisogno. Questa dovrebbe essere la stessa relazione che noi abbiamo con Dio.
invece di vivere preoccupati, perché diciamo: ma come ne veniamo fuori da questa situazione? Mi è successo questo problema, ma come ne vengo fuori da questo problema? Mi è successa questa situazione, come ne verrò a capo di questa situazione? No, dice, accetta di essere come quel bambino, un nulla, incapace di provvedere a te stesso, e lascia che sia tuo padre a preoccuparsi per te, anzi a occuparsi di te.

Mi considero, dice Teresina, come un debole uccellino, coperto solo da una leggera peluria. Io non sono un'aquila, dice Teresina. Ho semplicemente dell'aquila gli occhi e il cuore. Ma che bello. Lei dice, io sono fragilissima, ma il cuore mi funziona alla grande. E lo sguardo, cioè quello che io vedo come la cosa più importante della mia vita, mi funziona benissimo. Ecco il segreto di Teresina, amare tanto e crescere nell'amore, non nell'eroismo. Il vero eroismo di Teresina è l'amore. E guardate, tra poco lo vedremo, che significa amare, fare grandi cose? Quando si ama? Soltanto quando si ha una certa occasione di fare del bene? No, Teresina ci insegna che la materia dell'amore fa parte di ogni frammento della nostra vita. In pratica noi possiamo usare qualunque cosa ci stia succedendo per amare. Perché tutte le cose di questa vita le possiamo fare per abitudine, per forza, per senso di colpa, per dovere o per amore. Tu perché vai la mattina al lavoro? Per dovere. Perché ti lavi i denti? Per abitudine. Perché dici buongiorno a una persona? Per educazione. Vedete, sono tutte motivazioni per cui noi facciamo le cose. Dice Teresina, tutta sta roba, invece di farla per questi motivi, falla per amore. Saluta qualcuno per amore, anche se non ti va, anche se ti sta antipatico. È una storia sua questa, eh? Una consorella particolarmente antipatica, anche nel Carmelo c'era qualcuno così, eh? Non sono nel nostro condominio. Qualcuno che ti tirava le mazzate dalle mani, c'era anche ai tempi di Teresina. E Teresina, vedete, approfitta di questa situazione per allenarsi, per dire, se fosse per me la riempirei. Ma in realtà ha un'attenzione così straordinaria per questa persona che questa persona dice, ma le devo essere proprio simpatica. È una grande differenza tra il sentimento e la carità. I sentimenti fanno parte della pancia, amici, e finiscono. La carità è una decisione. Io decido di amare e decido di fare le cose per amore. Ecco il segreto di Teresina. Il cuore della sua vita è tutta in quella che noi conosciamo come la fiducia. Guardate, Gesù ci può prendere in braccio e ci può portare fin sopra, ma finché Lui operi questo dentro la nostra vita, noi dobbiamo corrispondere a quelle braccia fidandoci completamente di Lui. E quando è che noi ci fidiamo di Lui? Quando vengono a mancare tutti quei segni esterni di cui parlavo all'inizio. Insomma, se una persona viene a pregare e non sente niente quando prega, vorrebbe andarsene. E il Signore invece ti dice, tu fidati che quella preghiera è una preghiera che porta frutto, non è una preghiera valida perché tu senti delle sensazioni, è una preghiera valida perché tu la stai facendo per amore del Signore. E sei lì perché ami qualcuno, non perché hai dei segni. Perché non ti servono più quei segni, tu ti fidi di quella persona e ti fidi fino al punto che può toglierti tutto e lasciarti in una grandissima desolazione e buio. E questa che cos'è? La prova che non ti ama? No, esattamente il contrario. Io non lo so, quando ero piccolo mi portarono in piscina a imparare a nuotare, no? Quando tu non sai nuotare, a meno che non nasci in Russia, in Siberia, che risolvono la situazione buttandoti in acqua, quindi se sopravvivi significa che puoi continuare a vivere, se muori non eri degno di questa vita, no? Beh, io ho ricevuto invece un'educazione meno siberiana, almeno per quanto riguarda il nuoto. La gradualità era il fatto di entrare in piscina bardato con braccioli e poi sta benedetta tavoletta che era più grande di me tra l'altro, però era un salvavita perché tu aggrappato a sta tavoletta potevi muovere i piedi, insomma rimanere a galla. Dov'era la bravura dell'istruttore? Che man mano che tu andavi avanti diceva

0: togliamo un bracciolo, togliamone un altro, facciamo una cosa, oggi togliamo il salvagente e poi a un certo punto ti tolgo la tavoletta. Se uno guarda dall'esterno e non conosce quella pedagogia, va a denunciare l'istruttore, dice un tentato omicidio di un bambino. Ma guardate, è un atto di fiducia invece. Togliendoti le cose, io ti sto dimostrando che mi fido di te, che rimani a galla. E quindi sto facendo un investimento di fiducia in te, tant'è vero che tu rimani a galla. Quindi voi non dovete pensare che quando vi sentite soli, abbandonati, non capiti, quando avvertite di essere atei, lontani da Dio, il Signore si è dimenticato, il Signore sta dormendo. A volte ci sta aiutando a rimanere a galla perché si fida di noi. Teresina fa esattamente questa esperienza di essere man mano spogliata da tutti gli aiuti. E lei rimane a galla perché ha questa grande cosa che si chiama fiducia. Ora, osserviamoci un po' tutti. Appena arriva un problema, qual è la nostra reazione? La disperazione. Come arriva un problema, il pensiero che facciamo è: ma perché, Signore? Che ho fatto? Subito diamo delle letture terribili. Guardate, certe volte io avverto una lettura teologica che non fa bene a nessuno. E qual è questa lettura? Quella di andare a battezzare cose brutte della vita. Cioè al fatto di renderci conto che una persona sta vivendo un momento triste della propria esistenza e dice: no, Dio ha voluto questo in modo tale che... Ma non date la colpa a Dio delle cose brutte che succedono nella vita. Non pensate che Dio stia lì a far accadere gli incidenti e le malattie perché vuole darci delle lezioni. È bruttissimo dire questo nei confronti del Signore. Gli incidenti succedono, le malattie capitano, siamo in questo mondo, la vita è fatta di queste cose. Dio non ci abbandona in quell'ingiustizia, non ci lascia in quel non senso, ci tiene la mano anche quando tutto è perduto, ma non è l'autore del male, non è lui, non diamogli colpe che non ha. Allora quando si affaccia il dolore, la sofferenza, come dovremmo reagire? Fidandoci. Il Signore ci darà la forza di affrontare qualunque cosa. Non siamo soli. E ricordatevi che se un peso è troppo pesante, ce lo toglierà quel peso. E se non ce lo toglie, ci darà la forza per portarlo quel peso. Non ci abbandona. Ora la domanda è: tu ti fidi sì o no? Perché se non ti fidi vai a sbattere, ma se ti fidi cambia tutto nella tua vita. Teresina aveva scoperto questo, che la vita cambia quando smetti di mettere Dio sul banco degli imputati e cominci a dire: qualunque cosa accadrà, io continuerò a fidarmi di te. San Paolo nella lettera ai Romani aveva tradotto in questo modo la fiducia. Chi ci separerà, dice Paolo, dall'amore di Cristo? La tribolazione, la spada, la persecuzione, i problemi. Dice Paolo: qualunque cosa accada nella vita, niente potrà mai separarci dall'amore di Cristo. È bello, no, quando lo diciamo? Fratelli, non ci crediamo, questo è il problema, che noi non crediamo a questa cosa, perché se noi credessimo a questa cosa, vivremmo una cosa che si chiama pace, e invece la pace noi non ce l'abbiamo. Basta pochissimo per perdere la pace, un messaggio ci toglie la pace. Una situazione un po' storta in una giornata ci toglie la pace. Un clacson di troppo nel traffico ci toglie la pace. Quando sono arrivato, tutto contento che ero arrivato in orario, ho chiamato dicendo: 4 minuti e sono lì, ma non avevo fatto i calcoli del traffico sul ponte. E poi a un certo punto, come il Mar Rosso, non capivo, dico: è finita qui, non arriverò. Poi si è aperta una strada. Non so come, nel senso lo so io perché sono andato nell'altra corsia, ma comunque sono arrivato. Ma non ho perso la fiducia. Ma quando ho visto tutto quel traffico mi si è fatta notte. Questo è per dirvi che cosa? Che non soltanto i grandi dolori ci tolgono la pace, a volte nella vita anche piccole cose hanno il potere di toglierci la pace. E Teresina invece si rende conto che ciò che fa la differenza è questa totale fiducia. Siamo arrivati finalmente alla questione vera, cioè a questa teologia delle piccole cose fatte per amore, quello che vi accennavo prima. In pratica, questa piccola via di Teresina non è passività, non è una forma di quietismo. È dire, io cose gigantesche non riesco a farle, ma questa piccola sì. Ora, i frati carmelitani si arrabbieranno con me per quello che sto per dirvi, specie perché il carisma carmelitano è profondamente mariano, quindi io immagino che magari vi consigliano giustamente di pregare il rosario. E uno dice, io non ce la faccio ogni giorno a dire il rosario. Di un'Ave Maria, una sola, dilla con amore e basta. Teresina questo dice, se tu non ce la fai a fare una cosa grande, fanne una piccola, ma falla bene e falla con amore. Invece noi furbi, sapete che so facciamo? Siccome non riusciamo a fare quelle grandi, non ha senso farla piccola. Non ne facciamo niente, capite? Se in casa dice, guarda, io non riesco a donare la vita per mia moglie ogni giorno così, ma il Signore non ti chiede che ogni giorno devi mettere a repentaglio la tua vita per tua moglie o per i tuoi figli, ma forse il gesto di amore di quel giorno è andare a buttare l'immondizia senza fa storie, è una cosa piccola. Vedete, ci fa sorridere perché noi non ci crediamo. Perché se noi credessimo a questo, non c'è più nulla in una giornata che tu non puoi usarlo per amare.
1: Come vedete, ci sono delle parole, delle frasi che appartengono a questa santa. Gesù affermò la sera dell'amore, bisogna dare la vita per i propri amici. E lei ha dedicato tutta la sua vita a questa frase, ha dedicato tutta la sua vita agli altri, nel silenzio, nell'umiltà, nella preghiera, nella contemplazione, nella carità costante. E Don Luigi ce l'ha proprio individuata come una santa modello, una santa di riferimento, perché poi la via che lei ha usato è la via dell'amore. E le sue parole sono sempre per l'amore, che vanno verso l'amore, che ci riflettono l'amore, che ci chiedono amore. Com'è dolce la vita fatta d'amore. Sono parole bellissime, io veramente spero che questa sia stata l'occasione per non solo introdurre, ma approfondire, riflettere sulla grandezza di una santa così piccola, eppure così piccola e così umile, ma la sua grandezza è tale che veramente diventa per noi modello di ogni cosa, di ogni esempio per la vita di ogni giorno, perché la sua era una umiltà a servizio della vita quotidiana. Vi lascio adesso invece alle preghiere di Padre Raffaele, il nostro carissimo Don Raffaele Aprile, che tutti voi conoscete, perché oltre a seguire una delle nostre adorazioni, a condurla, è un sacerdote che sempre ci dà la possibilità di approfondire con la sua preghiera alcune spiritualità. Oggi lo fa con il grandissimo, lo abbiamo festeggiato a settembre, il 23 di settembre, il grandissimo Padre Pio. Vi lascio dunque alle sue preghiere e vi do appuntamento lunedì prossimo.

per chiedere la sua intercessione. O glorioso San Pio da Pietralcina, tu che hai portato nel tuo corpo le stigmate di Gesù, tu che hai passato ore infinite in confessionale per donarci il perdono, intercedi per me, prendi il mio cuore con le sue miserie e le sue speranze e portalo davanti a Gesù. Ottienimi la grazia che tanto desidero, ma soprattutto ottienimi di amare molto, perché chi molto ama, molto è perdonato.

Preghiera breve per la pace del cuore, da recitare ogni giorno. Resta con me, Padre Pio, quando la notte

Caro Padre Pio, la luce amica, a lungo desiata, s'accende in fondo al tunnel che tiene ingabbiata la vita, tempestata di dubbi ed angosce. Aiutaci, Padre Pio, fa che rompe la speranza, fiamma salvifica dello spirito, riscalda i cuori, bersaglio dell'indifferenza caina, fuoco del divino amore, purifica dalle spine peccato. Tu mi insegni, Padre Pio, che alla sua luce muovo i miei passi verso il Tempio della Gerusalemme Nuova, punto di approdo dell'accidentato e sofferto cammino per le strade di questo mondo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buon pomeriggio, cari fratelli e sorelle. Condividiamo con il cuore questo momento di contemplazione e ringraziamo il Signore per averci donato il pane della vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacro cuore di Gesù, fai che io ti ami sempre più. Sacro cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia e del mondo intero. Invochiamo lo Spirito Santo, che possa aiutarci ad elevare la nostra preghiera davanti al Santissimo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo. Nel pianto conforto.

luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Gesù mio, io credo che tu sei qui presente. Aumenta la mia fede. Gesù, io ti amo. Tu sei solo amore, l'amore vero, l'amore infinito, l'amore eterno del Padre verso di noi. Riaccendi, Gesù, il mio amore. Gesù mio, tu sei presente in questo sacramento per essere Dio con me e per me. Sei rimasto in questo pezzetto di pane, nell'ostia santa, per diventare il mio cibo, la mia vita. Il tuo amore è ingegnoso, insuperabile nella sua semplicità. Tu ti sei avvolto del silenzio divino e offri te stesso a me. Grazie Gesù, perché tu sei con me. Grazie, perché tu vuoi che io sia con te. Oh Signore, ravviva il mio desiderio di stare con te. Signore, ti invoco col cuore pieno di nostalgia di te. Vieni nel mio cuore, nella mia anima, nella mia vita, nel mio passato e nel mio presente. Prendi il mio futuro. Vieni, Gesù, e occupa il primo posto nel mio cuore. Esso appartiene solo a te. Signore, tu doni tutto te stesso a me e mi apri senza riserva il tuo cuore. Così anch'io, come segno del mio amore e del mio abbandono a te, ti offro il mio cuore così com'è. So come tu desideri che esso sia completamente pulito, libero, buono, misericordioso, gioioso, pieno d'amore, paziente, generoso. Tu desideri che il mio cuore sia come il tuo. Anch'io, Signore, lo desidero. Vieni, Gesù, e rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù mio, mentre ti scongiuro di rendere il mio cuore simile al tuo e di prendere il primo posto nella mia vita, ti prego anche di illuminarmi con il tuo spirito, perché io possa riconoscere in me tutto quello che non è secondo la volontà del Padre e tutto quello che mi rende diverso da te. Ti presento tutto il passato e il presente. Ti presento quello che sento e provo. Ti presento tutto quello che ha lasciato in me tracce e conseguenze negative. Tutti i problemi, le malattie e le ferite. Tutto quello che si oppone alla volontà del Padre e tutto quello che crea resistenza all'ascolto della Tua parola.

Gesù, accogli la mia preghiera. Gesù, grazie della tua parola. Fa che possa riecheggiare nel mio cuore e cacciare via ogni dubbio, ogni incredulità, ogni angoscia e preoccupazione. Fa che essa possa entusiasmarmi ed incoraggiarmi, soprattutto per cercare il regno di Dio, perché io possa abbandonarmi totalmente al Padre che mi ama. Liberami da ogni preoccupazione, Signore, da ogni angoscia, e fa che io sia tutto tuo. Tu lo puoi fare. Io ci credo, Signore. La gente del nostro tempo vive senza Dio e perciò così ha tante preoccupazioni, angosce e paure. Grazie Gesù di averci mandato Maria, madre, maestra e regina della pace. Grazie perché permetti a Maria di invitarmi con insistenza e pazienza, perché io possa aprirmi, abbandonarmi e riservare per te il primo posto nel mio cuore. Gesù, ti offro tutto me stessa in spirito, anima e corpo. Signore mio, ora voglio adorarti insieme a Maria. Desidero insieme a lei ascoltare e seguire la tua parola. Nella vita di Maria hai trovato sempre il primo posto. Lei ti ha donato il suo cuore quando ha detto: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Signore, ti faccia di me secondo la tua parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, tu sei venuto per ogni uomo, perciò ti prego anche per gli altri, per la mia famiglia, i miei genitori, i fratelli, le sorelle, gli amici, la comunità e tutto il mondo. Gesù, manda il tuo spirito e illumina ogni cuore, perché possa uscire dal buio dell'incredulità e dalla schiavitù del peccato, per entrare nella libertà dei figli di Dio. Gesù, accresci la mia fede e la mia fiducia in te. Allontana da me ogni dubbio, paura e angoscia.

abolisci la mia coscienza, perché possa sperimentare sempre la tua presenza. Purifica il mio amore e rendi salda la mia speranza. Gesù, ti prego, per la fede della Chiesa, guarisci tutti i malati e gli infermi e fondi la tua benedizione su tutti noi. Caccia lontano da noi il male e proteggici dalla sua azione malefica. Estendi la benedizione della pace su di noi, sulla nostra famiglia, sul nostro mondo, su tutto il popolo. Manda il tuo spirito e rinnova la faccia della terra. Benedici e proteggi tutti noi, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, credo nel tuo amore verso tutti i malati, gli infermi, i peccatori e verso quanti sono lontani da te perché non ti conoscono. Credo nel tuo amore, Gesù. Tu ami tutti quelli che si sono allontanati da te e si sono abbandonati ai vizi e alle abitudini cattive. Perciò non ti chiamano più e non pregano. Credo anche nel tuo amore per coloro che si sono lasciati influenzati dal male. Si sono lasciati possedere da lui e dal male. Anche se fanno tutto per non sentirti e non accoglierti, tu non li rifiuti. Stendi la tua mano su di noi e guariscici. Gesù, illuminaci, consigliaci e riempici dei doni dello Spirito Santo. Entra in ogni angolo oscuro del mio cuore e guarisci tutte le mie ferite e quelle dei miei fratelli. Manifesta la tua presenza e la tua gloria. Attiraci tutti a te, Signore. Entra anche nei cuori delusi e soli, nella vita di coloro che si sono allontanati da te e dagli altri. E fondi la tua benedizione su di noi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Continuiamo la nostra preghiera con un canto.

Fratelli e sorelle, preghiamo per tutte le intenzioni di preghiere che sono arrivate al nostro call center. Iniziamo con Gina da Perugia. Chiede preghiere per la conversione del figlio e per tutti i suoi cari e per se stessa. Alessio chiede preghiere per la sua salute fisica e psichica. Giulia da Reggio Calabria chiede preghiere per la sua famiglia e tutti i suoi familiari, per la salute fisica e psichica. Serena dalla provincia di Pordenone chiede una grande grazia per la situazione di salute e per le sue intenzioni del cuore. Per Ilenia, per la sua salute. Enrica chiede preghiere per le sue intenzioni e per i bimbi malati. Emanuela da Pavia chiede preghiere per Gaetano, che ha avuto un intervento, per la sua famiglia e per l'anima del suo papà. Giorgia chiede preghiere per la sua famiglia, per la loro conversione e per la conversione di Miriam. Lorenzo da Udine chiede preghiere per la salute di una persona ricoverata.

Antonella dalla provincia di Reggio Calabria chiede preghiere per il figlio Flavio e per la sua guarigione. Gabri da Modena chiede preghiere per la salute del padre Carlo e prega per tutti i malati e sofferenti nel corpo. Una preghiera per Marinita per la sua guarigione. Gianna da Parma chiede preghiere per la guarigione fisica di Cecilia. Maria. Leonardo, dalla provincia di Modena, chiede preghiere per la moglie Sandra, per la sua salute e per l'intervento che dovrà avere. Chiede preghiere anche per tutte le persone che soffrono in spirito e corpo. Si chiedono preghiere di liberazione e conversione per la famiglia e che Marco possa guarire. Nela della Sicilia. Carola da Palermo chiede preghiere per Marinita di Alcamo, per la sua salute, che è molto delicata dopo aver avuto due interventi. Chiede preghiere anche per Giuseppe, Salvatore, Lucia, Enzo, Santina, Mimmo, Martina, Amalia, Andrea, Fabio, Rossella, Enza e per una persona malata. E una preghiera per Vincenzo affinché possa migliorare il suo rapporto con la moglie. Antonia da Pesaro chiede preghiere per tutte le intenzioni che porta nel cuore e per la sua salute. Carmen da Modena chiede preghiere per la sua salute. Vincenza da Trapani chiede preghiere per suo figlio Davide ed Emanuele e preghiere per la loro anima. Che il Signore possa illuminarli, convertirli. Selena dalla provincia di Vicenza. Chiede preghiere per la sua salute e per i suoi cari. La mamma ha subito un intervento e si trova in una situazione molto delicata. Poi chiede preghiere per Sara e Lucia, per la loro salute, per Ivan, per Pier Francesco, Rosa da Padova. Chiede preghiere per la salute e per la conversione della famiglia e per le sorelle. Rosa da Bologna chiede preghiere per le sue intenzioni e affida i suoi nipoti all'intercessione di Carlo Acutis, in particolare Federica, che ha da poco fatto la cresima. Possa lo Spirito Santo illuminare la sua vita. Silvia da Latina chiede preghiere per la salute, per la sua salute.

Cuenta. Lisanna dalla provincia di Siena chiede preghiere di riconciliazione per tutta la famiglia. Miriam da Palermo chiede preghiere per Angelo e Emanuele, per la loro salute. Chiede la guarigione per Sofia e preghiere per la pace nella sua famiglia e conversione per Antonio. Fabio da Casalina chiede preghiere per Erminia e Dante. Mariuccia da Enna chiede preghiere per suo marito, per la pace nel cuore e per sua nuora. Monica da Massa chiede preghiere per la sua salute. Lucia da Napoli chiede preghiere per il figlio Roberto affinché possa trovare un lavoro e preghiere per tutti gli ammalati del mondo. Mariuccia da Enna chiede preghiere per i suoi familiari e perché Gesù possa portare amore nei cuori. È appena arrivata una preghiera per chiedere preghiere per la sorella Luisa. Possa il Signore accogliere tutte queste preghiere e donare a tutti voi la pace. Continuiamo a pregare. Eccomi, Signore, al tuo cospetto. Ti salutiamo, inchinandoci dinanzi a te, benedicendoti. Ti onoriamo, ti rispettiamo e ti rendiamo grazie, Signore. Preghiamo che lo Spirito Santo scenda su di noi, aumenti il nostro desiderio di te e il desiderio per la salvezza di tutti gli uomini. Vieni, Spirito Santo, illuminaci, insegnaci a rendere grazie perché la nostra preghiera possa essere incontro gioioso con il Dio vivo. Noi sappiamo che ora sei con noi. Rinnoviamo sempre e manifestiamo l'Eucaristia e accettiamo le tue parole. Fate questo in memoria di me. Come se ancora adesso ci dicessi: non dimenticatelo, sono nato per voi e ho versato il mio sangue sulla croce per voi. Vi ho amato e vi amo moltissimo. Perciò ora sono qui. In verità, qui sta ogni segreto dell'amore donato sulla croce. Segreto del cibo e delle bevande, del pane e della vita di ognuno di noi. Qui è il centro e la cima del mondo e dell'universo, poiché in questo segreto riconosciamo il Dio vivo. Mi inchino dinanzi a te, Signore, e ti rendo grazie per poter stare alla tua presenza. Ti prego, Gesù, mandami lo Spirito Santo per illuminarmi, educarmi e insegnarmi a pregare.

Insegnami ad inchinarmi dinanzi a te, così come tu facevi al cospetto di tuo padre. Delia da Viterbo chiede preghiere per la figlia Patrizia, per la sua serenità e per la serenità familiare. Grande è il mio desiderio di pregare, con il cuore colmo d'amore, e mi inchino davanti a te, con tutto il mio essere, consegnandomi completamente nelle tue mani, Signore. Ti prego, entra nella mia vita e nel mio cuore. Ti prego, Gesù, vieni. Apro a te tutti i segreti del mio cuore. Dio buono, tu sei il padrone della mia vita. Spirito Santo, invadimi con ogni tuo dono, affinché possa crescere nella fede e nell'amore. Fratelli e sorelle, la nostra adorazione sta per concludersi. Preghiamo insieme. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Fratelli e sorelle, che il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Pace e bene a ognuno di voi e continuiamo la preghiera con Maria Vision.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria. E sempre sia lodati. Di fronte a noi chi si trova?
1: Elisabetta.
0: Elisabetta, da dove vieni?
1: Italia, Piemonte.
0: Elisabetta, sei qua a Međugorje Festival per dei giovani, prima volta o sei già stata?
1: No, ci sono già stata.
0: Ecco, cosa ci puoi dire, com'è l'esperienza di stare in questo festival?
1: Allora, questo festival è sempre, ogni anno, quando vengo, è sempre più bello. C'è sempre carica, gioia e felicità.
0: Ecco, molti giovani vanno a fare le feste ovunque nel mondo. Ci sono delle feste che quando finisce la festa tutti sono mezzo morti e svuotati. Quando finisce un festival del genere come questo, come vi sentite dopo?
1: Carichi, si torna con gioia a casa e con molta più voglia di vivere e di affrontare sempre le giornate.
0: Ecco, ti ho trovato proprio vicino alla fonte che prendevi l'acqua e ti ho fatto una domanda e la ripeto adesso. Cosa significa per te arrivare alla fonte, ciò che è la frase di festival di questo anno?
1: Per me arrivare alla fonte è la fede, avere sempre fede.
0: Avere fede in Gesù Cristo, vero?
1: Sì.
0: Si diceva questi giorni, cerchiamo di andare a vera fonte, non bere dalle pozzanghere, vero?
1: Sì.
0: È importante?
1: Molto importante.
0: Hai un messaggio per i tuoi coetanei, amici in Italia?
1: Non pensate al giudizio degli altri. Vivete nella fede, credete in Gesù Cristo e non pensate ai giudizi degli altri. Bene.
0: Unico a Dio può giudicare. Ecco, io raggiungo questo. Ti auguro un buon festival a te e ai tuoi amici. Statemi bene e gioite questo momento. Buon festival!
1: Grazie, buon festival!

ti prego no, non essere giù, sempre avanti dai, fammi un sorriso,

Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo. Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Abbiamo oggi la gioia di celebrare la memoria di San Girolamo, dottore della Chiesa. Soprattutto chiediamo al Signore di amare, di poter amare la Scrittura, la parola di Dio, come l'ha amata Lui, con quella intensità del cuore, e avere così un cuore aperto, attento alla parola del Signore. Iniziamo allora la celebrazione eucaristica chiedendo perdono tutte quelle volte che siamo stati sciatti, senza cura per la Sua parola. Signore, Tu sei la pienezza di verità e di grazia.

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio che hai dato al santo presbitero Girolamo un amore soave e vivo per la Sacra Scrittura, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola e trovi in essa la fonte della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro di Giobbe. Giobbe rispose ai suoi amici e prese a dire: «In verità, io so che è così. E come può un uomo aver ragione dinanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non sarebbe in grado di rispondere una volta su mille. Egli è saggio di mente, potente di forza. Chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? Egli sposta le montagne ed esse non lo sanno. Nella sua ira egli le sconvolge. Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda al sole ed esso non sorge e mette sotto sigillo le stelle. Lui solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare. Crea l'orsa e l'orione, le Pleiadi e le costellazioni del cielo australe. Fa cose tanto grandi che non si possono indagare, meraviglie che non si possono contare. Se mi passa vicino e non lo vedo, se ne va e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire cosa fai? Tantomeno potrei rispondergli io, scegliendo le parole da dirgli. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamassi e mi rispondesse, non credo che darebbe ascolto alla mia voce. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
1: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o si alzano le ombre a darti lode?
1: Giunga fino a te, Signore, la mia preghiera.
2: Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte? Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio?
1: Giunga fino a te, Signore, la mia preghiera.
2: Ma io, Signore, a te grido aiuto, e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Giunga fino a te, Signore, la mia preghiera.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annunzia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Abbiamo ascoltato nel Vangelo tre sentenze, diciamo, di Gesù molto strane. Diciamo, se uno le ascolta un po', veramente sono o irricevibili, oppure uno dice: ma questo non è che sta tanto bene. E cioè il Vangelo ha un lato che veramente è sconcertante, paradossale quasi.

E bisogna, non so, per veramente accogliere queste parole e vedere in che modo sono un dono straordinario per la nostra umanità. Il Signore non ci chiama tanto a fare delle cose, però quello che abbiamo ascoltato apre veramente un nuovo modo di vivere. E questo modo di vivere è la vita del figlio. Guardiamo un attimo lui, la prima espressione soltanto. Gli animali fanno le tane, anche gli uomini, gli esseri umani, tutti noi tendiamo a fare la tana, cioè trovarci il luogo dove noi siamo confortevoli, con le nostre sicurezze. Questo è normale, non è qualcosa di negativo. Ma il Signore dice: se mi vuoi seguire, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Che cosa vuol dire? Il figlio dell'uomo, Gesù, non fa la tana in nessun luogo, non organizza la propria vita sulla base di relazioni, situazioni nelle quali comincia. Che possono aiutarlo. Questo è molto interessante perché noi non possiamo non vivere senza trovare un fondamento, un appoggio nella nostra vita. Ciascuno di noi, qualunque forma di vita, su qualcosa per vivere dobbiamo appoggiarci. La sicurezza dei vicini, in un certo senso anche un po' di denaro, perché non si vive solo di aria, cioè. Il cuore umano, la vita umana ha bisogno di appoggi. E in effetti quando una pagina del Vangelo dice non potete servire Dio il denaro, che suona mammona, no? In una traduzione antica, ma nella lingua originale vuol dire qualcosa che si tocca, cioè che io mi appoggio etimologicamente, cioè mi appoggio la ricchezza non tanto per, ma una cosa che mi fa stare solido. Allora Gesù dice il figlio dell'uomo non si appoggia su queste cose. Ma allora su che si appoggia? Perché non si può vivere senza un appoggio, senza su cosa si appoggia? Qui la domanda. E poi le altre espressioni ancora più sconcertanti, cosa c'è di, non dico di buono, ma è doveroso seppellire i morti. È un'azione che anche auguro a tutti di fare con la massima cura. Avere cura di una persona defunta è un gesto di amore. Come mai Gesù dice roba da morti? Guardate che è seria la cosa. Un gesto di cura doveroso, religioso, per il Signore lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Non vuol dire che non dobbiamo avere cura dei defunti, attenzione, vuol dire che c'è un'istanza di vita, un luogo da cui sorge la vita, che è più di qualsiasi dovere, più di qualsiasi impegno. È un'istanza di vita che non finisce e che possiamo intercettare nella nostra vita. Allora sono i giorni questi in cui sono 8 secoli dalla Pasqua di San Francesco e ci stiamo avvicinando alla sua festa e forse nessuna persona al mondo ha vissuto come Francesco le parti invivibili del Vangelo. Francesco ha preso del Vangelo quello che è assurdo e ha detto voglio vivere questo, cioè ha accettato la sfida di Dio che parla in un modo così sconcertante, così sembra quasi dissennato, sfidante. Francesco d'Assisi ha accolto la sfida, ha detto vabbè, questo è matto, anche io, come lui, la stessa follia. E allora si fa l'esperienza di una vita sicuramente difficile, perché la vita del figlio non è comoda, né lo è stata quella di Francesco, una vita molto, molto sofferta, molto tribolata in tutti gli aspetti, non solo fisici. E però poi quanti frutti, quanta fecondità.
anche con l'intercessione di San Girolamo, di amare, di poter amare la scrittura anche quando è folle, quando non torna con le nostre categorie, quando ci sembra

0: Fratelli e sorelle, anche oggi il Signore ci convoca alla mensa della parola e del pane di vita. Rimaniamo in ascolto con un cuore aperto e disponiamoci a seguirlo, invocando su di noi lo Spirito del Risorto. Preghiamo insieme e diciamo con fede.
1: Donaci, o Padre, un cuore fedele.
2: Donaci, o Padre, un cuore fedele.
1: Per i battezzati che formano il popolo di Dio, perché ciascuno sappia rispondere al dono della vocazione ad essere discepolo di Cristo con assenso umile e operoso. Preghiamo.
2: Donaci, o Padre, un cuore fedele.
1: Per quanti hanno potere sui popoli, perché non perdano mai la coscienza della loro creaturalità e sappiano sentirsi solidali con i fratelli e le sorelle della cui vita sono responsabili. Preghiamo.
2: Donaci, Padre, un cuore fedele.
1: Per quanti, a motivo degli scandali ricevuti dagli uomini di Chiesa e dai credenti, sentono di aver smarrito la fede perché incontrino discepoli autentici e generosi del Signore che restituiscano loro la fiducia. Preghiamo.
2: Donaci, o Padre, un cuore fedele.
1: Per quanti non hanno una casa, sono abbandonati e soli, umiliati e maltrattati, perché non siano schiacciati dall'indifferenza dei loro fratelli, ma siano soccorsi dalla loro carità. Preghiamo.
2: Donaci, o Padre, un cuore fedele.
1: Per noi, qui riuniti, e che rispondiamo gioiosamente all'invito a partecipare a questa Eucaristia, perché la sequela di Cristo, Signore, ci renda più fratelli tra di noi, e con tutti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, un cuore fedele.
0: Per Don Novachi, per la salute di Thomas, Rozzo, Castro, per Patrizia, perché il Signore li accompagni e li custodisca nel cammino della vita, e per Luigi, Alessandro, Manfredo, Eolo, Cristian e Maria Teresa, perché il Signore possa accoglierli nella comunione dei santi. Preghiamo.
2: Donaci, o Padre, un cuore fedele.
0: O Signore, ti abbiamo aperto con fiducia il nostro cuore. Affidiamo a te i nostri desideri perché abbiano compimento nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
2: Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 74.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio, gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Concedi a noi, o Signore, che sull'esempio di San Girolamo abbiamo meditato la tua parola, di accostarci con fede viva al tuo altare per offrirti il sacrificio di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra speranza. Nel tuo disegno di amore tu hai illuminato San Girolamo e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane

rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Martiri, San Girolamo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. I divini misteri che abbiamo ricevuto nella memoria gioiosa di San Girolamo risveglino, Signore, i cuori dei fedeli, perché meditando i santi insegnamenti comprendano il cammino da seguire e, seguendolo, ottengano la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Allora, come vi dicevo durante la messa, sono i giorni in cui ci avviciniamo alla festa di San Francesco. Le iniziative sono molte, soprattutto ogni giorno c'è in Assisi un percorso con una tappa nei 9 giorni precedenti che ricorda un passaggio della vita di Francesco, più o meno in modo cronologico. Ogni giorno ci sono i vespri con la predicazione del Vescovo Felice alle 18:30 in un luogo diverso, ma nella giornata è possibile approfondire la conoscenza di un luogo, ci sono tante iniziative e visite guidate, potete trovare dei fogli fuori della chiesa o cercare nei siti internet delle basiliche di Assisi, di San Francesco, la nostra, la Porziuncola, anche il sito del comune. Offre delle indicazioni tutti piuttosto dettagliate di quello che si può vivere in ognuno di questi giorni fino al 4 di ottobre. E poi un caro saluto a Padre Franco, al gruppo delle mamme di Paola, con la benedizione per voi, al sacerdote della Polonia con i suoi amici che hanno concelebrato l'augurio di vivere questi giorni veramente facendo il pieno della grazia del Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia brillare il suo volto su di voi e vi usi misericordia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo sguardo e colmi il vostro cuore della sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 400.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Ci divideremo in due cori, primo coro qui il coro, la corale, secondo coro l'assemblea con me.

compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore. Fa risplendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione.

splendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione. In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.

La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.

Tommaso da Celano. Il beato Francesco era solito raccogliersi con i suoi compagni in un luogo presso Assisi, detto Rivotorto, dove vi era un tugurio

se ne stavano là con il beato padre, i figli e fratelli, tra molti stenti e indigenze, non raro, non di raro, privi anche del ristoro del pane, contenti di sole rape che andavano a mendicare per la pianura di Assisi. Quel luogo poi era tanto angusto che a fatica vi potevano stare seduti o stesi a terra. Tuttavia non si udiva mormorazione né lamento, con la tranquillità nel cuore ognuno conservava pieno di gioia la pazienza.

tutti i frati si impegnino a seguire l'umiltà e la povertà del Signore nostro Gesù Cristo e si ricordino che di tutto il mondo, come dice l'Apostolo, noi non dobbiamo avere nient'altro se non il cibo e l'occorrente per vestirci, e di questo ci dobbiamo accontentare. E devono essere lieti quando vivono tra persone di poco conto e disprezzate, tra poveri e deboli, infermi e lebbrosi, e tra i mendicanti lungo la strada.

dall'inizio della sua conversione, il Beato Francesco, con l'aiuto del Signore, fondò se stesso e la sua casa, vale a dire la sua religione, da sapiente architetto, sopra la solida pietra, cioè sopra l'altissima umiltà e povertà del Figlio di Dio, e la chiamò religione dei frati minori. Sopra l'altissima umiltà, per questo nei primordi, quando i frati presero a moltiplicarsi, volle che rimanessero nei lazzaretti dei lebbrosi per servirli. Per questo in quel tempo, in cui venivano alla religione nobili e popolani, fra le altre cose che venivano loro annunziate, si diceva che era necessario servire i lebbrosi e restare nelle loro abitazioni.

al testo della lettera di Giacomo, che definisce le qualità della vera sapienza, hanno fatto seguito tre brani dalle fonti francescane, tre brani tratti da testi diversi. Un primo dalla prima opera geografica di Tommaso da Celano racconta l'esperienza di fraternità vissuta a Rivotorto. Il secondo dalla regola non bollata, l'invito fatto ai frati a rallegrarsi quando si trovavano tra categorie marginali, tra mendicanti, lebbrosi, gente di poco conto e disprezzata lungo la via. E quindi, per finire l'azione di Assisi, il ricordo dei suoi compagni, i quali riferiscono che agli inizi Francesco faceva fare, direi così, come un ideale noviziato, il servizio tra gli lebbrosi. È indicazione quantomeno sapiente questa, che dovremmo rimeditare e alla luce di questa forse ridefinire anche i cammini di formazione iniziale. Perché credo che chi si avvia al sacerdozio, alla vita religiosa, dovrebbe nel suo percorso fare esperienze di quel tipo là, che dovrebbero crescere. E dovrebbero crescere anche tra i nostri gruppi giovanili, meno discorsi, meno riflessioni e contorsioni mentali, più servizio diretto. Perché credo che i poveri, i marginali,

quelle che sono le esistenze che un certo pensiero ritiene inutili siano in realtà i nostri educatori e i nostri evangelizzatori, perché ci aiutano a capire cose che altrimenti non capiremmo. E il servizio tra loro e la compagnia e lo stare con loro ci aiuta a capire tante cose più di mille parole. Allora, stasera, come dire, al centro sono l'esperienza della fraternità da un lato, quella fraternità vissuta, concreta, in mezzo alle privazioni, che non uccide la gioia spirituale, anzi la alimenta. Ricordo cosa mi disse un cappuccino slovacco che aveva fatto la professione solenne in un fienile in montagna. Erano partiti quei 10-12 frati, ognuno da un itinerario, perché non vedere uomini insieme, il regime già intuiva che potessero essere religiosi in incognito. Partire, trovarsi in un fienile in montagna e lì celebrare la professione solenne di uno di loro in incognito. Eppure mi diceva Petar, dice, quanta gioia c'era, quanta intensità, quella che oggi non c'è più. Quando siamo liberi di pregare, non c'è più quell'intensità. E così quella vita di stenti e di privazioni di rivo torto alimentava una gioia interiore che forse poi è stato difficile ritrovare quando la vita si è più strutturata e quando forse era più facile adagiarsi. Perché è chiaro che un'esperienza così fatta di privazioni già fa quella il discernimento. Perché quando a uno si presentano delle privazioni, delle sofferenze davanti, chi non ha retta intenzione si defila, neppure si avvicina. Allora riflettere sulle relazioni e al tempo stesso sul grido dei senza voce. Perché è un dato di fatto, Francesco lo dice nel Testamento, per lui era amaro vedere le prossime, ma quell'esperienza di misericordia cambiò la direzione di marcia della sua vita. Dopo quell'esperienza, dice lui, parum steti, stetti un poco, et exivi de seculo, cioè abbandonai il mondo e i suoi valori, i suoi criteri di valore e di giudizio, per diventare un penitente, cioè un uomo che ormai si era convertito a Dio, aveva fatto di Dio il criterio, direi, la ragione della sua vita. Allora io credo che noi dobbiamo riflettere sulla qualità delle nostre relazioni, perché poi le relazioni danno senso alla vita. Oggi pomeriggio partecipa a un dibattito, una trasmissione sui piccoli borghi, non farli morire. Ma queste piccole realtà consentono una qualità di relazioni di vita superiore alla grande metropoli, perché paradossalmente la grande metropoli, che brulica di persone, poi è un laboratorio di solitudini, alimenta la solitudine. Allora le relazioni danno senso alla vita, perché l'uomo non è un ens a sé, non è qualcuno, ma è un essere che interagisce con gli altri. Già Aristotele lo diceva, no? Siamo animali sociali, ma quali sono le mie relazioni? Perché poi le relazioni richiedono che noi ci mettiamo in discussione. Perché se le colpe sono sempre degli altri, se... Allora chiederci, educarci a camminare insieme e a lavorare insieme.

generazioni questo devono dire. Vedete, anche nella vita comunitaria parrocchiale tante volte, la preghiera vocale fa sì che noi possiamo stare 50 anni a fianco alla persona, recitare tutte le sere il rosario, partecipare alla messa e non conoscere niente di quella persona. Forse dovremmo accrescere tra di noi anche la condivisione della parola di Dio. Oggi è San Girolamo che ci dice nel prologo al libro del profeta, al commento al libro del profeta Isaia che leggiamo nell'ufficio: ignorare la scrittura è ignorare Cristo. Dovremmo avere la capacità di condividere tra noi, di raccontare e di raccontarci agli altri, senza paura del giudizio altrui. Questo fa crescere le relazioni. La capacità di lavorare insieme richiede la disponibilità a mettersi in discussione, perché non sempre il mio punto di vista può essere quello giusto. Gli altri, ecco, interrogarci su questo. Le relazioni sono fondamentali. Camminare e lavorare insieme, io dico, nel servizio ai poveri. Perché, ripeto, i poveri, i fragili, i marginali sono i nostri evangelizzatori. In questo senso credo che anche la società dovrebbe fare passi ulteriori. Ho accennato in altri contesti, mi sento di ripeterlo stasera. Bisognerebbe fare scelte di coraggio e insistere di più, per esempio, sulla giustizia alternativa, sulla pena alternativa. Perché quando c'è una prima condanna, e a volte può andare dentro o ruba galline, uno che ha picco, una pena dentro la prigione fa sì che quello ne esce molto peggio. Avrà imparato tutto quello che non sapeva sulle tecniche di scasso, sulle tecniche di spaccio, tutto. Perché non mettere chi sta prima a condanna? Lo dicevo mesi fa anche al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, perché non mandarli al serafico? Questi ragazzi sono capaci a loro di piegare persone che né punizioni, né coercizioni, né cose sono riuscite a far cambiare. Loro ci riuscirebbero, non sempre, ma ci riuscirebbero. È il paradosso del Vangelo. Francesco, disarmato, penetrò dove eserciti in armi non riuscirono a entrare. Far fare a un ragazzo, a una persona, alla prima cosa, esperienze alternative. Lo dicono le statistiche. Chi fa quei percorsi, molto meno di altri che vanno in prigione, tornano a delinquere. Con un rispetto, diciamo, con un risparmio di denaro per lo Stato, considerevole, e con un beneficio per la società ancor più considerevole. Perché però non si procede su queste vie? Perché sono impopolari. Perché la maggior parte, forse anche noi che stiamo qua dentro, pensiamo che la pena deve essere vendicativa. Mettili dentro e butta la chiave. Se pensiamo così, siamo liberi di farlo. Ma forse non siamo troppo in sintonia col Vangelo. Il paradosso evangelico. Questi ragazzi capaci di piegare ciò che la forza non riesce neppure a scalfire. Così come l'inerme Francesco penetra oltre le linee nemiche, dove l'esercito crociato non riuscì a entrare. Ecco, ci aiuti il Signore a fare dei passi, ad ascoltare il grido dei senza voce, perché i senza voce gridano. Ma dobbiamo saperli ascoltare, a crescere nelle nostre relazioni e anche a far cambiare la cultura. Noi dobbiamo essere lievito non solo di azione, ma anche di pensiero. Con la nostra azione dobbiamo produrre, incentivare un pensiero diverso.
perché poi da come si relaziona su questi temi si vede la civiltà di uno Stato, la forza di uno Stato, non si vede dalle armi, né dal potere economico che poi va sempre più concentrandosi nelle mani di pochi. La civiltà di una nazione si vede da come è tenuta, l'ho detto e lo ripeto, la sanità pubblica, le carceri, certe situazioni, come sono tenute, come sono considerate, come sono sostenute certe opere anche. Lì si vede la civiltà di una nazione. Ci aiuti allora il Signore a livello personale a ridefinire le relazioni fra noi, a crescere nello spirito di servizio, a maturare e proporre esperienze di servizio, ma anche a produrre, direi, una crescita di coscienza generale, perché si possano fare su settori così delicati scelte diverse.

maestro della fede e luce della Chiesa, San Girolamo, hai scrutato con amore il mistero di Dio. Prega per noi, Cristo Signore.

0: Maestro della fede e luce della Chiesa, San Girolamo, maestro di Dio, prega per noi Cristo Signore.
1: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
2: Tu che hai suscitato nella Chiesa dottori santi e sapienti,
3: la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
2: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere dei pastori santi che intercedevano come Mosè.

0: maestro della fede e luce della Chiesa, San Girolamo, hai scrutato con amore il mistero di Dio. Prega per noi, Cristo Signore.
1: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
2: Tu che hai suscitato nella Chiesa dottori santi e sapienti. Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere dei pastori santi che intercedevano come Mosè. Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori. Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli perché nessuno li strappi mai dalla tua mano.
3: Padre Gesù,

O Dio, che hai dato a San Girolamo sacerdote una conoscenza viva e penetrante della Sacra Scrittura, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola e trovi in essa una sorgente di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Ecco, ci rivolgiamo al Santo con la preghiera che Papa Leone ha consegnato ai ministri generali in occasione dell'apertura dell'ottavo centenario del transito. San Francesco, fratello nostro,

che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte come un uomo pacificato. Intercedi per noi presso il Signore. Tu nel crocifisso di San Damiano hai riconosciuto la pace vera. Insegnaci a cercare in Lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo, afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen.

0: prima della pensione vogliamo insieme dire grazie al Signore per questa novena che ci coinvolge sui passi di Francesco. Anche oggi a Maddalena, Rivotorto, e grazie anche alle parole del nostro pastore che ci scuote una certa indifferenza per entrare nel cuore dell'altro, nel cuore di Cristo. Saluto il vicariato di Bastia con il presbiterio, gente, siamo molti, molti anche in piedi, un bel segno. Grazie anche al vicario generale Don Giovanni, abbiamo anche la presidente della regione Stefania. E adesso c'è un momento di convivialità nel nostro chiostro, uscendo a sinistra, c'è la porta aperta, poi verrà aperta subito, momento di festa e anche un piccolo spettacolo. A tutti grazie e accogliamo la benedizione del Vescovo.
1: Bene, sono contento di questo momento di festa perché la convivialità favorisce le relazioni e stasera proprio su questo ci siamo fermati a riflettere. Ringrazio di cuore tutti voi, il vicariato di Bastia con i sacerdoti presenti, con fratelli religiosi, religiose, tutti. Questo cammino deve vederci sempre più crescere anche nella serenità e nella fraternità dei rapporti tra di noi. E sono contento che sia presente il Serafico stasera, veramente, perché loro sono i profeti, un segno. E vorrei che tutta la città, tutta la chiesa locale, le chiese di Assisi e di Foligno, le comunità religiose, diventassimo laboratori di pace, perché questo nome di città della pace sia vero, sia veramente rispondente ai fatti. E ricordiamoci che fare il bene fa bene. Fa bene anzitutto alla persona che lo fa. Ci mantiene giovani, ecco, guardate Suor Crocifissa, che ormai si avvia quasi ai 93 e è sempre vigile, presente e sorridente. Bene, terminiamo davvero, Fare il bene fa bene, fare il bene fa bene. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Volga verso di voi il suo sguardo e abbia misericordia di voi. Rivolga verso di voi il suo volto e vi doni la sua pace. Per l'intercessione del Serafico Padre nostro Francesco, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Prima di andare via e del congedo, domani sera come facciamo? Tutto alla Porziuncola allora domani sera. Bene. Nel nome del Signore andate in pace. Ecco, andate in pace, ma non ve ne andate, ci rechiamo nel chiostro. Oltretutto trovate la cena pronta senza pagarla, che altro cerchiamo?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buongiorno a tutti, il Signore vi dia pace. Sono Frate Angelo e vi parlo dalla Porziuncola, in particolare alle mie spalle la Cappella del Transito. È un luogo caro a tutti noi perché è il luogo della Pasqua di San Francesco di Assisi, che la sera del 3 ottobre del 1226 passò da questa vita alla vita con Dio. I frati da subito hanno chiamato questo posto Cappella del Transito e non luogo della morte di Francesco, perché già nel nome viene detto che la vita del cristiano è un passaggio. La stessa dimensione di transito significa passare e richiama il termine Pasqua. Tutta la vita del cristiano, ogni vita del battezzato, è una vita in pellegrinaggio, è una vita da vivere sempre con la certezza di una meta, e la meta è il paradiso. Francesco ci insegna che si vive per Dio e si muore con Dio. Il suo morire proprio in questo posto è la testimonianza suprema di una vita vissuta interamente per il Signore. Qualche tempo prima Francesco aveva avuto un dono da parte di Dio, 2 anni prima della sua morte, era l'anno 1224. Francesco ottenne il dono delle stimmate mentre si trovava in preghiera sul monte della Verna. Aveva tenuto sempre nascosto questo singolare privilegio, ma quel giorno, proprio qui, si fece mettere a terra nudo, sulla terra nuda, come un seme riconsegnato a Madre Terra. E fu lì che tutti poterono contemplare questo singolare privilegio. Francesco portava nel suo corpo le stimmate di nostro Signore Gesù Cristo, i segni dell'amore. Il Signore fece con Francesco un singolare dono perché gli donò i chiodi della croce fatti con la sua stessa carne. Era strano perché Francesco era diventato esattamente come il Signore. San Bonaventura, nella sua Leggenda Maior, dirà in un celebre passo una frase che sintetizza la vita di Francesco e disse che l'amore rese l'amante simile all'amato. Ed è proprio qui, in quella sera benedetta, che tutti si accorsero del grande privilegio che il Signore aveva fatto alla vita di Francesco. Ecco perché da subito sembrò chiaro che la vita di questo poverello era una vita benedetta, una vita di una persona che già su questa terra aveva messo i primi passi verso il paradiso. Ecco perché in realtà quella sera le persone furono stupefatte da vivere in questo grande momento di grazia, questo grande momento di rivelazione. Quel momento rimarrà sempre indelebile nella memoria di coloro che furono presenti. Si tramandò nel corso dei secoli attraverso le prime agiografie che scrissero sulla vita di Francesco. Si iniziarono a strutturare le prime liturgie perché fosse perpetuato nel tempo questo momento che viene definito come una vera e propria parola di Dio consegnata all'umanità. Mentre Francesco era qui a terra, proprio nella cappellina del transito, Francesco cantava. Qualche tempo prima Francesco aveva composto un cantico a cui diede il nome Cantico di Frate Sole. Ma in quel momento sentirono Francesco cantare «Laudato si, mi Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati coloro che troverà nelle tue santissime volontate, che la morte seconda non gli farà male». Francesco, uomo pacificato, uomo riconciliato, può morire chiamando sorella la morte. Se si arriva a

0: Mare e sorella la morte vuol dire allora che la vita divina vive dentro di noi. Quel giorno questo posto è diventato una fetta di paradiso. Tante persone vengono qui, tante persone vengono a pregare in questo luogo santo per poter avere quella pace e quella certezza che viene dal sapere di essere amati da Dio, che in fondo la nostra vita è una vita diretta verso uno scopo, e questo scopo è il paradiso. Un luogo piccolo dunque, un luogo semplice, un luogo tipicamente francescano, che parla di una vita grande, di una vita eccelsa, perché è chiamata all'eternità. La Cappella del Transito, il luogo della Pasqua di San Francesco di Assisi. Un luogo semplice, un luogo povero, ma che parla di una vita donata interamente al Signore, un posto caro a tutta la cristianità. Vengono conservate alcune piccole reliquie, qualcosa di semplice, ma che parla di una vita interamente vissuta con Madonna povertà. Sull'altare il cingolo di San Francesco reca i tre nodi che indicano la vita interamente vissuta con Gesù, con i tre voti di povertà, castità e obbedienza. Francesco morì quel giorno, è come quando in una foresta molto grande un albero immenso viene a mancare. Si vede che qualcosa non c'è, ma proprio da quell'assenza, da quell'albero che non c'era più, nacque nel mondo una grande foresta, la foresta dei figli di Francesco. Tante persone vengono qui da ogni parte del mondo proprio per rivivere questo momento, proprio per poter chiedere grazie, proprio per poter immergersi all'interno di un mistero, che è il mistero della vita di Francesco. Nella teca un po' di terra, che è la terra che si trova proprio sotto la Cappella del Transito e che vuole significare proprio un uomo, la vita di Francesco, un uomo consegnato interamente a Dio. E per questo meritevole non solo di essere ricordato, ma la sua memoria è benedizione per tutti. La Cappella del Transito dunque è anche luogo della fraternità, perché non dimentichiamo che Francesco non è morto da solo. Ma Francesco è morto e è andato in cielo insieme con tutti i suoi frati che hanno pregato con lui, hanno pregato per lui e hanno perpetuato nel corso di ben 800 anni tutto quello che di bellissimo e di miracoloso è avvenuto in questi posti. La vita di Francesco è una vita di benedizione perché è una vita che parla di paradiso. È una vita che parla di povertà, ma vissuta con felicità e con amore. Una vita che è vissuta in obbedienza alla volontà di Dio, anche quando questa diventa malattia, anche quando diventa prova, anche quando diventa morte. Perché dal momento in cui Gesù è risorto, anche la malattia, anche la prova, anche la morte diventano luogo di amore, luogo di sacrificio e perciò accetti a Dio e diventano luogo di espiazione. Allora io auguro a tutti voi che possiate davvero poter visitare la Cappellina del Transito, il Santuario della Porziuncola, ma soprattutto vivere quella pace e quell'amore che è proprio dei figli di Dio. Che il Signore vi dia pace.
1: Siamo ora di fronte alla Cappella del Transito. Sono Fra Luca, siamo sempre all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli e come potete vedere qui dentro la cappella c'è una candela che è stata accesa il 10 gennaio da tutte le famiglie francescane rappresentate dai ministri generali e dai presidenti delle varie conferenze della famiglia francescana. Ecco, noi abbiamo iniziato un itinerario, un cammino nel 2023 che comprende diversi centenari che ricordano le memorie degli ultimi anni della vita di Francesco. Siamo partiti con il ricordo del Natale di Greccio nel lontano 1223 e nello stesso anno anche la conferma della regola bollata da parte del Papa per Francesco e per tutto l'Ordine. A seguire nel 2024 abbiamo ricordato gli 800 anni da quando Francesco riceve il dono delle stimmate alla Verna, per poi giungere nel 2025 a San Damiano, luogo che vede Francesco molto provato fisicamente ma anche spiritualmente, e in un contesto di grande dolore riesce a comporre uno degli inni più belli e anche più conosciuti a livello internazionale, che è il Cantico di Frate Sole. E siamo giunti all'ultimo grande anno, l'ultimo grande centenario, che è quello del transito di Francesco. Ecco, Frangelo ce l'ha spiegato molto bene, che per lui è stato un passaggio da questa vita terrena alla vita con il Padre delle Misericordie. E è un anno particolarmente importante non solo per noi francescani, ma per la Chiesa intera, tant'è che il 10 gennaio Papa Leone XIV ha voluto che fosse un anno giubilare per tutti e che si potesse ricevere anche l'indulgenza plenaria per tutte le chiese francescane che sono nel mondo, in questo anno che ricorda proprio il passaggio, il transito di Francesco. E per questa occasione diversi sono gli appuntamenti che abbiamo pensato per coloro che verranno ad Assisi e non solo. Ecco, ci sarà anche la possibilità di vedere online i diversi appuntamenti che vivremo nei nostri canali dei Frati Minori Assisi. Abbiamo iniziato appunto una rassegna chiamata Francesco agli occhi tuoi, che si svolgerà ogni primo sabato del mese di questo anno presso la Domus Pacis e che vedrà la possibilità di accostarci alle parole di Francesco a partire da tematiche tratte dal suo testamento, che sono un po' l'eredità che ci ha lasciato, la ricchezza che lui ha scoperto in questa vita, e quindi a partire da tematiche che erano care a lui ma che sono anche molto contemporanee, molto attuali. Ecco, ci lasceremo aiutare da uno storico francescanista che ci aiuta a rileggere l'esperienza di Francesco, e poi anche da un attualizzatore che ci aiuta a comprendere come anche noi possiamo vivere oggi il messaggio che Francesco ha voluto lasciare, proprio perché Francesco è molto attuale e molto vicino a noi. E abbiamo grandi nomi, abbiamo iniziato il 3 gennaio con Pasolini, il predicatore della Casa Pontificia, e con Monsignor Accrocca, il nuovo vescovo di Assisi, e così avremo altri nomi come il Cardinal Pizzaballa, avremo anche l'onorevole Mantovano che parlerà della politica, avremo veramente la possibilità di rileggere le parole di Francesco, perché anche noi oggi con i suoi stessi occhi possiamo vedere la realtà che non è sempre facile vivere. Un altro grande appuntamento sarà quello che molti aspettano, quello dell'ostensione del corpo di Francesco, che ci sarà presso la Basilica dell'omonimo santo e che si svolgerà dal 22 febbraio al 22 marzo. E in quell'occasione, al termine dell'ostensione, sempre presso la Domus Pacis, ci sarà un grande convegno con i più grandi esperti medici e non solo, che parleranno proprio del tema della morte. Un tema che difficilmente si affronta perché fa fatica a tutti affrontare, ma che sarà un'occasione proprio per rileggerla dal punto di vista umano, scientifico, ma soprattutto spirituale. E poi andando avanti, gli appuntamenti, ecco, saranno sempre molti, in occasione del perdono di Assisi, che si svolgerà qui presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, al termine, dal 3 al 6 agosto, ci sarà un grande evento che vuole ripresentare il capitolo delle storie del 1221. Ecco, agli inizi dell'ordine francescano diversi uomini da tutta Italia ma poi anche da tutta Europa vorranno vivere il carisma di Francesco, e quindi nel 1221 Francesco chiamerà tutti i frati d'Europa a venire qui per incontrarsi in un grande capitolo che poi è stato conosciuto come il capitolo delle stuoie, perché non avevano dove dormire, quindi usavano delle stuoie eterea. E quella fu un'esperienza di grande fraternità, dove fecero anche l'esperienza bella della misericordia di Dio che passava dagli abitanti di Assisi, che davano loro da mangiare, si preoccupavano, ecco, di questi frati giunti da ogni dove. E per questo anno speciale per noi vogliamo rivivere una sorta di capitolo delle Stuoie, ma con i giovani provenienti da tutta Europa. Ecco, dai 18 ai 33 anni, credenti e non credenti, che verranno qui, si metteranno in ascolto con dei workshop per poi mettersi loro fattivamente

lavoro con dei laboratori per cercare di capire come poter vivere l'esperienza di Francesco nelle proprie realtà, nelle proprie quotidianità, lasciando che davvero possa essere un Vangelo vivente e una presenza viva attraverso questi giovani in tutta Europa. Infatti il desiderio è che alla fine di questo evento si possa scrivere una carta che permetta loro di avere una sorta di mandato missionario per poter vivere il Vangelo sulle orme di Francesco nei propri luoghi. E poi ci sarà un po' quasi il culmine di questo centenario, che è rappresentato proprio dal transito di Francesco e dalla sua morte, quindi, e che sarà il 3 e il 4 ottobre. Ecco, per quell'occasione vivremo con tutti i santuari di Assisi una grande novena. Ecco, partiremo dalla casa di Francesco nel santuario di Chiesa Nuova e ogni giorno ci sposteremo nei vari santuari che ripercorreranno un po' la vita di Francesco, per poi giungere qui per celebrare il grande transito il 3 ottobre con dei vespri solenni e per concludere poi nella Basilica di San Francesco con la celebrazione del 4 ottobre. Ma siccome non volevamo che finisse ad ottobre questo centenario, ecco, ci sarà un altro grande appuntamento, che è quello di una missione dedicata ai poveri. Ecco, a novembre, il 15 novembre del 2026, ricorreranno i 10 anni da quando Papa Francesco ha istituito la Giornata Mondiale dei Poveri. Ecco, la povertà sappiamo è un tema molto caro a Francesco e volevamo che avesse una presenza preponderante in questo centenario. E allora per quell'occasione, la settimana precedente, ci recheremo poi in rappresentanza tutti a Roma per incontrare i poveri, come Francesco li aveva incontrati quando era andato da Monsignor Papa, come lo chiamava lui. E per quell'occasione appunto ci accosteremo a loro, li ascolteremo, sarà un'occasione anche per dare loro ciò che è necessario secondo le nostre possibilità. E da quell'ascolto, da quell'incontro, vorremmo metterci in ascolto anche noi per come poter aiutare fattivamente i poveri delle nostre realtà. E quindi ci sarà una giornata di studio, di ascolto, dopo averli incontrati, per poi redigere una carta da poter consegnare possibilmente anche al governo italiano perché possa aiutarci ad aiutare coloro che hanno bisogno. E concluderemo queste giornate di missione qui alla Basilica di Santa Maria degli Angeli con una grande celebrazione con i poveri e un momento di agape insieme a loro. E poi ecco, l'ultimo appuntamento, come dicevamo, sarà il primo sabato del mese di dicembre con Francesco agli occhi tuoi sul tema di Francesco e il corpo. Quindi gli appuntamenti sono tanti, è possibile viverli in presenza, ecco, sapendo le date e le occasioni. Per avere tutto ecco, in ordine, ecco, vi consigliamo di andare sul sito ufficiale che è centenarifrancescaniassisi.org, dove c'è scritto tutto nel dettaglio, dove è possibile vedere le date, se c'è bisogno di una prenotazione o meno, ma poi ecco, se siete impossibilitati, ecco, sarà possibile anche assistere online attraverso le nostre piattaforme YouTube e Facebook o l'app Francesco con me. Ecco, siete tutti benvenuti, è un anno per tutti, come ci ha indicato anche Papa Leone XIV, e che sia per noi un'occasione non solo di fare memoria, ma di fare nostra la ricchezza che Francesco ci ha lasciato nella povertà di noi stessi, ma nel farci ricchi della presenza di Dio nelle nostre vite. Il Signore vi dia pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241 oppure

Cari figli, che questo tempo sia un tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare la preghiera del Rosario nelle vostre famiglie, secondo le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi presso l'Altissimo, affinché Egli esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Io sono con voi e prego per voi e con voi come mai prima di ora. Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Pace bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati. Perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore. E quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, e ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche nel nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo, perché prima di diventare suora comunque

Ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa in un gruppo di preghiera e lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Ci incontriamo ancora una volta per proseguire nel nostro cammino, una sorta di pellegrinaggio attraverso le pagine della scrittura per cercare figure femminili. Abbiamo già visto che sono tante e sono molto interessanti. Siamo ancora nel libro della Genesi, il primo libro della nostra Bibbia, e ancora siamo nelle storie iniziali con queste persone che circondano i grandi patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe. La volta scorsa abbiamo parlato di Rebecca, la bella moglie di Isacco, bella e dolce, ma anche determinata e forte, come vedremo tra poco. Rebecca ha due figli, due gemelli, Isaù e Giacobbe. Ed è da Giacobbe che parte la storia di cui parliamo oggi, attraverso una progenie ormai abbondante. Giacobbe ha 12 figli, quindi sembra dare una svolta a questa promessa stentata che sembra non poter partire. Abramo muore e ha avuto due figli, ma uno solo è il portatore della promessa, ed è Isacco. Isacco ha due figli, ma ancora una volta è soltanto Giacobbe quello che porta avanti le promesse di Dio. Finalmente Giacobbe ha 12 figli e questi figli sono gli iniziatori di un nuovo popolo, perché sono gli iniziatori delle 12 diverse tribù di Israele. Il nome stesso di Israele nasce da Giacobbe, perché durante un episodio che potremmo dire misterioso, nella notte, quando Giacobbe sta per rientrare in quella che era il territorio in cui i suoi genitori e suo nonno avevano agito, incontra un uomo, ha una lotta misteriosa con lui e quest'uomo gli cambia il nome dicendo: non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele, perché hai lottato con Dio. Ecco quindi che consideriamo questa persona, Giacobbe, del quale la Bibbia ci parla abbastanza lungamente, un nome che entra nella storia e che attraversa tutto il libro sacro, ma una persona che noi vediamo soprattutto a partire dal capitolo 28, nei capitoli seguenti, per le sue peregrinazioni e per la sua vita molto travagliata. Cerchiamo di ambientarci in quello che già abbiamo accennato la volta scorsa. Sono due i figli di Isacco, molto diversi tra di loro. Giacobbe delicato, Giacobbe vicino alla mamma, invece Esaù è piuttosto preferito dal padre perché è cacciatore, è un uomo violento, passionale e direi anche molto superficiale. Durante la loro crescita ecco che i due ragazzi si sentono ostili l'uno dall'altro e accadono degli eventi piuttosto spiacevoli, soprattutto per Esaù, perché l'episodio del piatto di lenticchie è famoso ed è diventato anche proverbiale. Torna Esaù dalla caccia, è stanco, affamato, vede che Giacobbe ha preparato un piatto, si dice una zuppa rossa, noi lo interpretiamo come un piatto di lenticchie, e affamato come è dice: dammi da mangiare. Dico: no, non te lo do, dobbiamo fare un patto. E gli chiede la primogenitura, quindi i diritti di essere il primo figlio. Esaù è il primo a essere uscito dal seno di sua madre. Oggi noi diremmo che quello che nasce per secondo è il più anziano, allora era chi usciva per primo. Ebbene, Esaù dice: ma io non me ne faccio nulla della progenitura, dammi semplice della primogenitura, scusatemi, ma dammi piuttosto il piatto di lenticchie. E così lui si gioca il suo diritto di essere il primo figlio, trascurando il valore anche spirituale di una realtà che era grande, mentre invece lui è un uomo che guarda all'immediatezza, guarda soltanto a quello che lì per lì gli faceva comodo. L'episodio più grave è quello che segue quando Isacco, ormai vecchio e cieco, decide di dare la sua paterna benedizione al primo figlio, quindi a Esaù. Rebecca, che ha sentito del progetto del padre, interviene e
vuole che sia Giacobbe a ricevere questa benedizione. Lo veste con i vestiti di Esaù, gli copre le braccia che lui aveva lisce, glabre, con delle pelli di capretto, immaginate che razza di pelo doveva avere il povero Esaù, in modo che Giacobbe si presenta al padre Isacco fingendo di essere Esaù. E la benedizione viene ricevuta da lui. Guardate, è un imbroglio, eh? Non c'è dubbio. Qualcuno ha cercato di giustificare, ma sì, l'hanno fatto per questo, per quest'altro. Che poi Dio abbia tratto del bene anche da questo peccato che Rebecca e Giacobbe hanno combinato insieme è un altro discorso, ma che questo si tratti di un inganno non c'è dubbio. Era un'azione riprovevole. Comunque sia, di fatto, ecco che Giacobbe, dopo aver preso i diritti di primogenitura, riceve anche la benedizione dal padre, qualche cosa che vuol dire semplicemente che lui è il favorito e il portatore dei progetti di questa famiglia che era guardata con occhio speciale da Dio. Quando Esaù arriva, dopo, gli rimane soltanto una benedizione secondaria, piena di affetto, piena di tristezza, ma ormai gli dice Isacco, quello che è fatto e non c'è modo di cambiare le cose. Ecco quindi che la situazione diventa talmente disagevole che Giacobbe capisce che ormai per lui è ora di cambiare aria. Cambia aria anche perché è successo qualche cosa nel frattempo che ha reso Esaù inviso sia al padre che alla madre. Di che cosa si tratta? Esaù ha preso moglie tra le donne del posto. E questo era qualcosa che non si poteva accettare. Vi ricordate come Abramo ha mandato il suo servo nel paese di origine perché si trovasse una sposa per Isacco. E ora il consiglio del padre Isacco e anche della madre Rebecca è di dire a Giacobbe: vai là nella regione di Caran, là dove c'è Labano, che abbiamo già incontrato, vai là. Trova moglie e intanto approfittane per stare lontana da tuo fratello, perché certamente, con tutti i dispetti che gli hai fatto, avendogli tolto la primogenitura, gli hai tolto la benedizione del padre, certamente Esaù non ha dei sentimenti fraterni verso di te. Un giorno o l'altro cercherà di vendicarsi, quindi è meglio che tu te ne vada. E Giacobbe scappa presso Labano. Labano, fratello di Rebecca. Labano che abbiamo già incontrato e del quale abbiamo già notato questa attenzione particolare alle cose di valore. Potremmo dire un uomo avaro, furbo, ma direi un po' del tipo dell'imbroglione. Ebbene, Giacobbe va, è una persona che si sente triste, si sente abbandonata. Lo vediamo passare la notte in un luogo desolato, con una pietra che gli serve come cuscino. Ebbene, è in quella notte che la sorte di Giacobbe riceve come una benedizione da parte di Dio, perché lui ha un sogno nel quale gli appare una scala dove angeli salgono e scendono dalla porta del cielo. Ecco quindi che Dio gli fa capire di averlo benedetto e di aver fatto in modo che sia lui il portatore delle promesse che erano state fatte ad Abramo, poi confermate a Isacco e ora senz'altro definitivamente offerte a Giacobbe, il quale porterà avanti questo progetto e lo farà proprio attraverso la sua famiglia, arricchita da questi 12 figli, i 12 patriarchi del popolo di Israele.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco quindi che nel suo cammino verso la residenza di Labano, Giacobbe ha avuto questa visione, questo sogno profetico e si sente protetto da Dio. Difatti dedica questo luogo al Signore e poi cammina e giunge fino a Carran, questa località che oggi è nel territorio della Turchia, nella parte più estrema del territorio turco. E arriva là e come sempre il punto di riferimento è quello del pozzo. Vedete, il pozzo era il luogo preciso in cui uno era sicuro di incontrare le persone perché qualcuno lì arriverà e difatti ci sono dei pastori che aspettano di essere tutti insieme perché soltanto quando sono insieme riescono ad aprire la pietra e che evidentemente proteggeva l'acqua del pozzo. E Giacobbe aiuta, per cui i pastori possono abbeverare le loro pecore in anticipo. In quel momento ecco che arriva Rachele, evidentemente ha subito un effetto su Giacobbe, che poi se ne innamorerà. Ma si scopre che Rachele è figlia di Labano, per cui ecco che i due si riconoscono, sono lontani cugini, vanno a casa, incontrano Labano che fa festa a Giacobbe, vuole avere notizie della sorella. Comunque ecco che Giacobbe si ferma e rimane lì a lavorare, è un uomo di tante iniziative e naturalmente Labano vuole sistemare le cose. Ma quello che Giacobbe chiede dopo qualche tempo che è rimasto lì presso suo zio non è tanto di essere pagato con qualcosa. Lui vuole essere pagato con qualcuno, perché nel frattempo ecco che delle due figlie che ha Labano lui si è innamorato della più giovane, Rachele. L'altra figlia, la maggiore, è Lia. E mentre la Bibbia ci dice che Lia aveva gli occhi smorti o ci sposi, ci dice di Rachele che era bella di forme e avvenente di aspetto. Ora, questo fatto degli occhi di Lia è una cosa piuttosto difficile da capire. Confrontando varie traduzioni ho trovato occhi smorti, occhi cisposi, alcuni addirittura hanno tradotto occhi belli. Vatte la pesca cosa vuol dire. Certamente che ne sia, Giacobbe si è innamorato di Rachele e non di Lia. Sapete che quando una signora spiegava al suo nipotino questo fatto degli occhi smorti di Lia, e il nipotino voleva capire cosa vogliono dire questi occhi smorti, e la nonna gli ha fatto: ma più o meno così. Il bello è che da allora poi ogni tanto il nipotino le chiede: dai nonna, fammi vedere gli occhi smorti di Lia, e la nonna paziente fa questo gesto. Vedete che le storie bibliche possono avere vari spunti di interesse. Ora ecco che Labano sa come fare i suoi affari. Rachele, anche lei è contenta di sposare Giacobbe, benissimo, ci si mette d'accordo, tu lavori per me e questo sarà il tuo prezzo per la sposa. 7 anni di lavoro. E il povero Giacobbe accetta. Lavora fedelmente per Labano 7 anni. Finalmente arriva il giorno che hanno desiderato, c'è la festa di matrimonio, e c'è l'inganno crudele di Labano. Perché quando finalmente giunta la sera, nella notte ormai, è ora di andare a riposare nella tenda, ecco che invece di trovare dentro la tenda, al buio, Rachele, la sposa che Giacobbe desiderava, è Lia che viene mandata, per cui Giacobbe nel buio non si accorge, passa la notte nuziale con Lia, se ne accorge soltanto il giorno dopo. È un trucco talmente crudele e meschino che direi ci mette in imbarazzo soltanto a fare riferimento adesso. Naturalmente Giacobbe si lamenta di questo con Labano: cosa mi hai fatto? Io ho lavorato 7 anni per Rachele e tu mi dai Lia.
E la scusa ancora più meschina di Labano è che, ma sai, qui non si usa dare prima la figlia più giovane, ma si dà prima quella che è più vecchia. Naturalmente è una scusa, l'ho detto già, meschina e umiliante, anche per la povera Lia, che certamente non è rimasta così contenta di questo baratto che è stato fatto. Però, sapendo di non essere amata da Giacobbe, accetta la situazione.

è quello che l'escamotage, il modo di risolvere la situazione, è pensato da Labano, che le dice: va bene, guarda, tu hai lavorato 7 anni per una sposa e adesso io tra una settimana, finiamo la settimana di feste per questo matrimonio, poi ti do anche Rachele, però tu mi lavori altri 7 anni per pagare l'altra sposa. E ancora una volta, Giacobbe accetta. Però vedete, parte questa famiglia con due mogli che non sono nella stessa situazione, perché Rachele è la sposa amata e desiderata, Lia non lo è. E Lia lo sa. Però ecco che nello svolgersi della storia accade qualche cosa che noi capiamo bene, toccare profondamente la sensibilità delle donne coinvolte. Perché mentre Rachele è sterile e non ha figli, Lia produce un figlio dopo l'altro a Giacobbe e sente che questa è l'occasione per lei di poter conquistare il marito. 7 figli. 7 figli da in tempi diversi, e guardate, i nomi che vengono attribuiti a questi figli rivelano proprio questo desiderio di Lia di conquistare il marito, di essere finalmente amata. Nasce Ruben. E Lia dice: lo chiamo così perché il Signore ha guardato la mia afflizione. I nomi hanno delle radici, per cui ogni nome ha un suo significato che viene interpretato come vi sto dicendo. Poi nasce Simeone, e per Simeone Lia dice: il Signore ha udito che io ero trascurata. Nasce Levi, e questo nome indica il desiderio di Lia. Mio marito si affezionerà. Nasce Giuda, loderò il Signore. Nasce Issacar, Dio mi ha dato il mio salario. Nasce Zabulon, Dio mi ha fatto un bel regalo. Sentite come ognuna di queste parole, ognuno di questi termini ci fa capire il grande desiderio di Lia, che si rende conto, sa che è l'altra la preferita da suo marito. Lei non dovrebbe essere lì, però questa ricchezza di figli dovrebbe conquistarle una posizione nel cuore di Giacobbe, il che non pare che sia mai successo. Anche se Giacobbe rispetta Lia, la tiene, apprezza i figli che riceve, ma non sembra mai aver manifestato un vero affetto. È quasi una costrizione, quasi una necessità. Qualche cosa che lui comunque avrebbe dovuto fare, che avrebbe dovuto, diciamo anche la parola, sopportare. Un ultimo particolare: nella vita di Lia c'è anche una figlia, e la Bibbia ci dice che è nata una figlia. Guardate, lo vediamo direttamente nel capitolo 30, al versetto 21. Lo leggiamo perché c'è qualche cosa di un po' sconvolgente. Allora Lia concepì e partorì ancora un sesto figlio a Giacobbe. Lia disse: Dio mi ha fatto un bel regalo. Questa volta mio marito mi preferirà perché gli ho partorito 6 figli. E lo chiamò Zabulon. In seguito partorì una figlia e la chiamò Dina. Sentite la differenza? Nasce un figlio, gli si dà un nome che ha un significato particolare. Lia esprime la sua gioia e il suo desiderio. Nasce un altro figlio ancora. Nasce una figlia. Non c'è nessun commento, quasi a dire: vabbè, m'è andata male, ma prendiamoci anche questo. Ecco, è una differenza che pesa abbastanza. Il nome di Dina non ha nessun significato, è un nome detto semplicemente per una ragazza, della quale però la prossima volta dovremo parlare, anche perché la storia molto triste che la riferisce merita di essere studiata. Però vedete, ecco, sono questi aspetti in cui la discendenza che serve è quella maschile. Le donne ci sono, sono utili, ma potremmo dire in qualche modo non fanno storia. Però

Ma grazie a Dio noi abbiamo la possibilità, leggendo con attenzione queste pagine, di vedere che anche le donne fanno storia e fanno delle storie anche molto belle.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Sempre sia lodato. Io sono padre Nicola, sono croato, sono un membro della comunità missionaria, dei missionari monfortani. Sto vivendo attualmente in Polonia, a Częstochowa, dove abbiamo aperto una nuova comunità, prima comunità nella Polonia.
0: Ecco, com'è monfortano? Lei vive la spiritualità di San Luigi Maria Grignon de Montfort, il cui motto è A Gesù per Maria. Quanto è vicina oggi ai giovani questa consacrazione a Gesù per le mani di Maria e vede proprio in questa spiritualità la chiave del fenomeno di Medjugorje?
1: Sì, una volta diceva la veggente Maria, quando è stata chiesta nel Radio Maria da padre Livio, la spiritualità di Medjugorje è vicino a quale spiritualità? E lei ha risposto: alla spiritualità di San Giovanni Paolo II. Noi bene sappiamo che la spiritualità di San Giovanni Paolo II è la spiritualità di San Luigi Grignon Maria de Montfort, un sacerdote, un santo dalla Francia, che ha scritto questo famoso libro, il Trattato della Vera Devozione a Santissima Vergine, e che ha avuto, dopo aver scritto, un molto grande successo nella Chiesa Cattolica, soprattutto nei primi anni dopo aver scoperto, perché sappiamo che durante la Rivoluzione francese è stato nascosto questo tesoro, e poi l'hanno trovato, e poi ultimamente con la figura di San Giovanni Paolo II, come sappiamo, secondo le sue parole, che ha avuto un grande influsso nella sua vita sacerdotale cristiana, è come il vescovo e come il papa. Quindi si tratta di consacrarsi a Gesù Cristo per le mani di Maria. Questo vuol dire donare tutto quello che abbiamo a Gesù Cristo per le mani di Maria, ossia, in altre parole, vuol dire, San Luigi di Montfort usa una parola, la schiavitù dell'amore di Maria a Gesù per le mani di Maria. Questo vuol dire che bisogna dare tutto, tutti i nostri progetti, tutti i nostri desideri, il nostro passato, futuro, tutte le grazie che abbiamo, la nostra vita, l'anima, corpo, tutto nelle mani di Maria, e permettere a Maria che ci guida nella vita della preghiera, nella vita del nostro quotidiano. Quindi vuol dire con piena consapevolezza decidersi un'altra volta, leggendo il trattato, questo libretto donato da Dio per questi tempi che stiamo vivendo, e dopo la consacrazione di 33 giorni, con la piena consapevolezza, donarsi totalmente, secondo l'insegnamento di San Luigi di Montfort, a Gesù Cristo, che è una sapienza eterna incarnata, e permettere che che Madre di Dio ci guida e prende per la mano e porta verso Gesù, verso l'eternità.
0: Ecco, padre Nicola, siamo al terzo giorno del Mladi Fest qua a Medjugorje. Vediamo fiumi di giovani che nel mezzo dell'estate, invece di andare in spiaggia, vengono qui a cercare Dio. Come vive lei

0: in quanto sacerdote religioso questa testimonianza? E qual è secondo lei il significato più profondo di questo festival per il mondo di oggi?
1: Ah, questa è una cosa incredibile, mi piace stare con i giovani quando stare per vedere come loro ragionano. No, la gioventù, il giovane di oggi ha una difficoltà, perché come sappiamo giovani hanno un cuore puro, hanno un cuore aperto nel cercare la verità. E questo io vedo, no? Questi giovani che sono venuti qui stare sotto il sole di 40 gradi vuol dire che nonostante le difficoltà e la ricerca della verità e il senso della vita, no, hanno nella sua coscienza, dentro del suo cuore hanno risposto a questa chiamata della voce nascosta di Dio, la voce di Maria. Quindi credo profondamente che sono chiamati di Maria, Madre di Dio li ha chiamati, e loro hanno risposto, cercando la risposta, quello che vogliono, devono fare, o cercano questo l'amore di Dio che possono trovare qui. Se vengono la prima volta, probabilmente l'hanno sentito parlare di Medjugorje, hanno sentito parlare di Festival dei Giovani. Se vengono seconda oppure terza volta, vuol dire che hanno già fatto una profonda esperienza di presenza di Dio in Maria qui, proprio in questo luogo, perché la Madre di Dio, la Regina della Pace, fa sperimentare questa pace che lei, la Madonna, porta nel suo cuore, come sappiamo, questa pace del suo figlio Gesù Cristo.
0: Ecco, vorrei toccare anche lo slogan teologico Ad Fontem. Può spiegare ai nostri telespettatori il suo significato?
1: Ad Fontem, questo vuol dire in latino alla sorgente, quindi vuol dire che, no, teologicamente vuol dire che la teologia, questa è una cosa semplice, no? Questa teologia vuol dire parlare di Dio, no? Noi spesso, non avendo questa consapevolezza, siamo teologi, no? Ogni volta quando preghiamo, ogni volta quando cerchiamo la verità, ogni volta quando vogliamo scoprire Dio nella nostra vita, noi siamo veri teologi. Quindi questo non è una scienza, però non è astratta, non è lontano da noi, è profondo nel nostro cuore, perché siamo creati da un creatore e noi siamo le creature di questo creatore che è amore, che vuol dire che dentro ogni uomo, dentro il suo cuore, ha questo bisogno di cercare il senso profondo della vita. Vuol dire cerca anche, come diceva una volta fra Slavko Barbaric, anche le persone quando peccano, quando sono nei peccati, loro cercano Dio, non sapendo, certo, perché cercano la felicità. Ogni uomo, come dice San Tommaso di Aquino, questo cercare della felicità, questo è il senso profondo, filosofico, che l'anima di ogni uomo è immortale, perché l'uomo cerca la felicità. Quindi la teologia ad fontem, teologicamente questo vuol dire che bisogna tornare alla sorgente. Noi sappiamo che il nostro sorgente questo è Gesù Cristo. Quindi come diceva tante volte Gesù nei Vangeli, che lui è questa sorgente da dove viene l'acqua viva. La Madre di Dio Maria, nelle nozze di Cana di Galilea, diceva che bisogna ascoltare in tutto Gesù Cristo, no? Che bisogna tutto quello che ci dice, bisogna fare, no? E vuol dire la Chiesa, Medjugorje, ci propongono che bisogna lasciare tutto quello che non ci porta a questa sorgente. Diceva un Francesco

0: tutto quello che non ci porta all'eternità è una vanità. Quindi credo che il messaggio di oggi, il messaggio di questo quest'anno, di questo festival, bisogna tornare al sorgente. Credo che il senso di questo titolo è fare consapevolezza che il giovane deve togliere dalla sua vita tutto quello che il mondo propone, tutto quello che non ci porta all'eternità, non ci porta a Gesù Cristo, che è la vera sorgente della vita eterna. Quindi preghiamo che la grazia dello Spirito Santo scenda su ogni giovane e che possano ritornare alla loro casa per portare questa vera sorgente che è Gesù Cristo.
1: Si può dire anche come un consiglio ai giovani di non bere dalle pozzanghere e andare direttamente dalla sorgente vera.
0: Sì, così è vero.
1: Viviamo in questa epoca ricca di sfide, ansia e incertezze per i giovani. Dalla sua prospettiva

Dio che è il Figlio, Dio che è lo Spirito Santo, vogliono e desiderano la salvezza di ogni uomo. Quindi Dio quello che ama di più, a questo è la sua madre, Gesù Cristo che è la vera sorgente, ama la sua madre, e Dio sa che Maria è la vera creatura, vero uomo, vera donna, che ha avuto una profonda esperienza dell'eternità, della vita eterna di Dio, durante la sua vita terrena, soprattutto dopo la sua morte, e quindi lei conosce profondamente il mistero di Dio, conosce questa sorgente, lei è tutto il tempo, dal momento quando è stata creata, è stata unita con questa sorgente, con Gesù Cristo, soprattutto oggi, adesso, e lei prova, perché la vera discepola ha il permesso di Dio di fare, come diceva qui a Medjugorje all'inizio delle rivelazioni, quando lei è venuta, ha detto una volta che Dio mi ha permesso di scegliere il posto dove venire. Io ho scelto qui venire a Medjugorje, quindi ha una grande potenza nelle sue mani. Dio l'ha scelta, ha dato i

0: come parlare, come fare il nostro quotidiano. Lei ci insegna, se permettiamo, se facciamo questo atto,
1: se diciamo il nostro sì.
0: Sì, proprio così.
1: Ecco, per concludere, cosa vorrebbe dire ai quei giovani, ma anche a tutti gli altri che ci seguono dalle case attraverso i piccoli schermi e non possono essere qui fisicamente a Međugorje, come possono portare i frutti e le grazie di questo Mladifest nel loro casa?
0: Quello che tu dicevi, no? Adesso hai detto dire del sì, no? Ognuno di noi è stato creato nella libertà, ogni uomo, e tu caro giovane, hai un grande dono, questo è la libero arbitrio, la volontà libera. Se tu dici al Signore, alla Madre di Dio, sì, io sono sicuro che questo sì producerà nella tua vita e nella vita della tutta la tua famiglia e nei cuori di tante persone che conosci, che conoscerai, i frutti profondi, perché no, il Međugorje, come sappiamo, è un luogo dove si vedono i frutti, quindi tu che

0: questa condivisione nostra, basta che tu apri il suo cuore, questo vuol dire al tutto sì al Signore, non 99%, devi scegliere la strada, due strade sono soltanto, è una strada che ci porta a Dio, che è l'amore, è una esperienza bellissima dell'amore, altra strada ci porta purtroppo al peccato. Dovunque c'è Dio non c'è peccato, quindi tu devi scegliere su quale strada vuoi camminare. Quindi se apri il tuo cuore ti posso dire che avrai tanti frutti della vita eterna e della felicità di Gesù Cristo ancora giù qui sulla terra, qui in questo momento della tua vita. Quindi bisogna aprire il cuore e giocare come Dio vuole, non secondo la nostra teologia, secondo i nostri pensieri, secondo la mia mentalità, secondo quello che io voglio, quello che io penso. Questo bisogna mettere sotto la croce di Gesù e dire al Signore quello che tu vuoi, perché la Madre di Dio Maria ci insegna di fare queste scelte, profonde scelte, di camminare sulla una unica via, ma questa è la via che ci propone Gesù Cristo.
1: Possiamo chiedere una benedizione per i nostri telespettatori?
0: Ecco, potete mettersi inserirsi nello spirito di preghiera, aprire i vostri cuori e attraverso questa benedizione chiedere tutte le grazie che adesso avete bisogno. La più grande grazia è quella di conoscere Gesù Cristo, perché questa è la felicità. E per l'intercessione di Maria Santissima, la Regina della Pace, che vi benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ecco che nella storia di questa famiglia di Giacobbe con le sue due mogli si inserisce l'elemento della sterilità. Mentre da una parte vediamo Lia, la sposa non amata, quella che soffriva, sapendo benissimo di non essere quella che Giacobbe aveva scelto, ma sapeva di essere stata inviata a lui con un inganno. Ecco, Lia è fertile, fa figli e ad ogni figlio che nasce spera che il marito l'ami, la preferisca alla sorella. E invece Rachele, la bella, la preferita, quella che veramente Giacobbe ha voluto amare sempre, lei non riesce a dare figli, sente il peso della sterilità. L'abbiamo già visto con Sara. E lo vedremo in tante altre volte, perché la sterilità per le donne ebree, ma per le donne in tutto il mondo, è come uno stigma, qualche cosa che le fa sentire inutili. E soprattutto là dove mancava una visione chiara della eternità dell'anima, quindi della continuazione della vita al di là della morte, sembrava che la donna sterile fosse un ramo secco, che non avrebbe avuto nessuno che continuava il suo nome. Ecco quindi che Rachele sente il peso di questa sua situazione e nel capitolo 30, proprio al primo versetto, leggiamo Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe, dammi dei figli, se no io muoio. Giacobbe si irritò contro Rachele e disse, tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo. È triste il fatto di dire io muoio, ecco, al di là di quella che è la morte sociale, io muoio perché ci rimango talmente male, ma giustamente Giacobbe dice, ma cosa c'entro io? In fondo sappiamo che la sterilità può essere responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge. Ma in questo caso Giacobbe avrebbe potuto dire io i figli li faccio perché Lia me li dà. Sei tu quella che, a cui Dio ha chiuso il grembo. Ecco, è una situazione di tristezza che Rachele soffre. E allora ecco che lei rispose, forse ricordava la storia di suo nonno, Abramo, al quale Sara aveva dato come concubina la schiava Agar. E lei dice, guarda, c'è qui la mia serva, Bila, unisciti a lei. I figli che lei partorirà saranno come figli miei, li partorirà sulle mie ginocchia, quindi una specie di maternità vicaria. E difatti Giacobbe accetta la proposta. E nascono due figli da Bila e sono chiamati Dan e Neftali e vengono considerati alla stessa stregua degli altri figli di Lia, la quale Lia, avendo lei stessa sperimentato ormai direi, il termine della sua fecondità, che poi più tardi riprenderà, però per qualche tempo non riusciva ad avere altri figli. Ecco, allora anche lei prende l'iniziativa, ti do una schiava anche io. Zilpa, la schiava che ti do, e nascono Gad e Aser. Ecco quindi che la famiglia di Giacobbe comincia a diventare grande, importante. Finalmente, ecco che siamo ancora qui nel capitolo 20, versetto 22. Spero che ormai siete abili nel controllare i testi e sapete bene cosa vuol dire il capitolo e cosa sono i versetti, vero? Allora, al versetto 22, ecco che finalmente c'è una maternità anche per Rachele. Dio si ricordò anche di Rachele. Tutto quello che accade viene attribuito a Dio, in bene e in male. Questo modo di interpretare la storia e gli avvenimenti cambierà poi, comunque. Dio si ricordò anche di Rachele.
Dio la esaudì e la rese feconda. Ella concepì e partorì un figlio e disse: Dio ha tolto il mio disonore. E lo chiamò Giuseppe, dicendo: il Signore mi aggiunga un altro figlio. Ecco, il primo desiderio che ha, che me ne nasca anche un altro. E difatti Rachele avrà un altro figlio e sarà quello che in qualche modo la ucciderà al momento del parto. Però ora ecco, è grande la gioia di Giacobbe che ha un figlio anche dalla sua sposa prediletta, e Giuseppe per tante ragioni sarà il favorito da Giacobbe, il quale lo vedrà con un occhio di particolare benevolenza e anche uno dei patriarchi delle tribù di Israele che avrà la storia più interessante e più lunga, il personaggio che viene lavorato più a lungo dal narratore, e avremo occasione di tornare anche su di lui perché anche lui è implicato in qualche modo con storie, detto così sembra un po' banale, la storia di donne, ma una bella figura soprattutto perché con tante storie tristi che vedremo una dopo l'altra, finalmente in Giuseppe troveremo una persona corretta, una persona onesta, una persona pura, qualcuno che ci fa finalmente sentire un'atmosfera migliore di quella che purtroppo dilaga in certi capitoli del libro della Genesi. Ecco allora che la narrazione, una volta terminata la storia dei tanti figli che nascono a Giacobbe, si ferma piuttosto su quelli che sono i rapporti tra Giacobbe e Labano. Labano era una persona interessata, una persona avara. Abbiamo notato fin dal primo incontro come fosse rimasto impressionato dai braccialetti d'oro che Rebecca aveva portato in casa. Adesso lo vediamo interessato a mantenere con sé questo nipote così bravo e così pieno di iniziative che l'ha fatto arricchire e non vuole assolutamente che se ne vada, e vuole che se ne va, ma se ne vada senza niente. E quindi c'è un dibattito continuo, una dialettica continua, dei litigi anche tra di loro, perché Giacobbe vuole portare via le sue mogli e i suoi figli, ma vuole anche i beni che ha guadagnato in grande abbondanza per suo zio. E il bello è che anche le mogli, quindi le due figlie, Lia e Rachele, sono d'accordo con lui, sono anche loro disturbate dal modo di fare del loro padre, che vedono benissimo, sta cercando di ingannare in continuazione Giacobbe, portare via quello che è suo, lasciarle senza niente. E quando Giacobbe decide di partire e parte, le donne sono con lui e dice: noi con quest'uomo non abbiamo più nulla a che fare, preferiamo andarcene. Ed ecco che partono in segreto, Labano è lontano perché sta curando i suoi greci, ma loro se ne vanno e ormai per loro la terra di Carran non significherà più nulla, il loro destino è verso quella che un giorno si chiamerà terra di Israele.

vedi che la grande famiglia di Giacobbe, lui, il padre, le sue due mogli, le due concubine, serve delle mogli rispettive e gli 11 figli, con tanti greggi, con servi, eccetera, partono dalla regione di Carran per tornare verso quella terra che era stata promessa ad Abramo, la promessa era stata rinnovata ad Isacco, tornano verso quella terra al di là del Giordano, quindi una terra che era stata loro.

di una grande famiglia, è ricco, sta bene. Le notizie che Giacobbe ha sono molto poche, però di fatto ecco, lui sa di incontrare un fratello che ha lasciato molto irritato con lui, ecco, un fratello al quale ha rubato la primogenitura, al quale ha rubato la benedizione del padre con un inganno molto evidente, non sa che cosa troverà, ha paura. Ed ecco quindi che procede con tutta la sua gente, tutte le sue cose, ma con molta prudenza. Attraversa il fiume e mentre è lì ad attendere l'incontro con il fratello, accade quell'episodio a cui alludevo già all'inizio della nostra conversazione. Un uomo lotta contro di lui, è qualcosa che, direi, rimane misterioso. L'episodio è lì e un uomo lotta, lottano la notte intera, ma questo uomo misterioso non riesce a vincere. Però poi fa capire perché lo tocca nell'anca e gli disloca l'anca, per cui Giacobbe viene vinto semplicemente con il tocco di un dito. E da allora in poi zoppicherà perché era stato colpito nel nervo sciatico. Giacobbe capisce di aver avuto il contatto con qualcuno di superiore a lui, chiede chi è, dimmi il tuo nome, no, il nome non si dice, perché me lo chiedi? Però poi questo essere misterioso cambia il nome di Giacobbe, ti chiamerai Israele perché hai lottato contro Dio e gli uomini e hai vissuto e hai vinto. Ecco che questo nome viene dato a Giacobbe. E questo episodio rimane misterioso, lui lo interpreta come un incontro con Dio. Ho incontrato Dio, sono ancora vivo. Deve essere stato un gesto di provvidenza alla vicinanza di Dio che mi accompagna. Rinfrancato da questa esperienza, lui affronta il fratello, anche se, devo dire, c'è qualche cosa di poco bello. Ancora una volta la personalità di Giacobbe ha avuto a che fare con Labano, ma anche lui come capacità di imbrogliare o di essere meschino non era niente da meno. Manda avanti i suoi greggi, manda avanti gli animali, eccetera, e i servi che accompagnano le sue greggi hanno l'incarico di dire, quando incontreranno Esaù, ah, questi sono regali di Giacobbe per Esaù. Poi, dopo dei doni, arriva lui stesso, ma arriva mandando avanti i figli Elia, prima fila, seconda fila Rachele con Giuseppe e poi Giacobbe. Ecco, diciamo, vediamo la meschinità, quasi a immaginare se ci può essere della violenza, ci può essere una vendetta, colpisca prima quelli che mi sono meno cari, poi le persone più care. Di fatto la storia si svolge in maniera molto diversa. Esaù è un primitivo nel suo modo di, è anche primario nel suo modo di reagire. Ha dimenticato tutto quello che è accaduto, ha perdonato, abbraccia il fratello, gli vuole, non accetta i doni perché non c'ha bisogno. Vorrebbe accompagnare Giacobbe, il quale continua a non fidarsi di Esaù, per cui alla fine riesce a dire no, te. Bada andare per conto tuo, io devo camminare piano perché ho le pecore che hanno partorito da poco, ho i figli miei, sono piccoli ancora, eccetera. Tante storie per semplicemente mantenere separati i due figli. Quello che sappiamo è che si ritroveranno insieme quando Isacco morirà e ambedue seppelliranno il padre. Ma la loro storia di fratelli non è stata una storia felice, non è un esempio di amore fraterno, comunque sia, ecco che ognuno prende la sua strada, saranno capi di popoli diversi, Giacobbe va per conto suo. Ed ecco che in questo cammino accade il secondo parto di Rachele, ha un parto difficile, soffre e sente che la forza le sta venendo meno. La donna che la aiuta nel parto,
le

Dice, fatti coraggio, è un maschio anche questo, quasi a dire, ecco, è un parto utile. Abbiamo già detto nel caso della nascita di Dina, le figlie venivano accettate, ma come qualcosa, qualcuno di meno importante, di meno confortante. Ecco, è un figlio, ma Rachele che si sente venir meno, dice, gli darò come nome Ben Oni, che è figlio del mio dolore. Nasce il figlio, Rachele muore. Però Giacobbe, anche se soffre perché ha perso la moglie amata, non vuole che questo bambino porti un nome che sarebbe per lui quasi una continua maledizione. E vuole invece che abbia un nome beneaugurante, perché lui è contento che ci sia questo bambino. E lo chiama figlio della mia destra. Quindi Beniamino, la mano destra è la mano della benedizione. E Beniamino è quel nome che noi tutti conosciamo perché, oltre a essere un nome di persona, è diventato sintomatico, proverbiale, perché si dice di qualcuno che è il beniamino di casa, il beniamino della famiglia, il beniamino di questo luogo, proprio per indicare la persona più ben voluta. Rachele è morta, la sua tomba è vicino a Betlemme, è un luogo di pellegrinaggio che ora purtroppo non si può visitare perché è rinchiuso da quel brutto muro di sicurezza che lo Stato di Israele sta costruendo attorno ai luoghi in cui vivono i palestinesi. Lia, che cosa possiamo dire di Lia? Mentre sappiamo della morte di Rachele, non ci viene detto nulla della morte di Lia. Però in qualche modo Lia ha una rivalsa rispetto alla sorella e rispetto anche allo stesso Giacobbe, che non l'ha mai amata veramente. Perché vedete, quella successione di promesse che Dio ha fatto ad Abramo, Isacco e Giacobbe, ora passa ai 12 patriarchi, quindi a tutti i 12 figli di Giacobbe, ma si ferma soprattutto su di uno, quello che sarà il portatore delle promesse e quello che sarà all'origine della nascita del Messia. Avete visto che ho fatto il gesto di girare le pagine e siamo andati nel Nuovo Testamento, nella prima pagina del Nuovo Testamento. La genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, come ce la riporta il Vangelo di Matteo, ci dice che Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Ecco quindi che Giuda viene ricordato e poi Giuda generò Fares e Zara. Quindi nella genealogia del Messia c'è Giuda, figlio di Lia, la sposa non amata, però la famiglia di Davide, il re, nasce da Giuda e il figlio di Dio, Gesù, si incarna nel seno di Maria ed è figlio di Giuseppe, che è della famiglia di Davide e quindi discende da Giuda. Ecco che in qualche modo viene vendicata la maternità di Lia, la quale entra nella storia di salvezza del mondo intero.

0: Amici di Maria Vision, siamo di nuovo qui questa sera a parlarvi di Maria Valtorta. Io sono, come già vi sapete, sono Don Ernesto Zucchini, il presidente della Fondazione Maria Valtorta e insieme.
1: E io sono Francesco Penati, sono uno dei consiglieri della stessa Fondazione Maria Valtorta.
0: E entriamo subito in merito a quello che ci interessa, cioè Maria Valtorta. Questa prima parte riprendiamo la storia di Maria Valtorta, con tutti il numero di avvenimenti sono veramente tanti, anche se sono piccoli piccoli. Perché? Perché nel 1920 Maria Valtorta succede una situazione piuttosto molto spiacevole. Sua mamma aveva una sarta e andando per la strada vicino al luogo lì a Firenze dove abitava a quel tempo, il figlio della sarta colpirà in maniera proditoria e violenta con una sbarra di ferro, doveva essere una spalliera di un letto in ferro, colpisce alla schiena, al basso schiena, Maria Valtorta. Il dolore sarà immenso, si dovrà sedere e le conseguenze saranno lì per lì drammatiche e alla lunga ancora peggio, perché per cercare di curarsi andrà dai suoi cugini a Reggio Calabria e ci resterà 2 anni, poi tornerà, ma oramai camminare per lei sarà sempre più difficile. E a fronte anche di qualcosa che accadrà, cioè l'offerta di se stessa, quando arriverà al 1934, Maria Valtorta non riuscirà più a camminare, dovrà restare a letto e da quel momento, dal venerdì santo del 1934, sarà sempre nel suo letto. E guardate bene, sarà il suo ritiro, il suo monastero, quel letto. Così, un po' scherzando, dirà a Madre Teresa Maria, che sarà poi in seguito la sua confidente spirituale. Sì, diceva, io faccio una vita molto ritirata, è della dimensione del mio letto, da cui non scendeva mai, mai. Dice, beh, ma e come faceva per l'igiene? È tutto a letto, tutto a letto. E con l'aiuto, fondamentalmente, di Marta Diciotti. Bene.
1: Questo incidente si può considerare un po' l'inizio dei suoi mali? Derivano
0: Dunque sì,
1: poi
0: certo,
1: successivamente i suoi mali?
0: i suoi mali derivano fondamentalmente da quello, perché una volta bloccata a letto gliene arriveranno di tutti i colori, si ricordano 7 gravi malattie, adesso non è il momento di parlarne, ma comunque 7 gravi malattie. Con questa però, con questa questo colpo, da cui non si riprenderà più, dopo essersi messa a letto, non

0: potrà che fermarsi in attesa della morte. E lei scrive nella sua autobiografia che nel 1942 i medici che gli avevano dato riposo assoluto, eccetera, eccetera, massimo un paio d'anni di vita e poi la sua storia su questo mondo, in questo mondo sarebbe finita. Così i medici. Ma nel 1942 avviene il primo fatto importante per Maria Valtorta, e cioè entra in casa Valtorta padre Romualdo Migliorini, che è un servita superiore dei serviti di Viareggio, e entra e immediatamente nasce un feeling tra questo sacerdote e Maria Valtorta. E Maria Valtorta, che non aveva mai avuto un direttore spirituale, adesso ne ha uno con cui può confrontarsi. E ascoltato un po' la storia sua, cioè la storia di Maria Valtorta, padre Migliorini gli chiede, per avere una conoscenza più profonda di lei, dice: mi scriva la sua vita, me la descriva. Beh, l'avesse detto una persona, uno di noi, e dice: vabbè, d'accordo, in un paio di paginette te la risolvo. E gli scrivo cosa è accaduto. Ma era Maria Valtorta. Maria Valtorta che, vi ricordo, quando le altre sue amiche facevano un tema, e ne faceva otto, e diverso uno dall'altro, a questo punto Maria Valtorta scrive il suo primo, no, il suo secondo libro, perché in realtà lei aveva già cominciato a scrivere un libro, titolo Un cuore di donna, ma poi lo butterà via, lo brucerà e oggi non esiste più questo testo. Però resta l'inizio, o meglio, l'inizio della sua scrizione. Siamo fine 1942, inizio 1943. Qualcosa di. E lei si mette a scrivere, con quella lena che poi vedremo con i suoi capolavori. Scrive qualcosa come circa 500 pagine quando vengono stampate e descrive e commenta la sua vita, i suoi rapporti con suo padre, con sua madre, a scuola, con l'ambiente di Azione Cattolica. E così veniamo a sapere la sua vita. Ma non la sua vita come piaceva a lei, ma come la racconta il suo direttore spirituale. Insomma, pensate voi, se un conto è raccontare una cosa a una persona qualunque, un conto è raccontare al proprio direttore spirituale, perché vuol dire che devi dire la verità, non solo, ma devi essere anche precisa.
1: Ecco, puoi spiegare ai nostri telespettatori la funzione del direttore spirituale e perché un'anima sceglie il direttore spirituale?
0: Dunque, il direttore spirituale, per un'anima così, con dei doni così straordinari come Maria Valtorta, è sempre stata una cosa indispensabile. Perché? Perché, sapete, nella vita di tutti i giorni, fin tanto che abbiamo a che fare con i 10 comandamenti e anche lì magari con qualcuno solo, vabbè, puoi anche avere una verifica ogni tanto, ma se cominciano le locuzioni, le visioni, e loro devi cominciare a capire cosa viene dal cielo e cosa non viene dal cielo. E allora nasce l'importanza del direttore spirituale, il quale non è però il padrone della persona, ma è semplicemente un altro testimone dello Spirito Santo che agisce in quella persona. Perché non dobbiamo mai dimenticarci che nel battesimo noi riceviamo lo Spirito Santo, che parla in noi, parla anche in Maria Valtorta. Allora, a questo punto il direttore spirituale, padre Migliorini, ha un compito fondamentale: capire che cosa viene da lei, Maria Valtorta, che cosa viene dal suo ambiente, che cosa viene dallo Spirito Santo.
1: Quindi per Maria Valtorta in questo momento padre Migliorini rappresenta una figura per
0: È
1: lei molto
0: importantissimo.
1: importante.
0: Tra l'altro è il primo, e di fatto lo sapremo, l'unico direttore spirituale. E anche qui è importante. Noi sappiamo che, salvo doni particolarissimi, il direttore spirituale sarebbe indispensabile per ogni vita cristiana.

0: Il discorso qui si farebbe molto lungo, lasciamolo così, non come padrone però, e neanche come persona senza valore, e neanche come quello che ti aiuta a comperare questo o quella cosa, o ti evita questo o quella cosa, ma colui che ti porta sempre di più sulla strada di Dio. Perché la strada di Dio, mai dimenticarsi, è un crinale. Il crinale è sottile e molto spesso ha delle svolte improvvise. E allora, primo, abbiamo lo Spirito Santo che parla a noi, ma potremmo sbagliare. E allora la Bibbia dice che la verità è sulla bocca di due o tre testimoni. San Paolo lo ripete più di una volta, ad esempio. Bene, e l'altro testimone chi è? È il direttore spirituale. Mi capite l'importanza? Tra l'altro, per Santa Teresa, la grande Santa Teresa d'Avila, l'importanza del direttore spirituale era tale per cui era meglio che fosse molto colto, comunque buono, ma molto colto, che non santo, perché dice: no, il santo magari si dimentica quello che devo essere io. Colto invece vuol dire che sa distinguere, deve saper distinguere.
1: Torneremo su questo
0: Ci
1: argomento della
0: torneremo.
1: guida spirituale.
0: L'importante è adesso sapere come nel 42, ma tra il 42 e l'inizio del 43, Mario Valtorta in un circa 2 mesi scrive questo malloppo enorme e lo scrive di getto. Anche qui è importante per capire il valore e l'attenzione con cui Mario Valtorta scrive ora e scriverà. In poco più di 2 mesi scrive la sua vita in maniera molto intima, come lei vedeva, giudicava, si interessava e dava i suoi giudizi di valore su questo o quella cosa, il suo rapporto all'interno dell'azione cattolica di cui è stata membro, eccetera. Ma Mario Valtorta dunque racconta la sua vita al direttore spirituale. Oggi noi abbiamo la vita di l'autobiografia, è il libro edito dal Centro Editoriale Valtortiano che ci racconta quel pezzo enorme di vita di Mario Valtorta. Certo, possiamo dire era veramente lei, era veramente se stessa. E allora abbiamo proprio dall'inizio, appena prima che inizino tutti i suoi più grandi carismi, la lucidità di questa donna, l'assoluta presenza a sé di questa donna, la capacità di discernere di questa donna, di Maria Valtorta, che lascerà nella storia, secondo me, certo della letteratura italiana e poi della Chiesa anche di tante anime, un'impronta fondamentale.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, ora parliamo di ciò che Maria Valtorta ha scritto. Noi sappiamo che oggi sono pubblicati, l'opera intera è quasi completamente pubblicata, manca ancora dei frammenti. Però certamente l'opera centrale, l'Evangelo, come mi è stato rivelato, così si chiama oggi, e si chiamava prima il poema dell'uomo Dio, oggi l'abbiamo in maniera integrale e totalmente pubblicato, sempre dal centro editoriale Valtortiano, che ha ereditato

0: tutto quanto Maria Valtorta ha scritto e comunque tutta la proprietà di Maria Valtorta. Ma allora dobbiamo domandarci qual è lo specifico dell'Evangelo come mi è stato rivelato. Ora, è molto semplice, sapete, a dover raccontare questo, ma bisogna intendersi. Perché praticamente è la prima volta che è capitata, descritta in questo modo, in 2000 anni di storia. Sì, abbiamo avuto altre persone che hanno descritto questo o quella cosa, ma non, mai hanno fatto una descrizione così dettagliata e così anche, il termine, impersonale, fredda. Maria Valtorta è coinvolta sempre, ma cerca di essere impersonale, cioè descrivere l'oggettività di quello che vede. Allora dobbiamo domandarci che cosa vede Maria Valtorta, qual è la sua tecnica, o meglio, che cosa gli capita, perché lei non decide mica niente, così avviene. Cioè a un certo punto lei si ritrova in una situazione, attenti bene, in una situazione. Come se, ecco, qui ci fosse qualcuno, terza persona, che comincia a vedere noi che stiamo facendo quello che stiamo facendo. E penna stilografica alla mano, Maria Valtorta
1: Mi
0: scrive quello che
1: fermo
0: vede.
1: un attimo perché questo è un dato invece sorprendente. Cioè, Maria Valtorta era presente alla scena del
0: Allora.
1: periodo storico antecedente al 70?
0: Esatto.
1: Del periodo della vita del nostro Signore Gesù?
0: Allora, passa la
1: Questo è
0: volta.
1: da soffermarci.
0: Sì, però bisogna intenderci molto bene. Che cosa succedeva a Maria Valtorta? Maria Valtorta era nel suo letto, semplicemente così. Ma arrivava una visione, tutta particolare. Lei vedeva, osservava, ascoltava, vedeva le azioni che avvenivano attorno a sé e in più percepiva i profumi e il calore delle varie situazioni.
1: Quindi era nell'azione.
0: Era nell'azione,
1: Bello.
0: non era spettatrice di un film. Io non so, a me è capitato una volta, tanti anni fa però, mi sembra, ero a Walt Disney, a Euro Disneyland, e c'era il cinema a tre dimensioni, tutto tondo, e si vedeva, uno era in mezzo alla scena, in cui si vedeva queste battaglie, in cui uno sembrava di essere un armato insieme agli altri. In realtà era sempre uno spettacolo. Probabilmente oggi la tecnologia è avanzata, quindi è ancora più pregnante, più viva. Ma Maria Valtorta la vedeva così. Dice, ma venivi investita da cose, eccetera. No, lei era semplicemente lì. Era ferma. Attenti, lei non poteva decidere nulla, cioè poteva solamente descrivere nel punto in cui noi crediamo il buon Dio l'aveva messa. A volte succedeva, era talmente al centro della scena che ad esempio lei vede, descrive gli apostoli e a un certo punto un apostolo dice arriva Gesù e Maria Valtorta si gira e vede che Gesù sta arrivando. E arriva e poi entra nella scena. Quindi lei era proprio a tutto tondo,
1: Quindi
0: non 360 gradi, tutto tondo, da tutte le parti.
1: Gesù è un grande camminatore
0: Eh
1: e
0: sì. E
1: lei camminava con Gesù.
0: poi c'era anche questo. A volte ore e ore. Ad esempio, quando Gesù ritorna e porta gli apostoli nel luogo delle tentazioni, e lei continua a camminare con Gesù, nel senso che lei non cammina, lei è nel letto, ma segue Gesù che cammina per 6 ore. Quindi lei è a letto per 6 ore, vede quello che fanno gli apostoli, questi che continuano a camminare, eccetera, con l'ambiente. Dice, e Maria Valtorta cosa fa? Niente, dice solo che li ha visti camminare, nel senso che camminava con loro e alla fine poi descrive la scena che Gesù stesso mostra e vede Gesù lì. Allora, Maria Valtorta è partecipe dell'azione, nel senso che partecipe passiva, ma partecipe. Maria Valtorta non si trova in una situazione di vedere in maniera, come posso dire, simbolica. No, no, no, no, vede proprio i fatti,

0: vedi i dettagli, vede le cose a volte più insignificanti, talmente insignificanti che quando lei descrive certe rive e certi fiori, certe erbe, eccetera, lo fa con un dettaglio talmente preciso che qualche lettore un po' critico dice: beh, insomma, basta, è fine eccessivo. Ma il problema è che noi sappiamo che quella descrizione ha un suo valore. Allora, quando prendiamo in mano l'Evangelo, io ho questo qui, ad esempio, questo qui è il nono volume, ecco, prendo in mano l'Evangelo, lo apro, mi ritrovo e leggo, io vedo questa scena. Guardate bene, questo non è una cosa. Dice: beh, è sempre stato così, già tanti altri. No, è la prima volta. Ma più sottilmente è la prima volta che lì sulla scena qualcuno descrive e scrive. Perché, ad esempio, la beata Caterina Emmerich, che ha scritto anche lei tanto, è detta, perché lei non conosceva il tedesco. Si serviva del suo dialetto, il Deutsch, ne parlava a un poeta Brentano e questo scriveva. Solo che, tra l'altro, Brentano, questo poeta, sapeva inventare un po' di storie, di racconti anche per bambini, quindi diventava facile per lui adattare ciò che sentiva a quello che lui scriveva. E infatti oggi abbiamo qualche elemento negativo nei confronti della beata Caterina Emmerich. In Maria Valtorta non succede nulla di questo. Maria Valtorta vede,
1: Ecco, scusami,
0: ascolta.
1: la durata delle visioni erano costanti tra un giorno e l'altro o potevano avere invece una durata differente?
0: Lì abbiamo l'incredibile, nel senso che poteva durare mezz'ora, un'ora, 5 ore, 6 ore, 10 ore, 15 ore, pensate, più di una volta 18 ore in continuazione senza staccare mai la penna dal quaderno e continuare a descrivere per 18 ore, giorno e notte. E quindi molto variabile. Però lì è lì Maria Valtorta, la quale scrive, ma è lei che scrive. Dice: ma qualcuno gli suggerisce cosa scrivere? No. Ma lei prima fa una serie di modi per entrare nello spirito. No, no, no, è lì, semplicemente è lì, seduta nel suo letto con un quaderno sulle ginocchia, una specie di scrittoio e poi le penne stilografiche che a un certo punto ricarica, nel senso che sono lì belle pronte, ne ha
1: Quindi è da
0: 4-5.
1: prendere in considerazione anche dove, come lei scriveva
0: Esatto.
1: e dove scriveva.
0: E è una scrittura molto, molto veloce perché deve scrivere tutto, deve descrivere tutto. Ed è molto importante questo perché alcuni critici, sbagliando, hanno pensato che Maria Valtorta fosse in uno stato alterato di coscienza, fosse una medium per intenderci. Maria Valtorta non era una medium. Anzi, vi dirò che avevo paura di quel mondo spiritista. Anche perché pensava, e ne ha avuto la prova, che il mondo spiritista era tutto sottomesso al maligno, cioè tutto di origine diabolica. Questa era la sua tesi. Si può discutere finché si vuole, ma questa era la sua tesi.
1: Quindi assolutamente non una scrittura automatica.
0: Non una scrittura automatica, non una scrittura in stato di catalessi, in stato di coscienza alterata, per cui non era coscienza a se stessa. No, no, lei semplicemente vede, come potremmo fare noi, io, te, vediamo una scena e ci mettiamo a scrivere, vediamo una partita di calcio e ci sono i vari giornalisti che intanto che vedono scrivono. Ecco. Solo che i giornalisti devono riassumere perché non può andare oltre un certo numero di spazi, perché il quotidiano è quello che è. Ma una volta non importava nulla. Abbiamo delle visioni che durano 3 pagine, 4 pagine e alcune che durano una decina, una ventina di pagine, per dirvi la bellezza e la profondità. Che cosa c'è dentro? Non c'è solo la descrizione dei personaggi, ma c'è l'ambiente, i vestiti. Quello che loro dicono, quello che dice Gesù, il centro della scrittura.

di Maria Maltorta è Gesù. È Gesù, vero Dio, ovviamente, ma vero uomo. Qui abbiamo il mistero di Gesù raccontato con semplicità, che nasconde però ovviamente il grande mistero dell'incarnazione. Lo vedi? È uomo, uomo fino in fondo, come dice San Paolo, in tutto, come tutti gli uomini, eccetto il peccato, però a volte è come la divinità si manifesta. Esce, la si vede attraverso i miracoli, attraverso le parole, attraverso qualcosa di aggiunta. Ecco, così è quello che Maria Maltorta scrive. Scrive con un'attenzione assoluta. Si diceva 15, 10, 15 ore. Si diceva, alla fine sarà stanca. Sì, stanca, ma l'attenzione è identica. Quindi arriva a scrivere lei con lo stesso spirito dall'inizio alla fine.

domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che, quando anche e soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre

una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio, e quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risentono le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, e allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani. Perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci. Ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto, anche per un momento, per andare a abbracciare la mamma? Anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, sì. Da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo e quindi manda lei come monito per dire così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice no, non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa

0: ancora modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. E non è l'abitudine. Perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine e questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta, sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù, vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola Tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Međugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità,
0: volevo. Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, figli, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti.

0: Dio l'ha sognato per tutti, poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto l'incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con la prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio.
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival, io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di farli scoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace, e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana, poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io lo ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

0: Allora, adesso come abbiamo fatto già la volta scorsa e lo faremo, leggiamo qualcosa cercando di capire come viene scritto. Vi ricordo però a questo punto che tutti i testi di Mario Valtorta sono editi dal centro editoriale valtortiano di Isola del Liri che detiene il copyright e va rispettato ovviamente. Ho preso questa sera. Ho deciso di prendere l'ultimo capitolo dell'Evangelo come mi è stato rivelato, il capitolo 652, che viene scritto il 28 aprile 1947. È proprio il commiato all'opera, si chiama così. Qui, è un dettato in realtà, non è una visione, cioè è Gesù che parla. E Mario Valtorta inizia così. Dice Gesù: le ragioni che mi hanno mosso ad illuminare e a dettare episodi e parole miei al piccolo Giovanni sono, oltre alla gioia di comunicare un'esatta cognizione di me a quest'anima vittima e amante, molteplici.
1: Don Ernesto, scusami se ti interrompo, sei alla quarta riga, ma qua già, a mio avviso, qualche chiarimento su un po' di quesiti me li devi dare. Piccolo Giovanni, chi è?
0: Dunque, piccolo Giovanni è il nome che Gesù, uno dei nomi, ma comunque fondamentale, che Gesù dà a Maria Valtorta. Come Giovanni Evangelista è la persona che amava in maniera particolare, così dopo di lui, diciamo così, c'è Maria Valtorta che anche lei è amata da Gesù per quello che, come corrisponde a Gesù in quello che fa. E lo chiama moltissime volte. Piccolo Giovanni. Poi ci sono anche altre, giustamente altre parole.
1: Tenerissima questa
0: Sì,
1: cosa. Ecco,
0: sì, sì.
1: no, ma poi anima vittima mi ha colpito
0: Questo qui,
1: questo.
0: ecco, qui è in disuso questa parola, per noi uomini, ma non per Dio. Perché? Perché l'anima vittima, che una volta era più frequente, più sentita, cioè sono le anime che si offrono a Dio per completare ciò che manca ai patimenti di Cristo, direbbe San Paolo, si offrono a Dio per la salvezza delle anime. Noi qui abbiamo Maria Valtorta, ma possiamo fare altre persone, hanno fatto cose analoghe. Martha Robel, ad esempio, francese, sempre dello stesso secolo, cioè il XX, Luisa Piccaretta, Sor Elena Aiello, Teresa Neumann. E qui ce ne sono tanti altri, alcuni molto noti, mi viene in mente anche Josefa Mendez, ce ne sono veramente diverse di queste anime che si offrono e portano il peso della croce per la salvezza eterna degli altri uomini. E dice, ma è una scelta loro? No, ovviamente no, è Dio che sceglie questo, nessuno può scegliersi questa via, perché? È perché è una via dura, molto dura. Vediamo Maria Valtorta bloccata in un letto dopo che si è offerta, e si è offerta più e più volte, continuerà per un mese, proprio alla divina giustizia, prima alla misericordia, poi alla divina giustizia,
1: Quindi
0: per
1: si
0: salvare.
1: offre successivamente al 1934, come
0: No, è
1: anno.
0: precedente a
1: È
0: 34, è
1: ancora
0: precedente,
1: precedente.
0: arriva lì. Si è offerta e nel 34 è la risposta di Dio. Ha letto bloccata in una sofferenza continua che a chi non ha fatto un po' di vita di solo letto per malattia sfugge. Perché? È perché sei in balia delle altre persone. Non puoi lavarti come ti piacerebbe, non puoi muoverti come ti
1: E questa
0: piacerebbe.
1: scelta è anche dare un senso alla sofferenza, dare un
0: Esatto.
1: senso al dolore.
0: Esatto, addirittura noi sappiamo che Maria Valtorta rifiuterà di andare a Lourdes per guarire e dirà: ma perché io ho dato la mia vita, perché me la devo riprendere? E tanto, con una battuta molto sorridente, dirà: sì, vado a Lourdes, guarisco e poi gli chiedo di tornare ad essere ammalata per la salvezza degli uomini. E
1: Tanto
0: allora tanto
1: vale non
0: va,
1: andarci.
0: stare a casa. E sembra di nuovo di scherzare su queste cose, ma non

si scherza. Maria Valtorta è rimasta a causa della sua offerta, è stata volontariamente e diciamo così pacificamente chiusa in questo ritiro tremendo che è appunto

0: libri, i quaderni del 1943, i quaderni del 1944, i quaderni del 1945-50 e parte almeno dei quadernetti, così sono chiamati, i titoli sono redazionali, in cui è Gesù prima parlo nel cuore, poi addirittura diventa visibile ed detta lì accanto a lei. Ma all'inizio però gli parla nel cuore, le locuzioni. Abbiamo un'esperienza molto grande. E qui il direttore spirituale è molto importante. Perché? Perché è molto facile prendere per voce che viene da Dio ciò che ti passa, la coscienza, le voglie, eccetera, eccetera, i desideri, le vendette, perché c'è poi anche quello, eccetera. Quindi lì serve il direttore spirituale. Molto, deve essere molto forte e deve essere molto guardingo e molto deciso, ecco, perché può scambiare, può capire male. La visione invece, bisogna solo sapere, capire se la visione c'è o no, ma una volta che c'è, quella che è, tu vedi, oserei dire tocchi, in realtà non è così, ma vedi, a volte tocchi anche, però a volte tocchi anche, vedi, osservi, ascolti, sei nell'ambiente. Invece il dettato no, può anche essere solo nel cuore. Ovviamente, come si fa a capire se viene da Dio o meno? Ci sono ovviamente degli elementi oggettivi che traspaiono, il fatto che non si allontana mai dalla dottrina della Chiesa, ad esempio, questo è fondamentale, perché è lì che si gioca tutto. Non è che la rivelazione privata, beh, quando c'è una parola va bene tutto, no. L'abbiamo già detto prima, deve essere qualcosa comunque di esplicativo della dottrina che la Chiesa insegna, perché se no vuol dire che appunto siamo o in un quinto Vangelo o in una nuova rivelazione, ma nel mondo cattolico questo non è possibile, si tratta solo di approfondire. Ma qui adesso, a parte anima vittima, c'è anche il termine amante, cioè l'anima vittima non è una volontarista che si impone e impone a se stesso di fare una certa cosa, ma è esattamente l'opposto, è una persona che ama, in questo caso Gesù Cristo. Noi sappiamo che la storia dell'amore tra Maria Vattorta e nostro Signore Gesù Cristo non comincia nel 1942, ma comincia nel 1901, aveva 4 anni e mezzo, e quindi comincia lì di fronte a una statua di Gesù, di un Gesù morto e sofferente, ecco, e lei si innamora così, a 4 anni e mezzo, e lei scriveva che più nulla avrebbe cambiato questo suo atteggiamento, e infatti così sarà. Poi in realtà l'atteggiamento cambierà, sì, nel senso che diventa più profondo, molto più profondo, diventa qualcosa di totale, totalizzante, oltre il totalizzante.
1: Quindi questa è l'ascesa
0: E
1: spirituale,
0: questa è
1: il
0: l'ascesa,
1: cammino
0: esatto,
1: spirituale
0: è
1: di
0: questo.
1: Maria Vattorta.
0: Vorrei continuare,
1: Sì,
0: però almeno
1: scusami, ma qua c'è
0: facciamo.
1: tante cose interessanti che si
0: Sì.
1: potrebbero avere troppo tempo. Scusami, non parlo più.
0: Continua così. Ma in tutte ne anima l'amore mio per la Chiesa, è Gesù che parla, sia docente che militante, e il desiderio di aiutare le anime nella loro ascesa verso la perfezione. La conoscenza di me è aiuto all'ascesa, la mia parola è vita. Anche questo brano, mica male, anche perché ci sono dei termini che forse a qualche spettatore manca. Cosa vuol dire chiesa docente? Sono i vescovi, la chiesa gerarchica, direbbe Sant'Ignazio di Loyola. Ma poi c'è quella militante, cioè quella che è in questo mondo e che combatte per l'annuncio del Vangelo, combatte con le armi del Vangelo, chiaramente. E poi ecco questa ascesa verso la perfezione. Noi sono termini che oggi noi non usiamo più, quasi più, però restano sempre validi. Termini ascesi vuol dire cercare di purificare le proprie azioni, imparare ad essere virtuosi. Oggi lo sappiamo bene, parlare di virtù dà molto fastidio, sembra una cosa sciocca e anzi ipocrita. Non è ipocrita, anzi. Il modo migliore per vincere i vizi è avere virtù contrarie, diremmo. E poi continua dicendo: la conoscenza di me è aiuto all'ascesa e dunque alla perfezione. Conoscere Gesù. Vi ricordate il più bel libro, o più che bello, il più comune libro dell'ascesa e della

0: mistica medioevale era l'imitazione di Cristo. Cioè vuoi amare Gesù, vuoi imparare ad amare Gesù, vuoi arrivare alla perfezione, che dice oggi non si dice più, che non è altro che il muoversi nelle virtù prima umane e poi quelle donate da Dio, bene, devi conoscere Gesù.
1: Viene anonimo, no? L'imitazione di Cristo.
0: Sì, si
1: Dicono.
0: discute, gli autori sono si discute su vari autori. Comunque, conoscere Gesù e Mario Valtorta è questo che fa scrivendo quello che scrive. Allora salutiamo i nostri telespettatori, grazie, alla prossima puntata, alla prossima incontro con Maria Vision, con voi, telespettatori di Maria Vision e con la Fondazione Maria Valtorta.
1: A presto, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori. E qui nella presenza di Dio chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli e sorelle, che amo tuo peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico alla Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai dato al santo presbitero Girolamo un amore soave e vivo per la Sacra Scrittura, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola e trovi in essa la fonte della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe rispose ai suoi amici e prese a dire: in verità, io so che è così. E come può un uomo aver ragione dinanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non sarebbe in grado di rispondere una volta su mille. Egli è saggio di mente, potente di forza. Chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? Egli sposta le montagne ed esse non lo sanno. Nella sua ira egli le sconvolge. Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda il sole ed esso non sorge e mette sotto sigillo le stelle. Lui solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare. Crea l'orsa e l'orione, le Pleiadi e le costellazioni del cielo australe. Fa cose tanto grandi che non si possono indagare, meraviglie che non si possono contare. Se mi passa vicino e non lo vedo, se ne va e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire cosa fai? Tanto meno potrei rispondergli io, scegliendo le parole da dirgli. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamassi e mi rispondesse, non credo che darebbe ascolto alla mia voce. Parola di Dio.
2: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
3: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigio per i morti? O si alzano le ombre a darti lodi?
3: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
2: Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte? Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio?
3: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
2: Ma io, Signore, a te grido aiuto, e al mattino vieni incontro a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
3: Giunga fino a te la mia preghiera,

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre camminavamo per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore.
1: Amen. Cristo.

Queste ultime pagine del Vangelo incontriamo Gesù che va in una direzione e gli apostoli che vanno nella contraria. Abbiamo visto questo modo più emblematico quando Gesù sta annunciando la direzione della passione, sta per andare a Gerusalemme e gli apostoli hanno paura di discutere di questo e invece cominciano a discutere tra di loro di chi è il più grande. Allora, mentre Gesù sta scendendo nella povertà e nel dono totale di sé, gli altri si stanno riempendosi di gloria e di rivalità. È la direzione completamente opposta. Mentre Gesù sta raccogliendo un bambino, dice, ecco questo, di questo è il regno dei cieli. Giovanni comincia a dire, ma questa qua che sta facendo questo bene, un esorcismo, lui non appartiene al nostro tribù, perciò lui non dovrebbe fare questo, non è uno dei nostri. Non se ne accorge del bene che sta facendo quell'altro. Se ne accorge solo che non appartiene al nostro gruppo. E allora Gesù dice, no, se una persona sta facendo bene, lascialo fare il bene che sta facendo. Ed vedremo che attraverso Gesù continuamente lui prepara i suoi apostoli di diventare come lui, ma li deve condurre lontano da se stessi, dalle loro paure, delle loro insicurezze, del loro senso di orgoglio, del loro bisogno del controllo. Li deve portare verso l'umiliazione di se stesso. Da lì il Signore può cominciare a fare grandi cose con loro. Ma questo viaggio lontano da noi stessi è faticoso. E nel Vangelo le abbiamo l'esempio. Uno che dice, ti seguirò ovunque che tu vada, e il Signore se ne accorge questo, ma veramente? Tu vuoi rinunciare a tutte le tue sicurezze, tutto il tuo controllo, tutto il tuo conto in banca, ma come gli animali, ognuno ha le sue sicurezze, ma seguire me tu non avrai questo. E l'altro poi aggiunge, però devo seppellire il mio padre. E per noi questa è una cosa ovvia. Ma Gesù dice, no, lascia che i morti seppelliscono i morti. Molto ambiguo questo, per noi molto ambiguo questa frase. Cosa può significare ciò? Lascia loro i morti seppelliscono i morti. Intanto, se tu stai portando una morte dentro di te, un tuo vittimismo, un tuo senso di trauma, un tuo rancore con il passato, se tu stai per seguire Gesù, lascia quello dietro. Il tuo cammino significa andare avanti e permettere che Lui trasfiguri la tua vita in avanti, non tornare alle cose vecchie. E per ultimo, questo mettere la mano all'aratro. Se noi guardiamo indietro anche pochi anni in chiesa, io mi ricordo quando ero appena sacerdote, arrivava a

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore.

0: Discese agli inferi e terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente.
1: Di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
0: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Eleviamo le nostre preghiere, pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per il dono del tuo Santo Spirito, che ci purifichi, che purifichi tutta la Chiesa da tutte le accostazioni del vecchio, che possiamo andare verso il futuro, discernendo le vie della vita.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per il rinnovamento spirituale della Chiesa. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Santo Padre, dopo il suo viaggio apostolico, ti preghiamo per un po' di riposo, di conforto, di consolazione, che possa godere dei frutti raccolti.
0: Padre buono, ascoltaci.

0: preghiamo, Signore, per tutte le vocazioni della Chiesa, ti preghiamo di suscitare nel cuore di tanti giovani anche noi, la voglia e il desiderio di seguirti totalmente, integralmente. Preghiamo per sante vocazioni della Chiesa.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Per l'intercessione di San Girolamo ti preghiamo per tutti i battezzati, i credenti in te che possono amare la parola di Dio, vivere della tua parola, conoscerla e assimilarla.
1: Padre buono, ascoltaci.
0: Preghiamo per tutti i pellegrini che vengono a Cipolli, ti chiediamo, Signore, che possono ricevere un cuore aperto e ricevere tutte le grazie che hai per loro, per questo preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
3: Qualcun altro?
4: Preghiamo per tutte le famiglie in difficoltà, tutte le famiglie che sono lontani dalla fede, per questo ti preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
5: Chiediamo, Signore, un cuore semplice, sempre grato per te, di per attitudine per quello che compie, le meraviglie che compie nella nostra vita.
1: Padre buono, ascoltaci.
6: Chiediamo, Signore, le anime che sono nel purgatorio, che possano vedere presto il tuo volto, per questo ti preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
7: Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà per Cristo nostro Signore.
8: Canto dell'offertorio 84.
7: Benedetto sei tu, Signore, della tua botola. La presentiamo a te perché diventi il cibo di fatica. Accumulate il vino, se sogni, avete di vino di confronto. Assumere la nostra metoda umana. Benedetto sei tu, Signore. Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita, del lavoro del mondo. La presentiamo a te perché diventi per noi per tanti di chi salvezza. O me le pente d'acqua, ci siamo.

0: pregando i fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, o Signore, che sull'esempio di San Gerolamo abbiamo meritato la Tua parola di accostarci con fede viva al Tuo altare per offrirti il sacrificio di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo figlio è l'unico maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra speranza. Sapienza, nel tuo disegno di amore hai illuminato San Gerolamo e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro e Aldo, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Gerolamo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Peace to you.
3: Peace to you.
2: Peace to you.
3: Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

0: Amén.
1: Amén.
2: Favor, sempre.

0: Regio.
1: I divini misteri che abbiamo ricevuto nella gioiosa memoria di San Girolamo risveglino, Signore, i cuori dei Tuoi fedeli, perché meditando i santi insegnamenti comprendono il cammino da seguire e seguendolo ottengono la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Domani mattina non c'è la messa. Entriamo in parrocchia per la messa. Tomorrow morning there will not be the mass here. We go to the parish evening program. Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Capitale 238.

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola

la sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate

la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona.

le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi.
Vergine

Onnipotente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, innanzitutto desidero ringraziare il Padre Rettore che ci ha introdotto nella spiritualità, nella storia, nella figura di San Michele. Ringrazio anche la fraternità della comunità di San Michele che rende vivo questo luogo perché le pietre, la storia parlino oggi di qualcosa di fondamentale. Noi viviamo il terzo giorno del nostro pellegrinaggio in questa terra, la Puglia, segnata dalla preghiera, dalla sofferenza di Padre Pio, e ci troviamo oggi nel santuario di cui lui era molto devoto, quello di San Michele. È un accostamento che non dovrebbe lasciarci indifferenti. Siamo in un luogo legato, dicevo, alla devozione di San Michele, nello stesso tempo nei luoghi in cui un sacerdote ha vissuto con particolare intensità quella che la tradizione cristiana ha definito la lotta spirituale contro il male. La devozione a San Michele attraverso la geografia della cristianità traccia una specie di linea che in diagonale percorre il continente europeo, la spada di San Michele, dall'estremo occidente, l'isolotto di Skellig Michael in Irlanda, fino all'estremo oriente, Haifa. È un'immagine suggestiva, ma anche spiritualmente eloquente, come una spada che attraversa il nostro continente e che non fa guerra, difende dal male. Non è una lotta contro gli uomini, è una lotta contro chi

vuole la nostra distruzione. Ed è proprio per questo che la liturgia di oggi ci offre una parola a cui siamo invitati a prestare attenzione. La sequela. Il Vangelo di oggi parla proprio di seguire Gesù. Ma c'è un particolare che dobbiamo ricordare. Poco prima di questo brano, che è appena stato pronunciato, proclamato, Luca racconta che Gesù, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe levato in alto, prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Gerusalemme significa la lotta contro il male. Significa la morte e la sconfitta della morte, la resurrezione. Quando Gesù incontra le persone che troviamo nel Vangelo di oggi, dice «Seguimi». E non sta proponendo semplicemente un'idea piacevole della sequela. Sta dicendo «Vieni lungo la mia strada che porta a Gerusalemme, dove sconfiggerò il male, ma portandone il peso». Il primo uomo del Vangelo di oggi dice «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù risponde «Attento». Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Gesù sta dicendo attenzione a ciò che stai promettendo. Ricordo che il battesimo si dà dopo la professione delle promesse battesimali. Prometto, rinuncio. Seguire il Signore non significa assicurarti una sistemazione o che le cose ti vadano bene. Non significa trovare in Dio una garanzia per le tue sicurezze. Significa piuttosto lasciare che il Signore diventi il centro della tua vita. E questo vale per ogni cristiano, ma in modo particolare per chi sta iniziando un cammino di formazione al presbiterato, per i preti. La vocazione non è semplicemente aver detto un giorno di sì. La vocazione è il sì di quel giorno che diventa il sì di ogni giorno. Il secondo uomo del Vangelo che abbiamo appena ascoltato riceve direttamente la chiamata da Gesù, «Seguimi». E lui risponde, «Permettimi di andare prima a seppellire mio padre». E Gesù gli dice, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. È una parola forte che mette in guardia da una tentazione che conosciamo bene, quella del continuo rimandare, anche quando si è fatta una scelta vocazionale. Continua a rimandare. Prima devo risolvere questo, poi quest'altro, poi devo essere più sicuro, infine devo prepararmi meglio, prima devo trovare la mia tranquillità. E intanto la chiamata rimane sospesa. Ma Gesù qui dice, quando Dio chiama, non trasformare la risposta in un rinvio. E poi dal Vangelo arriva la terza parola, nessuno che mette mano all'aratro poi si volta indietro è adatto per il regno di Dio. Chi ara deve guardare avanti. Se continua a voltarsi indietro il solco diventa storto. È un'immagine semplice ma efficace. La vocazione richiede perseveranza e allora soprattutto a chi sta iniziando, parlo ai miei seminaristi, il cammino seminaristico appunto di preparazione, e a voi sacerdoti dei primi 10 anni che vivete la vocazione al presbiterato,
Oggi la parola di Dio dice qualcosa di molto semplice: non abbassate il livello del vostro sì. Non riducete progressivamente la radicalità della chiamata per adattarla alle vostre comodità. Non pensate che il tempo renda meno esigente il Vangelo. Più passa il tempo, più il nostro sì dovrebbe diventare profondo, perché la radicalità cristiana non significa durezza, significa andare alla radice, e la radice della vocazione è Gesù. Proprio qui il Vangelo della sequela allora si collega con quello delle tentazioni di Gesù. Non sono due pagine evangeliche lontane, quella che abbiamo proclamato oggi della sequela e quella che è all'inizio della vita pubblica di Gesù, delle tentazioni, perché affrontano la stessa domanda. Cosa significa seguire veramente Gesù? Nel Vangelo della sequela Gesù dice: seguimi. Nel deserto Satana cerca invece di proporre a Gesù una strada diversa. E osserviamo la sottigliezza della tentazione, perché Satana è più intelligente di noi. È uno sconfitto, teme le persone che vivono in grazia di Dio, ma è intelligente. E il demonio non dice semplicemente a Gesù: fai il male. Gli propone qualcosa di molto insidioso. Realizza il bene nel modo sbagliato. Compi la tua missione di Messia, ma come ti dico io, Satana, sii il Messia, ma secondo i criteri del mondo. Dì a queste pietre che diventino pane. È la tentazione della sazietà. Un cristianesimo ridotto a sociologia. Come dire: prima pensa a te stesso, soddisfa i tuoi bisogni, usa la tua potenza per te. L'altra tentazione: gettati giù dal pinnacolo del tempio. È la tentazione della fama. Mostrati, fatti vedere, dimostrati chi sei. Costringi gli altri a riconoscerti. E guardate che questo non vale solo per i grandi personaggi mondiali, vale per ciascuno di noi nella nostra famiglia, nella nostra comunità presbiterale, nella nostra cerchia di amici. E infine Satana dice: ti darò tutti i regni della terra. È la tentazione del potere. Non servire, comanda. Non donarti, possiedi. Non obbedire, imponiti agli altri. Sazietà, fama e potere sono tre tentazioni antiche e sempre attuali. E qui comprendiamo allora il legame profondo con la vocazione, perché anche chi segue Cristo può essere tentato di seguirlo, ma alle proprie condizioni. Signore, ti seguirò purché io abbia le mie sicurezze, purché non debba rinunciare a troppe cose, purché venga riconosciuto il mio ministero, abbia successo nelle mie attività, purché non debbo attraversare fatiche troppo grosse. Umiliazioni, obbedienze, la solitudine, la croce. Ci sarebbe stato Padre Pio se avesse seguito Gesù a queste condizioni? Ma Gesù dice: seguimi. E le tre risposte sembrano commentare le tre tentazioni. Fate attenzione: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Di che queste pietre diventino pane, il tuo benessere. Tu vai e annuncia il regno di Dio.
Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è degno di me. La sequenza

là è l'opposto della tentazione. Alla tentazione della sazietà Gesù oppone il primato di Dio. Non di solo pane vivrà l'uomo. Alla tentazione della fame oppone l'umiltà. Non tenterai il Signore Dio tuo. Alla tentazione del potere oppone l'adorazione. Il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Seguire Cristo significa riconoscere Dio come Dio, non come a noi piace o siamo disponibili di fare. Ossia, dandogli il primo posto, guardate che se non altro la domenica tutti recitiamo il Gloria, no? E nel Gloria noi diciamo tu solo il Signore. Ma gli stiamo dicendo la verità? O nella nostra vita ci sono un'infinità di altri signori? Incominciando dall'opinione pubblica degli altri di cui siamo così timorosi e servitori. Ed è qui che entra in gioco Michele. Il suo nome, come sappiamo, è una domanda. Michael, chi è come Dio? E questa domanda è il cuore della lotta spirituale, del nostro battesimo, della vita cristiana. Chi è come Dio? Chi occupa il primo posto? A chi appartengo? Chi ha l'ultima parola nella mia vita? La scrittura presenta San Michele nel libro di Daniele come il grande principe che si pone a difesa del popolo di Dio. Lo ritroviamo poi nell'Apocalisse. Al cuore della grande battaglia celeste scoppiò una grande battaglia in cielo. La figura di Michele attraversa il grande arco della rivelazione biblica e ci conduce alla realtà della lotta contro il male. Ecco perché questo santuario alla fine, nonostante tutte le epoche in cui è sorto, è stato ristrutturato, ricostruito anche per vicende umane, è un santuario biblico. Il male non è semplicemente l'errore, non è il difetto, non è l'imperfetto. Torniamo a chiamare le cose col loro nome. Una persona ferita non è detto che sia una persona peccatrice o meno. L'imperfezione non è il peccato. La fragilità non è il peccato. Perché se incominciamo a prendere sul serio la parola peccato, so di dire no a Dio e voglio dirlo, allora tutto si ridimensiona anche nella nostra vita spirituale. La Chiesa annovera tra i suoi ministri anche quello dell'esorcisma. Ma dobbiamo ricordare che la prima forma di esorcismo è una vita cristiana eroica nell'esercizio delle virtù. Il primo modo di esorcizzare il diavolo e l'esorcista nato in una diocesi è il vescovo, che poi delega questo ufficio ad alcuni, ma è lui l'esorcista nato. La prima forma di esorcismo è vivere in grazia di Dio, è pregare al mattino, è fare bene la comunione, è confessarsi regolarmente. Pensiamo anzitutto a Sant'Antonio Abate nel deserto, nella solitudine, sperimenta in modo drammatico la lotta contro la tentazione. Il deserto diventa il luogo nel quale l'uomo scopre ciò che porta dentro di sé. Se noi viviamo tra i rumori dei social, dei media, delle città, noi non riusciremo mai a mettere fuoco dentro di noi l'uomo e la donna che siamo. Il deserto, allora, ce lo ricorda la Bibbia, è il luogo di incontro con Dio. San Benedetto nella sua vita, nella scuola di discernimento, di preghiera, di lavoro, di obbedienza, non è casuale che la tradizione cristiana abbia legato la sua figura alla croce.
la medaglia di

San Benedetto, con la sua invocazione «Vade retro, Satana», è diventata nella pietà della Chiesa anche un sacramentale utilizzato nella preghiera di liberazione. Il santo curato da Ars ha lottato anche fisicamente col diavolo. E infine San Giovanni Rotondo, dove Padre Pio ha conosciuto nella sua esperienza spirituale la realtà della lotta contro il demonio. Se guardiamo la sua vita, comprendiamo una cosa fondamentale: la sua forza non era la ricerca dello straordinario, la sua forza era Cristo, la croce, l'Eucarestia, la confessione. Se nella nostra vita cristiana riscopriamo l'Eucarestia e la confessione, riscopriremo un'infinità di altre cose. Padre Pio non ci insegna anzitutto a preoccuparci del demonio, ci insegna a prendere sul serio Cristo. E questa è la lezione preziosa che per un sacerdote chiamato a essere un uomo che appartiene a Cristo, ma vale anche per il battezzato questo, non è chiamato a cercare il proprio io, il proprio successo, la propria costruzione, ma è chiamato a ricercare Cristo e a farlo abitare in sé. E forse proprio su questo che noi dobbiamo cercare di concentrare la nostra vita spirituale. Il Cantico dei Cantici, un libro dell'Antico Testamento, e concludo, ci parla di Maria. Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un esercito schierato a battaglia? La tradizione cristiana riconosce in Maria colei che terrorizza il demonio. Perché? Negli esorcismi il nome di Maria disturba il demonio più di quello di Dio. E c'è un motivo. Perché Dio è Dio. E il demonio lo sa. Maria è una creatura. Ed è quella creatura che è piaciuta a Dio per due cose: l'umiltà e l'obbedienza. Quelle due uniche cose che il demonio non ha saputo fare e non saprà mai fare. Obbedire a Dio ed essere umile. Chiediamo a San Michele di insegnarci a combattere il male senza aver paura, senza mai combattere gli uomini, ma certi atteggiamenti degli uomini. Chiediamo a San Pio di insegnarci che la santità non è una teoria, ma è una vita consegnata a Cristo. E così, terminando il nostro pellegrinaggio, possiamo tornare alle nostre comunità, alle nostre case, alle nostre famiglie, al nostro ministero, non abbassando il livello del nostro sì. Per questo possiamo dire ancora una volta: Signore, col tuo aiuto, con l'onnipotente intercessione di Maria, con la preghiera di San Michele, ti seguirò. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.